Anna, amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

Ma sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere, a me è successo amore e ora

ormai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

vivere come ci va. Siamo la generazione che non trova le parole, che si perde e che va male all'università. E anche oggi mi lauro domani, oggi ti lauri domani, oggi mi lauro domani, domani, domani. Usa la respirazione.

all'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

cuore, nel silenzio una melodia. Dona voce a un segreto e il solfeggio di una magia.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, bonifica ex Isotta. Ormai ci siamo. A Cislago, Cislago bianco come a Natale. A Saronno, Palazzo Visconti riapre i battenti e accogliate telefonata dal maresciallo. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Milena Reina e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli e notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ex Isotta Fraschini, finalmente ci siamo. La bonifica è praticamente conclusa e quindi presto il progetto potrà entrare nel vivo. Si tratta dell'area dismessa più grande di Saronno, 120.000 metri quadrati fra via Varese e via Milano, che nel febbraio scorso sono stati ulteriormente ampliati con l'acquisizione dell'area ex scuola di Bernardino di retrostazione. Era di Ferrovie Nord, da anni inutilizzata. L'ha comprata insieme alla antistante piazzale la proprietà dell'ex Isotta per restituirlo a un uso domestico. Un nuovo passo in avanti per la restaurazione alla città di un'area liberata dagli inquinanti, secondo il termine di legge, e pronta per essere oggetto di riqualificazione, seguendo il percorso del piano adottato dall'amministrazione saronnese a fine dicembre. La conclusione del percorso di bonifica prosegue con la presentazione in comune della documentazione relativa alla fase 4, che avverrà nel corso della prossima settimana. Si è ormai dunque gli sgoccioli di tutto l'iter. Sempre nelle prossime settimane l'intenzione è di calendarizzare una o più occasioni di apertura dell'area, rendendola così visitabile a tutti i cittadini che volessero constatare di persona l'avanzamento dei lavori. L'ex Isotta è la più grande area dismessa saronnese. Un tempo ospitava un'azienda metalmeccanica, ma dagli anni Ottanta era cessata la produzione ed era giunta la definitiva chiusura. Poi una serie di passaggi di proprietà e nessun nuovo progetto si è concretizzato, sino all'acquisizione nel febbraio 2020 da parte di una società saronnese, nata, come sottolineato dai promotori di questa iniziativa, per evitare un'ennesima colata di cemento in città. Propongono un intervento più partecipato con finalità prevalenti che fossero legate all'istruzione e alla cultura. A fine dicembre scorso l'adozione del programma integrato l'ex Isotta da parte del Consiglio Comunale prevede un parco di oltre 60.000 metri quadrati a uso pubblico con costi di realizzazione e manutenzione a carico della proprietà. La superficie edificabile comprendono edilizia libera, residenza convenzionata, edilizia residenziale sociale, adatte per il commercio per il terziario e 1.700 per il polo scolastico IFT e ITSI. Un parcheggio da oltre 230.000 posti auto e una nuova strada di collegamento con via Milano, oltre a una nuova rotonda in via Milano. Quando partiranno i lavori? La proprietà spera di poter procedere il prima possibile. Cislago. La paura è stata tanta, memore della disastrosa grandinata del 2023. I cislaghesi hanno decisamente vissuto brutti momenti ieri pomeriggio, quando una tempesta di grandine ha colpito il paese. Dal centro alla periferia, una moltitudine di chicchi ha imbiancato tutto, dai campi alle strade alle aiuole. Per fortuna erano piccoli, non grandi come 3 anni fa, cosicché non si sono verificati danni agli edifici pubblici né alle abitazioni. Si sono vissuti disagi soprattutto nella via Magenta, dove una fiumana d'acqua con una coltre bianca scorreva lungo la carreggiata per svariate decine di metri. Il cielo si è aperto intorno alle 17, quando l'atmosfera post-grandine era surreale, sembrava Natale. Da cartolina le immagini della piazza del municipio e della piazza della chiesa, così come il tetto della chiesetta di Santa Maria Assunta ricoperto da un manto bianco. senza contare che chi si è trovato a spalare la grandine come fosse neve davanti alla sua abitazione. In alcune strade, infatti, la grandinata si è abbattuta con più forza che altrove. Non avrei mai immaginato, quando mi sono alzato questa mattina, che mi sarei ritrovato in pieno inverno, ha ironizzato un anziano, imbracciando una pala. Per fortuna erano piccoli, altrimenti si sarebbe ripetuto quello che è successo nel 2023. Un pensionato ha raccontato che la sua strada di via Santa Chiara si è imbiancata completamente, ma per fortuna la grande non ha fatto danni nei giardini. Certo è singolare che in alcune vie sia caduta più grandine che in altre molto meno. Fra le zone più colpite dal forte maltempo c'è la frazione Massina, ma anche qui senza danni particolari. Stranamente improbabile fenomeno atmosferico si è manifestato solo a Cislago, risparmiando la vicina Gerenzano, il comune più colpito nel Varesotto 3 anni fa. Per fortuna abbiamo avuto solo pioggia, nient'altro, fa sapere Guglielmo Montrasio, coordinatore della protezione civile. Stessa situazione a Oboldo, dove il Bozzente è stato sorvegliato speciale come ogni volta che piove a dirotto. Saronno riaprirà nel fine settimana, in occasione della nuova edizione della manifestazione Associazioni in Festa, il riqualificato cortile di Palazzo Visconti, dove saranno allestite le esibizioni di alcune scuole di danza. L'atteso appuntamento, promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con Radio Orizzonti, si terrà, meteo permettendo, domenica 10 maggio, dalle 10 alle 18.

0: Il palazzo è inagibile dal 2007, da quando un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto, poi rimesso a nuovo. E dopo che il percorso per giungere al recupero e alla valorizzazione del cortile gentilizio, avviato dalla precedente amministrazione, ha incontrato diversi ostacoli. La progettazione stessa è stata rivista dalla giunta Pagani, dopo che, con la gestione del commissario prefettizio, si era arrivati alla risoluzione del precedente appalto. Per portare a termine l'operazione, il comune ha speso circa 1 milione di euro. Cogliate. Un maresciallo dei carabinieri che fissa un appuntamento in piazza è l'ultima frontiera dei raggiri telefonici, in questo caso molto probabilmente finalizzato a svuotare la casa approfittando di qualche minuto di assenza. È successo a un uomo di Cogliate che ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso. Dall'altra parte c'era un sedicente maresciallo dei carabinieri che, dopo aver finto di verificare nome, cognome e indirizzo, ha invitato la vittima a recarsi nella piazzetta davanti alla sede di Banca Intesa, una richiesta di fronte alla quale l'uomo è rimasto un po' spiazzato. Di fronte alla titubanza, il presunto maresciallo si è fatto rassicurante: umana cosa da poco, prenda l'auto e mi raggiunga. A quel punto il cogliatese ha chiuso rapidamente la telefonata, ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto, ricevendo conferma dell'evidente sospetto: si trattava di un tentativo di adescamento per invitarlo ad uscire di casa. Queste sono le notizie di oggi che abbiamo tratto dalla Prealpina, e Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

Iniziamo questa buona giornata per venerdì 8 maggio con Grazia, a seguire alle ore 9.30 Parole in versi con Marisa Colmegna, alle 10.05 in replica alle 17.39 Intelligenza e storia del mondo vegetale con Marta Collina, alle 10.30 ed in replica alle 19.10 Marco Biscella, BCC Cantù con Simone Saltarelli, alle 11.05 Doppio sguardo con Agostino Masieri e Marco Biscella, ospitano Enrica Lomazzi, vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie. Alle ore 11.30 Vangelo in vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal dire a fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Tanti orizzonti in blu.
1: Di sera alle ore 22,
2: una volta all'era in sci,
1: con Guido,
2: Gianfranco,
1: Quanti è gay,
2: e Gigi,
1: Cabaret alla radio,
2: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarello Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati su gli 88 MHz di Orizzonti in Blu. Degli studi saranno Gigi Volpi e Gabriella Girola alla regia, mentre abbiamo Paolo Chinelli alla regia. Noi siamo al microfono.
2: Anzi, buongiorno.
1: È una giornata particolare perché, visti questo strano tempo che non si capisce se pioverà, non pioverà, ci stuonerà, non tuonerà, grandinerà, non grandinerà, c'è una grossa difficoltà a trovare parcheggio, per cui l'ospite, che comunque ci ha assicurato che a breve sarà in studio con noi, sta cercando parcheggio disperatamente. Anzi, se trovate un buco lasciateglielo, così almeno abbiamo la possibilità di intervistarla. Oggi parleremo comunque di Ozanam. Ozanam è un'associazione nota a Saronno e si occupa del sociale da parecchio tempo, con varie sfaccettature, perché comunque si occupa sia dei disabili anche in maniera grave,
2: fino a
1: una iniziativa che invece è un'iniziativa un po' più verde.
2: Sì, anche perché la cooperativa Ozanam si occupa molto di verde. Spesso si vedono nei giardini condominiali i loro furgoncini e ci sono dei giardinieri che si occupano del taglio delle piante, delle siepi. Lo vediamo spesso ed è una cooperativa che è molto inclusiva.
1: Guarda caso, la trasmissione di questa mattina, che si verrà condotta poi da Laura Telloni, è Progetto L'Orto di Oz, tra lattughe e pomodori. Crescono, inclusione e comunità a cura del territorio a Saronno, e nasce il campo di Oz, l'orto di Oz. Adesso speriamo che arrivi velocemente, no? Possiamo magari mandare una canzone in attesa dell'ospite che si sta raggiungendo.

0: Rieccoci Gigi in diretta ed è arrivata la nostra gradita ospite, la
1: grazie
0: signora.
1: Grazie Dio, è riuscita a parcheggiare, perché parcheggiare solo non è sempre un problema, per cui questo messaggio arrivi all'amministrazione proprio
0: che arriva
1: per
0: dopo.
1: Dire, aumentiamo i parcheggi, così almeno gli ospiti possono parcheggiare e arrivare in radio. E abbiamo il piacere di avere Laura Telloni, che è responsabile dei progetti di Ozan, cooperativa Ozan. Prima di tutto ricordiamo ai nostri radioascoltatori chi è Ozan e quali sono le varie sfaccettature di questa cooperativa, che è straconosciuta a Saronno.
2: Sì, allora Ozanam è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, quindi riconosciuta, diciamo così, formalmente di tipo B. Le cooperative di tipo A sono le cooperative che fanno servizi alla persona, per certo. Intenderci. Noi facciamo inserimento lavorativo e siamo attivi dal 92, per cui abbiamo una storia piuttosto lunga. Quest'anno sono 34 anni di storia. Ozanam nasce da una intuizione della San Vincenzo di Saronno, che vedendo le povertà, la San Vincenzo notoriamente ha sempre seguito le persone e supportate nelle povertà.
0: Certo.
2: Le povertà negli anni cambiano, perché cambiano, le povertà diventano non solo povertà di tipo economico, ma ci sono altre tipologie di povertà, per cui Ozanam nasce perché a un certo punto le persone che venivano a chiedere aiuto erano sempre più giovani, che arrivavano da percorsi difficili, che erano un po' accantonati, con un sacco di pregiudizio dalla società, e quindi non riuscivano neanche a trovare un lavoro che gli permettesse di riprendere la propria vita. Quindi Ozanam nasce proprio per farsi garante per questi ragazzi di un inserimento lavorativo. È nata con un settore pulizie, quindi pulizie delle scale dei palazzi, piuttosto che spazi comunque pubblici, per poi svilupparsi in altri settori. Ad oggi Ozanam copre diversi settori di servizi, sia al pubblico che al privato, per cui ha settore pulizie, che rimane comunque un settore storico, il settore manutenzione del verde, settore
0: sì.
2: falegnameria, un settore di servizi cimiteriali e anche custodia e manutenzione cimiteriale, e poi abbiamo un settore assemblaggio che amiamo chiamare un po' il cuore della cooperativa, perché è il settore che permette alla cooperativa di inserire qualunque tipo di difficoltà. Quindi è un settore non molto, come dire, in questo momento forte, perché è una lavorazione conto terzi, e quindi si è un po' in difficoltà oggi a trovare lavori conto terzi e soprattutto lavori semplici per poter davvero continuare a dare spazio a persone con molta difficoltà. Ozanam poi ha un'area sociale che è gestita e coordinata da un pedagogista, che è l'area che permette proprio a tutte le persone che arrivano in Ozanam di avere un supporto a quelle che sono invece le loro problematiche, le loro difficoltà, sia relazionali all'interno dell'ambito lavorativo, sia magari di collegamento con la rete di servizi che sta all'esterno. Negli ultimi anni Ozanam si è molto prodigata per attivare altri progetti, di cui alcuni sono veramente, mi piacerebbe insomma
0: sì,
2: indicarli.
0: Dici qualcosa.
2: Ecco, uno di questi è l'apertura di un settore cablaggio presso il carcere del Bassone di Como. Un lavoro che è stato fatto con un'azienda del territorio e con il supporto di Banca Intesa, perché l'idea era quella di creare dei percorsi formativi di lavoro su lavori che si fossero cercati, quindi lavori che permettessero a queste persone, una volta uscite dal carcere, di inserirsi effettivamente con professionalità all'interno di aziende del territorio. È un progetto che ha iniziato un paio d'anni fa e che ha già visto una persona uscita dal carcere essere inserita prima in Ozanam e poi nell'azienda stessa. È stata una collaborazione molto interessante che speriamo proceda.
0: Possa continuare,
2: proceda,
0: certo.
2: Sì. Un altro progetto che stiamo portando avanti da un bel po' di tempo è un progetto di rete che stiamo facendo con la provincia di Varese. Siamo in rete 18 cooperative, si parla sempre di lavorare in rete nel mondo sociale, molto spesso questa cosa diventa difficile, perché poi ogni realtà del territorio ha le proprie caratteristiche, le proprie esigenze. In questo caso siamo riusciti con queste 18 cooperative invece a portare avanti un lavoro comune, sempre nell'interesse del lavoratore e dell'inclusione sociale, soprattutto verso la disabilità. Altro progetto interessante che stiamo portando avanti è un progetto definito dal PNRR con il Comune di Saronno in collaborazione con altre cooperative del territorio. Ecco, Saronno da questo punto di vista è un nodo interessante, perché all'interno di Saronno ci sono diverse realtà sociali e cooperative di inserimento lavorativo, oltre a noi CLS Granello, ma comunque conoscete sicuramente. E questo fa di Saronno veramente un polo importante. Pensiamo per esempio che su 18 cooperative della provincia di Varese, 3 siamo di Saronno, quindi voglio dire, Saronno è importante, tra l'altro si trova in un ambito interessante, perché noi siamo al confine con diverse province, quindi riusciamo a lavorare non solo con la provincia di Varese, ma anche con le province limitrofe, e questo ci dà sicuramente molto spazio.
0: Ecco, mi volevo soffermare un attimo proprio sull'inclusione non solo disabili, persone con difficoltà, ma quello dei carceri, dei ragazzi che escono magari per cose da poco, diciamo, insomma, non grossissimi reati, e che però per loro è sempre molto difficile.
1: In un carcere paga la sua pena, per cui sconta la sua pena quando esce.
0: Sì, e però non
1: ha diritto
0: tutti
1: di rivivere una vita, per cui ben vengano queste associazioni come ci sono anche al carcere di Busto e altri.
0: Di
1: Opera o meno, dove c'è il volontario, perché comunque sono tutte associazioni di volontariato, certo. E questo mi piace ricordarlo, perché il terzo settore è il trainante non solo in Italia ma nel mondo ormai, no? Che si occupa anche di persone che devono essere reintegrate, per cui rincluse, se vogliamo, nella vita sociale quotidiana, no? Per cui ben venga questo progetto. Il fatto che avete avuto la possibilità di averlo prima in associazione, poi dedicarlo alla vita comune, per cui il lavoro comune, è un obiettivo raggiunto, e vale già la pena di mantenere un'associazione dal 92 ad oggi, e questo mi piace ricordarlo, perché obiettivo raggiunto, come si dice.
2: Obiettivo raggiunto, sì, diciamo, sì, abbiamo festeggiato questo pensiero, no, di reinserimento parte da un tentativo di superare i pregiudizi. Le persone sbagliano, e ci sta, più o meno in modo grave, più o meno. Il carcere di Como è in realtà una casa circondariale, per cui le persone che noi abbiamo incontrato sono persone che sono verso la fine, sì, della loro pena, no? Quindi, però io guardo la persona che incontro oggi. Quello che doveva pagare non spetta a me e a nessuno di noi, no? Per cui si guarda la persona che è oggi. Le persone che abbiamo incontrato, almeno per esperienza personale, sono persone che hanno voglia di un riscatto, quindi hanno voglia di uscire e riuscire a portare avanti la loro vita. Sono tanti, alcuni sono padri, quindi di poter avere una vita nuova, normale, tra virgolette, ovviamente, con la propria famiglia e con i propri figli, quindi ricongiungimento anche familiare, ma lasciandosi un po' il passato alle spalle. Poi le statistiche sostengono, e credo che possa essere assolutamente vero, che il lavoro riduce la recidiva. Quindi il fatto di uscire e trovare la possibilità di poter avere di potersi mantenere, ovviamente spinge queste persone un po' meno verso un ritorno alla devianza, no? E quindi questa cosa qua è fondamentale. Dare una possibilità è fondamentale, e soprattutto darla senza avere un pregiudizio, perché le persone sono veramente hanno voglia, molta voglia di un riscatto personale e professionale. Questo è l'obiettivo del progetto, perché altrimenti non avrebbe senso.
0: Esatto, questo è molto importante, perché è una delle cooperative che proprio punta anche su questa fascia, diciamo, di...
2: Sì, ma questo lo facciamo in generale un po' su tutte le fasce, cioè nel senso che ogni persona va conosciuta e incontrata per la persona che è oggi.
0: Certo.
2: Questo è il punto di partenza. Io ricordo quando quando è nata Ozanam, la grossa difficoltà che sono state incontrate all'inizio era proprio i pregiudizi, no? Per cui se arrivi da un percorso difficile o di devianza, questa cosa crea sicuramente non sarai un buon lavoratore.
0: Bravo,
2: non è così.
0: Sì.
1: Perfetto,
0: adesso,
1: io direi, perché il tempo Gabriella qui ci sta
2: sfuggendo.
1: No, ci sta sfuggendo di mano veramente, di mandare subito uno stacco musicale, magari breve. Nel frattempo avremo l'occasione di chiamare telefonicamente un ospite gradito sempre di Ozanam, che ci parlerà appunto di questo progetto legato all'orto di Ozanam.
0: Ecco, il signor Gianluca Bozia.
2: Sì.

0: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, sempre dagli uffici di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Oltretutto abbiamo il piacere, lo ricordavo fuori onda, che tutti gli studi tecnici, per cui lo studio 1 e lo studio 2 di Radio Orizzonti, hanno dei bellissimi, delle bellissime postazioni fatte da Ozanam, per cui lo spazio
1: della falegnameria,
0: no? E anche noi facciamo radio per fare rete, per cui la rete c'è sempre.
1: Esatto.
0: Sempre.
1: Anche qui
0: abbiamo il piacere di avere al telefono invece Gianluca Bozzia, perché ci parla di questo progetto che tra lattuga e pomodori crescono inclusione, comunità e cura del territorio. A Saronno nasce appunto il campo di Oz o l'orto di Oz, come volete chiamarlo. Buongiorno Gianluca, ben ritrovato, ben trovato.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Buongiorno.
0: A questo punto noi siamo curiosi di capire il perché di questo orto.
1: E in che cosa consiste, anche perché i nostri magari radioascoltatori non lo sanno. Grazie.
2: Beh, il campo di Oz è un progetto di cooperativa Ozanam in collaborazione col Granello e col Sandalo, che sono una cooperativa sociale e un attore saronnese del commercio ecosolidale con una bottega in centro da 30 anni,
1: sì, sì.
2: E finanziato da Fondazione Cariplo come, diciamo, supporto allo startup. È un'idea che viene da lontano, che è quella dell'agricoltura sociale a chilometro zero, quindi vuol dire inclusione lavorativa, dare opportunità a una o due persone magari svantaggiate di lavorare all'interno di una produzione sostenibile, e dare soprattutto dall'altra parte una possibilità di connessione a tutti i cittadini saronesi, dalla Colombara, perché i nostri campi sono vicino alla stazione sud delle Ferrovie Nord, quindi al confine tra Saronno e Caronno, vicino a Cascina Colombara, ma da loro a tutti i saronesi di poter accedere a verdura di stagione, verdura di qualità, verdura a un costo contenuto, visto anche i tanti rincari, e conoscere direttamente, potenzialmente anche proprio da dove viene. Quindi noi ci stiamo lavorando da un anno e rotti, ma adesso con l'inizio giugno saremo in grado anche di fornire dei biosacchetti a buon prezzo di agricoltura di stagione agroecologica a chilometro zero. Aspetto le domande. A questo punto ho già detto
1: abbastanza. È un doppio binario.
0: Io vorrei ricordare l'amico Franco di Semplice Terra, no?
2: Bravissimo.
0: Perché anche lì è partita l'idea e noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo.
1: Sì.
0: Anche avuto in radio tante volte, io poi lo seguivo anche quando ero in segreteria all'Unitre con le sue lezioni appunto di botanica, chiamiamola tale, perché è un grande esperto, specialmente con la sua volontà di istruire poi le persone come curare l'orto, per cui lui da sopra senz'altro
1: apprezza,
0: ci manderà l'acqua.
2: Ma guarda,
0: giusta, ecco perché
2: hai detto bene e ti ringrazio, perché questa idea, dicevo, viene da lontano, almeno dal 2012 perlomeno, prima ancora di Expo 2015, e Franco Turconi, Semplice Terra, è sicuramente una dei promotori, delle anime, degli ispiratori. L'altro, possiamo dire, della stessa fascia di generazionale, è Giorgio Pozzi, che è attivo e conosciuto, insomma, a livello cittadino.
1: Sì, dell'associazione Sandalo, vero? Sì,
2: bravissima.
1: Sì.
2: E Federico Franchi, che invece dalla San Vincenzo ha ispirato e creato insieme ad altri Ozanam già da oltre 30 anni, è il terzo ottuagenario a cui dobbiamo riconoscenza e di cui dobbiamo essere, diciamo, degni eredi e testimoni anche per le prossime generazioni. Diciamo, noi ci poniamo più o meno a metà, nel senso che la maggior parte delle persone coinvolte possono, diciamo, essere tra i tardi anni 20 della loro età e 50, e però ci rivolgiamo sicuramente ai cittadini coetanei, oltre che a tutta la cittadinanza, ma è anche molto molto importante, in collaborazione anche con la base colombara, la base scout che c'è da oltre 2 anni vicino alla Colombara, rivolgersi a quelli che, insomma, adesso viaggiano tra i 6, 18, 20, 22, e che quindi adesso li percepiamo come utenti di comunicazione, educazione, sensibilizzazione, ma di fatto sono cittadini ormai già presenti studenti e tra pochi anni a tutti gli effetti concittadini. Quindi ecco, ci muoviamo anche in questo in questo aspetto intergenerazionale. Grazie per aver ricordato Franco.
0: No, beh, ma era dovuto, c'è un altro. Ecco, io leggevo adesso fra gli appunti mi sono arrivati appunto per la presentazione di questo progetto dell'Orto di Oz, che anche Ferrovie Nord ha dato un contributo o magari una certa attenzione a questo progetto.
2: Ma l'attenzione c'è, il contributo per adesso economico no, ma non è tanto non gliel'abbiamo chiesto esplicitamente. A noi grazie, ma noi quello che interessa credo che quel lavoro di tessitura che attraverso la terra vuol dire lavoro, ma vuol dire cibo e vuol dire la nostra vita, e possa cucire e tessere relazioni con le persone e con le organizzazioni. È chiaro che lì voi sapete, noi tutti sappiamo, a parte l'incendio di luglio di 3 anni fa o giù di lì, ma c'è anche una bel crocevia di, diciamo, di malaffare che si espande un po' più verso sud, e quindi non è quello il nostro focus, ma è chiaro che laddove i cittadini della Colombara, la base scout, Ferrovie Nord, l'amministrazione comunale, sia quella di prima che quella di adesso, hanno visto e vedono con favore e si pongono in interlocuzione, è chiaro che poi si alimenta un tessuto di relazioni di per sé positivo e di per sé che porta sicurezza e porta salute, perché appunto non si tratta di andare.
0: Un po' come io segnalo sempre anche nel territorio saronese, no? Perché alla sera la gente non esce? Ma perché non c'è niente d'aperto? Invitiamo gli saronesi a uscire, ma tenendo, certo, i locali aperti, in modo tale che la gente possa passeggiare. Più si riempie la città, meno problemi, esatto, si hanno. È logico. Bravissimo. Che lasciando la deserta succede quello che succede.
2: Beh, mi dai là per dirti che per dire a tutti insomma che noi insieme con l'iniziativa di una cooperativa della Colombara e con la Fondazione Bacco il 13-14 giugno faremo una festa proprio con musica, con tanti, diciamo, eventi, attività, una camminata, corsa tra le cascine, proprio in questo senso, per raccordare e rianimare quello che magari dobbiamo dirci un po' dappertutto, anche in quel biennio della pandemia del Covid, certo, è stato un po' rallentato. Invece proprio uscire, incontrarsi, perché poi è molto più semplice, è molto più bello di quello che uno si immagina, perché alla fine basta esserci, che sia per mangiare, per ballare, per ascoltare la musica, per comprare della verdura o per produrla, siamo qui insomma. Ecco noi con la verdura poi ci teniamo a dirlo anche che il campo di Oz sta iniziando a produrre, è una sfida poi rimanere in piedi e continuare a dare un paio di posti di lavoro di qualità alle persone, quindi abbiamo questi canali Instagram e Facebook appena inaugurati e consideriamo di far conoscere la nostra offerta e di servire i saronesi da giugno con anche una verdura. Ecco, quando dicevo di qualità e stagionale, mi appello anche al fatto che lo stagionale non vuol dire l'offerta delle mele argentine o delle pere neozelandesi tutto l'anno,
1: certo,
2: o dei pomodori in serra olandesi.
0: Sono le pere e le mele saronesi che sono decisamente migliori.
2: Esatto, e poi che non sono sempre disponibili tutto l'anno, cioè le zucchine, certo, a gennaio non ci sono. Allora se io le voglio, un libro di cercare di comprarle, pagarle quanto voglio, però di sapere che c'è un'offerta limitata che non è due cose, sono 10-12 colture che però sono quelle che ragionevolmente la nostra terra ci dà. Quando dico la nostra terra, al di là del nostro campo che sta lì €1,50, possiamo anche dire estendere un po', però se togliamo le banane per dire, gli agrumi o poche altre cose, la nostra terra dà un po' di tutto. È chiaro che a pezzi a stagione, quindi anche
0: che il consumatore, crescono anche le banane a Rovello, adesso non so se sia vero,
1: mettiamo in competizione,
2: ci sono le robe a Rovello, ci sono
0: interessante, sì, oltre le patate ci sono,
1: e da noi datteri adesso cresceranno,
0: da noi datteri date la quantità esagerata.
1: No, comunque aspetta, dico solo l'ultima cosa, ci farete, certo, sapere quando sarà aperto questo, chiamiamolo mercato, certo, nel senso sarà un mercato proprio di agricoltura proprio
0: chilometro
1: zero. A 0,0 chilometri,
2: sì,
1: veramente
2: a centimetro zero. Sì, noi saremo Allora, in produzione siamo già e diciamo a inizio di giugno cominceremo ad avere la, diciamo, l'offerta. I canali che abbiamo pensato distributivi per adesso sono legati a un punto che io chiamo di distribuzione, non di vendita, per non diciamo andare troppo alti, che sostanzialmente sarà in Ozanam, in via Ferrari, se non sbaglio l'indirizzo lo dimentico sempre, 26. Perché ci vado.
0: Il numero 26, 26 segnalano.
2: Esatto. dopodiché tra Instagram e Facebook uno ci può seguire, perché potremmo avere, a parte magari delle giornate in campo, ma gli altri due passaggi sono i due mercati, quello contadino e quello diciamo normale, e potrebbero essere questi. E poi chissà anche insieme agli amici, ma qui non lo sto dicendo come prospettiva del Sandalo, che sono parte del progetto, anche magari prenotando una volta a settimana il sacchetto.
0: Ecco, Gianluca, io purtroppo ti devo tagliare vuol dire, certo, in gergo radiofonico, chiudere. Purtroppo una brutta parola. Abbiamo 40 secondi alla chiusura della trasmissione e dobbiamo salutare, sì, soprattutto devo salutare e ringraziare Laura Telloni, che è stata ospite qui in studio con noi e ci ha parlato appunto di Ozanam in quanto cooperativa sociale e del terzo settore, e ringrazio Gianluca Bozzia per questa iniziativa, l'Orto di Oz. Mi raccomando, bene, patate e banane a rovello, datteri a Saronno e quant'altro presso Ozanam. Grazie ancora Gianluca,
1: grazie,
2: grazie a voi, buona giornata.
1: E buon raccolto.
2: Grazie,
1: arrivederci.
2: Buona giornata, arrivederci.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: News. Buongiorno da Chiara Placente, al microfono Lorenzo Sada in regia. Il cessato il fuoco con l'Iran resta in vigore nonostante gli scambi a fuoco, lo assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessato il foco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver dunque risposto con raid di autodifesa. Subito dopo però il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran: colpiremo con molta più forza di quanto fatto fino adesso se non firmano l'accordo in fretta, dice. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro avvenuto ieri tra Leone e il segretario di Stato americano Rubio, durato 45 minuti. Oggi, primo anniversario del pontificato del pontefice, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni, anche qua c'è da ricucire dopo gli attacchi del presidente Trump. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, per cui domani si terrà la parata, anche se in tono minore. In realtà, fa sapere Mosca, che sono almeno 250 i droni di Kiev che hanno raggiunto nella notte il territorio russo. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A quasi 19 anni di distanza, i PM dunque riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide: 3 decessi e 8 casi di contagio. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile, saranno fissate norme per la quarantena. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio statunitense. L'Unione Europea intanto rinvia il via libera all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva subito la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Calcio: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Raggio Valsano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo a leggere e sfogliare i giornali oggi in edicola, tra i temi principali che si contendono i titoli di apertura: l'incontro ieri tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Rubio, con tutti i commenti, la lettura anche dei messaggi ufficiali che sono arrivati al termine dell'incontro durato 45 minuti, e poi, seguendo sempre l'agenda di Rubio, l'altro incontro importante, anche qua si tratta di ricucire, con Giorgia Meloni. Il tema poi che ovviamente resta sempre in primissimo piano è quello delle tensioni della guerra del Golfo. Ieri ci sono stati scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma si parla ancora di un cessate il fuoco in piedi, con minacce da parte di Trump rivolte a Teheran rispetto alla proposta che gli Stati Uniti hanno fatto per la fine della guerra. Trump ha detto: o l'accettano oppure colpiremo ancora più forte di prima. E poi rientriamo veramente nel perimetro italiano, ancora la vicenda Garlasco, con la formulazione dell'accusa della procura di Pavia, che dice che è stato Andrea Tempio ad aver ucciso ormai quasi 19 anni fa, il 13 agosto del 2007, a Garlasco in provincia di Pavia, Chiara Poggi. Allora, questi sono i tre principali titoli, ma c'è molto di più sui quotidiani. Andiamo subito al quotidiano Avvenire. Impegno comune, incontro cordiale messo tra virgolette, perché è proprio il termine che è stato utilizzato e perché appartiene al gergo e al disciplinario diplomatico. Incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Iran intanto in stand-by sulla proposta di intesa statunitense, razzo sulla base UNIFIL in Libano, e qua però i sospetti cadono su Hezbollah. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire su questo tema, perché c'è un'intervista al arcivescovo Coakley che dice: la Chiesa non fa attività politica, Prevost richiama al bene comune. Si nota poi, guardando proprio, cercando di fare, come dire, una lettura esegetica quasi, no? Del comunicato finale della Santa Sede rispetto all'incontro con Rubio, e quindi, secondo gli esperti di queste cose, in realtà tensione ci sarebbe stata, proprio perché si parla non di conferma delle buone relazioni, ma di impegno a coltivare buone relazioni. Quindi queste buone relazioni devono essere in qualche modo curate, coltivate. Il segretario di Stato americano è rimasto per più di 2 ore e mezzo nel Palazzo Apostolico, anche perché dopo il Papa ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, e dalla Pontefice quindi è arrivato anche l'invito a lavorare instancabilmente per la pace. Nella notte nostra, serata statunitense, è tornato sul tema della missione di Rubio il presidente Trump, che ha detto, l'aveva già detto, ho inviato Rubio dal Papa perché gli spieghi che l'Iran non può avere il nucleare. Quindi vabbè, insomma, la posizione di Trump ormai l'abbiamo veramente analizzata da più livelli. Resto ancora sul quotidiano Avvenire, perché c'è una notizia molto molto curiosa. Io non so quanti di voi sapessero che in questi giorni era in corso il concorso, scusate il gioco di parole, per guide turistiche. Beh, insomma, ha lasciato molto perplessi, vado a leggere. Il concorso per guide sbaglia strada. Prima un test ipernozionistico, poi un orale farsa su 30.000 promossi soltanto in 230. E si concluderà oggi quello che, spiega l'Avvenire, doveva essere il concorso della svolta per il turismo italiano, il primo esame nazionale di abilitazione delle guide turistiche, ma che in effetti è stata una disfatta, almeno per 11.961 bocciati alla prova scritta, ma i candidati in realtà erano quasi 30.000. La maggior parte si è ritirata subito dopo la pubblicazione del programma di studio, oltre 530 siti archeologici e musei da conoscere opera per opera. Cioè, siamo fantastici. Corriere della Sera, Leone, vedo Rubio, dialogo e pace il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede e oggi la visita a Meloni con Massimo Franco che nella sua analisi parla di tranquillità e fermezza. Così il Papa si è svelato. È interessante quella che Massimo Franco definisce la Pax Leoniana, un anno di Prevost, le tante piccole mosse per l'unità della Chiesa e la sua America. Quindi prendendo spunto da questo incidente, ma diplomatico ma tutto di parte statunitense, nei confronti della Santa Sede e il fatto che oggi ricorre il primo anno di pontificato di Leone XIV, Massimo Franco legge dal prisma delle tensioni con Trump questo primo anno di pontificato del Papa e quindi spiega, come ha già fatto tra l'altro Massimo Franco ai nostri microfoni proprio pochi giorni fa, come il Papa non è il Papa dell'America ma il Papa delle Americhe, come viene visto e viene definito da alcuni un Latin Yankee. Yankee è proprio la dimensione, definizione a volte anche dispregiativa nei confronti degli statunitensi. Ricordiamo che Papa è originario di Chicago e Latin ovviamente dell'America Latina, e sono proprio due figure che tradizionalmente non sono conciliabili. Invece, secondo Massimo Franco, visione poi condivisa anche da altri analisti, il Papa proprio riesce a, anzi, punta proprio non solo a rendere queste due dimensioni vicine, ma proprio a renderle, come dire, una nell'abbraccio dell'altra. Molto belle queste immagini che arrivano. Monito del Papa Rubio, lavorare per la pace, il titolo che ne fa Repubblica, per poi andare col pezzo di Maurizio Molinari che dice ricucire però non è facile. Due ore e mezza di incontri tra Rubio e vertici della Chiesa non allontanano tutte le nubi dei rapporti Stati Uniti-Vaticano, ma fanno affacciare un possibile reset. E poi si ricorda oggi l'incontro con Meloni. Meloni che tra l'altro ieri ha incontrato l'altro ex alleato forte europeo, ovvero l'Ungheria, nella figura però di Peter Majer, il nuovo premier ungherese, un incontro definito cordiale. Majer che in realtà ha assolutamente un profilo che può incontrare Meloni, perché ricordiamoci, Majer non è un esponente di sinistra, della sinistra ungherese, è comunque un esponente di destra, faceva parte dello stesso partito di Orban, Fidesz, da cui poi insomma si è allontanato in assoluta polemica e frattura. E quindi l'Italia e l'Ungheria ribadiscono gli ottimi rapporti e interessi reciproci. Però insomma, sappiamo benissimo Orban quanto fosse vicino a Trump, e sappiamo benissimo l'endorsement di Trump tramite proprio Vance e Rubio nei confronti di Orban, che qualcuno ha letto come il bacio della morte finale rispetto a un calo di consensi che Orban già stava registrando in modo abbondante e deciso. Siamo sul Messaggero, il Papa Rubio avanti per la pace. Poi ritroviamo l'editoriale di Paolo Pombeni, il ruolo attivo della Chiesa. Ci sarebbe da chiedersi se Trump abbia spedito a Roma Marco Rubio ponendogli la famosa domanda che Stalin fece a chi lo invitava nel secondo dopoguerra a tenere conto del peso di Papa Pio XII. Ma quante divisioni ha il Vaticano? Si può supporre che, se non in questi termini, almeno nella sostanza, una questione simile sia stata nei pensieri del presidente americano, che si ostina a giudicare il Papa come una delle pedine che poco significative partecipano all'impresa del ridisegno degli equilibri internazionali. Non fosse che, dice Pombeni, la storia non è certo la materia preferita del tecun. Sarebbe da ricordargli l'importanza che ebbe l'aver inserito nella incipiente guerra fredda post 1945 un confronto ideale tra Occidente cristiano e Oriente bolscevico ateo. E poi possiamo dire di come è andata a finire. Il giornale ovviamente dedica una foto notizia, il commento: Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, ma poi ci accompagna nel taglio centrale direttamente a Pavia. Terremoto a Garrasco, Sempio l'assassino, Stasi chiede la revisione. Indagini chiuse, secondo la procura, Sempio ha ucciso Chiara con odio. Gli inquirenti dicono Marco Poggio ostile. Ieri è stato sentito come... non scusate, ieri, l'altro ieri, mercoledì, è stato sentito come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara, nonché amico storico di Andrea Sempio, secondo gli inquirenti avrebbe tenuto un atteggiamento ostile. Secondo quanto riferito dall'avvocato della famiglia Poggi, in realtà Marco Poggi avrebbe risposto a tutte le domande, si è reso collaborativo, semplicemente avrebbe detto ai procuratori, agli inquirenti, che gli stavano facendo delle pressioni. Quindi questo è quanto sappiamo dell'una e dell'altra parte. La Nazione apre con la notizia: Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio. E poi si torna anche sul caso Minetti, tra grazie e polemiche, i magistrati dicono niente irregolarità nell'adozione. In realtà questi sono i primi rilievi emersi dalla fase iniziale delle indagini e dalla verifica, e questo avrebbero detto, quindi non è ancora ufficiale, però dalle prime verifiche fatte non risulta niente di anomalo, nessuna irregolarità rispetto agli elementi che poi portati sul tavolo del Quirinale, passando per via Arenula al Ministero della Giustizia, hanno convinto il presidente Mattarella che ci fossero le condizioni per concedere la grazia a Nicole Minetti. La Stampa: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis dice: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia intanto del presidente americano a von der Leyen: azzerate dazi, dice Trump, entro il 4 luglio, oppure noi alzeremo i nostri. Il Foglio: la fragile tregua dopo la tempesta. Rubio va in udienza dal Papa, rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Un po' pochino, dice Mazzuzzi, dopo gli strali di Trump. E poi restiamo sul Foglio, perché ci porta direttamente a Mosca, il bullo che piange. Mosca dice alle ambasciate a Kiev di evacuare, non è una minaccia ma una richiesta di aiuto, scrive Nicole Flamini, che continua a parlare di una debolezza e di un'incertezza interna del regime russo nell'avvicinarsi domani della cerimonia del 9 di maggio, giorno in cui viene festeggiata la vittoria contro il nazifascismo, la fine della seconda guerra mondiale. Il Fatto Quotidiano: caso Minetti, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. E questa è l'altra, diciamo così, filone del caso grazie a Minetti, quindi Cipriani compagno di Minetti, che ha fatto causa al Fatto Quotidiano. Sole 24 ore, borsa, il Dow Jones tocca 50.000 punti, la prospettiva di negoziati USA Iran spinge listini, che poi però cedono nel finale, proprio perché poi nel finale sono arrivate le notizie di scambio a fuoco nel Golfo. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, più rosa che mai, perché il giro in rosa che trova spazio nella pagina d'apertura. Giriamo, Vinegrad è favorito, vuole la tripla corona, e così si guarda all'avvio del Giro d'Italia, che ormai, come ci è abituato, avvia la sua prima tappa da un paese straniero, e siamo in Bulgaria. Parte un giro imperdibile, scrive la Gazzetta dello Sport. L'abbiamo visto in primo piano oggi sui quotidiani, si parla delle tensioni Stati Uniti-Iran, però non viene posto, cioè l'attenzione poi nelle pagine interne, ma non viene posto in evidenza l'altro fronte della guerra medio orientale che si è riaccesa il 28 febbraio, ovvero il fronte israelo-libanese. E sappiamo che settimana prossima Israele e Libano, intendendo il governo libanese, si incontreranno ancora a Washington per cercare di perfezionare l'accordo e di giungere anche su questo fronte a un cessate il fuoco. Tra l'altro ieri c'è stata una telefonata tra Trump e Netanyahu, dove sicuramente non è stato soltanto ufficializzato l'incontro con la delegazione libanese a Washington la settimana prossima, ma probabilmente, insomma, si è parlato anche dell'accordo presentato dagli Stati Uniti, della proposta in 14 punti per fine guerra degli Stati Uniti all'Iran. È evidente da delle dichiarazioni anche di Netanyahu in questi giorni, insomma, che da parte di Israele non c'è la volontà di chiudere la partita in questo momento, anche di congelarla con l'Iran. Intanto dal fronte libanese arrivano altre notizie. Ancora una volta è stata colpita UNIFIL, un mezzo italiano della missione UNIFIL. Non ci sono feriti, il dito punta nei confronti di Hezbollah. E arriva un'altra notizia, anzi un'altra immagine, probabilmente l'avrete vista perché poi da ieri è rimbalzata un po' ovunque sui siti. Ancora un dileggio da parte dei militari dell'EDF nei confronti di questo caso, una statua di Maria, della Vergine Maria. Allora, facciamo il punto situazione di questo fronte della guerra con la nostra Alessandra Buzzetti, che raggiungiamo a Gerusalemme. Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Vogliamo cominciare da questa ultima notizia, immagini veramente, non so come dire, fastidiose, urticanti. Non si sa quanto ci sia di imbecillità o quanto ci sia di vera volontà nell'oltraggio sacrilego. C'è però da dire che in realtà l'esercito israeliano, in questo suo nuovo attacco, nuova campagna nel sud del Libano, sembra, insomma, abbia proprio l'obiettivo anche di colpire obiettivi sacri, che siano sciiti, che siano islamici o che siano cristiani.
3: Ma direi che non parlerei di un obiettivo appunto di colpire i siti religiosi, nel senso che l'obiettivo dell'esercito israeliano, come è stato detto più volte, è quello appunto di distruggere i villaggi che sono soprattutto in quest'area che è stata rioccupata, e le demolizioni sono appunto, come dire, stanno andando avanti. E bisogna in realtà dire che ci sono almeno 3 villaggi cristiani, abbiamo anche parlato col parroco proprio qualche giorno fa, che sono invece completamente in piedi e in qualche modo risparmiati. Quindi non direi che c'è questa volontà rispetto ai luoghi di culto, cioè appunto la volontà di distruggere tutti gli abitati, appunto per poi fare un'area, come viene chiamata in italiano, di sicurezza, la stessa, come dire, modalità che abbiamo visto nella striscia di Gaza. Quindi questo è abbastanza evidente. Su questo appunto ulteriore oltraggio alla Costata della Madonna, bisogna dire che quella foto è stata scattata nello stesso villaggio qualche settimana fa, dove abbiamo visto quell'altra scena inaccettabile di un soldato che prende a martellate un crocifisso. Quindi sono gli stessi giorni e il villaggio, scusate, di Dabelle, e quindi bisogna in questo caso anche dire che i due soldati, quello delle martellate, quello che l'ha filmato per poi appunto pubblicare sui social tutta questa inaccettabile scena, sono stati anche, come dire, messi agli arresti, e quindi non potranno più far parte di unità di combattimento. È chiaro che questo genere di azioni, appunto, di, chiamiamole blasfeme, chiamiamolo di oltraggio, non sicuramente, come dire, non aiutano.
2: No.
3: Quello che Israele sta facendo, e mi viene anche da sottolineare, sono anche ben altre le questioni gravi che stiamo vedendo in quella parte sud del Libano. Ripeto, la distruzione sistematica, come anche hanno detto i vescovi libanesi, di tutta l'area di confine è un fatto ben più grave, perché vuol dire mettere le condizioni per cui non potranno proprio più tornare gli abitanti che sono stati sfollati. E l'altra cosa, anche ancora più grave, che ci hanno raccontato fonti dirette, invece sono stati anche episodi di saccheggio da parte dei soldati israeliani delle case libanesi, appunto, da cui i cui proprietari erano stati costretti a scappare. Quindi mi sembra che questi sono anche casi ben più gravi anche dal punto di vista disciplinare morale.
2: Ma in questo caso sono stati presi provvedimenti simili? Cioè sono stati fermati, arrestati, sospesi ad libitum dall'attività militare?
3: Chiaramente sono episodi, mentre appunto queste foto immortalano davanti a tutto il mondo gli autori.
2: Quindi non si scappa. Sono loro e hanno fatto questo, certo.
3: Sicuramente sono stati appunto segnalati, perché anche lì abbiamo visto appunto soldati che hanno fatto girare, come dire, si sono filmati mentre facevano queste cose, mentre si mettevano a cucinare nelle abitazioni, no, dei villaggi stati sfollati. E sottolineiamo anche che non sono villaggi poveri, perché comunque appunto sono sempre stati, come dire, villaggi in cui i proprietari, anche appunto i maroniti cristiani, non sono, come dire, anche abitazioni molto belle. Quindi diciamo è una realtà diversa, e mi sembra ancora più grave comunque, ecco, la questione della distruzione sistematica piuttosto che appunto di questi episodi. Da

0: fa questo, ma questo non giustifica una distruzione certo. così totale.
1: E tra l'altro però questo rientra in quello che Israele aveva annunciato, no? A livello di strategia, quando più volte è stato ribadito che il modello per il Libano del Sud è Gaza.
0: Certo, il ministro della difesa israeliano Katz continua a ripeterlo. Faremo di appunto del sud del Libano come abbiamo fatto a Gaza, se perché c'è sempre questo se Hezbollah non si disarmerà, sì. Quindi davvero è lo stesso punto che abbiamo visto in questi ormai quasi 3 anni di guerra all'interno della striscia di Gaza.
1: Invece rispetto a questa notizia che si riapriranno nuovo tavolo delle trattative ancora una volta ospitato da Washington settimana prossima, si sa qualcosa in più, Alessandra?
0: È chiaro che vediamo appunto il presidente in particolare libanese, che comunque ha aperto, ha accettato questo inizio diciamo di percorso verso negoziati diretti che non sono, come sappiamo, ancora di fatto iniziati. È proprio un tentativo di riuscire a ridare equilibrio al paese. Quindi è chiaro che il presidente libanese, come anche tanti, la maggioranza dei libanesi, stanno subendo questa guerra comunque anche il fuoco di Hezbollah, che è completamente contrario a questi negoziati. Quindi è evidente che il presidente libanese è in una posizione anche di grande debolezza da un certo punto di vista, e che ha bisogno anche del supporto di fatto degli Stati Uniti, perché la questione anche del disarmo di Hezbollah, che ricordiamo è di fatto un vero e proprio esercito, quindi molto più attrezzato, molto più addestrato delle truppe regolari dell'esercito libanese, quindi questa questione appunto di disarmarli è davvero molto complicata, anche perché sappiamo che Hezbollah di fatto è un partito che siede a tutti gli effetti nel Parlamento libanese. Quindi si guarda verso Washington, saranno probabilmente ancora i rispettivi ambasciatori israeliano e libanese presso la Casa Bianca a partecipare a questi negoziati. Rimane anche l'altro grande tema, perché l'Iran, nelle sue condizioni appunto per un accordo, semmai si riuscirà ad avere per la fine diciamo di questa guerra, appunto vuole sempre legare la trattativa degli Stati Uniti con quella del Libano, cosa che invece i libanesi sono i primi a voler in qualche modo staccare. Il presidente libanese Aoun ha detto più volte che appunto ha condannato, no, questa influenza continua dell'Iran nel Libano, quindi nel supporto anche finanziario, come ben sappiamo, delle milizie di Hezbollah.
1: Sì, tra l'altro ricordo che il Libano, anche il governo libanese, anche ha fatto un foglio di via all'ambasciatore iraniano presente nel territorio, e invece l'ambasciatore, se non sbaglio, è ancora lì, non so se ha fatto i bagagli nelle ultime ore, ma è ovvio che sia una risposta di provocazione, no?
0: Certo, perché appunto sappiamo benissimo che questo appunto non è segreto di Pulcinella, che comunque chiaramente l'Iran in tutti questi anni ha supportato in ogni modo le scuole, ed è anche appunto un punto di presenza e di potere, che è chiaro che destabilizza e indebolisce lo Stato libanese. Quindi anche lì è una situazione molto, molto complicata e molto difficile da gestire poi sul terreno, perché nell'anno di cessate il fuoco dal 2024, prima appunto che poi Hezbollah ritirasse i primi razzi contro Israele, quando è partito l'attacco congiunto israelo-americano contro l'Iran, ci doveva essere appunto questo percorso di disarmo, ma appunto abbiamo visto che questo non è avvenuto, e ripeto, è ancora più complicata la situazione di Libano che non anche quella di Gaza con il disarmo di Hamas.
1: Alessandra, noi sappiamo benissimo che Netanyahu è recalcitrante rispetto anche a un'intesa, una tregua di lungo periodo tra Stati Uniti e Iran, che in qualche modo possa anche, diciamo così, bloccare, fermare, sospendere parte o interamente l'operazione israeliana. Ma gli israeliani cosa pensano? Cioè, pensano che a questo punto si dovrebbe andare fino in fondo, invece ritengono che la tregua in questo momento, visto che l'Iran da un punto di vista interno è stato sicuramente indebolito, no? Militarmente, anche se non totalmente. Cosa pensano gli israeliani? Sarebbero favorevoli ad una tregua di lungo periodo, addirittura proprio ad una fine delle ostilità?
0: È chiaro che quello che abbiamo visto è di un supporto praticamente quasi di tutta gli israeliani, gli ebrei israeliani

0: all'inizio di questo attacco congiunto, dopo questi più di 45 giorni di scontri diretti e visto i risultati, e visto quello che potrebbe essere l'accordo di Trump con l'Iran, quindi arriveremmo se ad un accordo con l'Iran che di fatto ricalca quello che già aveva ottenuto il presidente Obama senza usare missili appunto e droni. Quindi in questo momento è anche abbastanza divisa l'opinione pubblica, perché dal punto di vista Netanyahu comunque alla fine è una mezza sconfitta, perché da quanto risulta, abbiamo visto oggi pubblicato anche un rapporto della CIA, di fatto sì. L'Iran mantiene il 70% della sua capacità militare. La questione dell'accordo sull'uranio arricchito potrebbe essere appunto semplicemente, come dire, una riproposizione di quella di Obama, che ricordiamo, a cui Netanyahu è sempre stato contrarissimo, e infatti, come dire, questa guerra lo dimostra. Quindi ecco, anche l'opinione pubblica israeliana inizia a farsi una serie di domande che poi vedremo quale esito avranno nelle elezioni politiche che dovrebbero essere appunto a fine ottobre. Quindi in questo momento c'è anche oggettivamente una grande stanchezza, perché comunque un paese che è in guerra da 3 anni, è un paese in cui continuano a morire anche giovani soldati comunque sul fronte con il Libano, e quindi sì, alcune domande sono all'ordine del giorno. E dall'altro lato rimane comunque sempre il tema, come dire collante degli israeliani, che è quello che comunque vogliono la sicurezza sui propri confini. Però evidentemente questa guerra non è andata come all'inizio tanti italiani speravano.
1: Grazie Alessandra Buzzetti, buona
0: grazie
1: giornata, buon lavoro. Lasciamo la nostra Alessandra Buzzetti a Gerusalemme e tra pochissimo torniamo in Italia tra Vaticano e Palazzo Chigi.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può di Francesca Michelin.

0: dell'incontro oggi a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la presidente del Consiglio Meloni. Ovviamente torniamo al Vaticano, dove ieri è stato Rubio per 2 ore e mezzo, di cui un incontro di 45 minuti con Papa Leone. Al termine dell'incontro, da parte della Santa Sede si è detto che sono state rinnovate buone relazioni che devono essere coltivate, si deve lavorare instancabilmente per la pace. Da parte della delegazione statunitense invece si parla di rapporti solidi e impegni comuni per la pace. Ora, sul filo del linguaggio diplomatico non sono proprio le stesse posizioni espresse, perché per gli Stati Uniti i rapporti sono solidi, bon, punto, stop. Per la Santa Sede sono state rinnovate buone relazioni, e quindi vuol dire che qualcosa nel mezzo era successo. Buongiorno e bentrovata Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA, esperto anche di diplomazia vaticana. Buongiorno rettore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, sono troppo critica nel dire che il linguaggio diplomatico non è proprio la stessa dichiarazione, le sfumature sono anche sostanza?
1: Sì, assolutamente, anche perché la nota vaticana è stata limata abbastanza a lungo. Certamente, diciamo così, è stato un momento significativo, ma non risolutivo, anche perché è difficile poi essere risolutivi in questo quadro, certo, legato anche alle posizioni intermittenti del capo dell'amministrazione, perché Rubio naturalmente è forse il numero 3, ma il capo dell'amministrazione è Trump, e le posizioni di Trump sono sempre imprevedibili e difficilmente valutabili. Comunque è un fatto positivo, certamente in un processo complicato.
0: Tra l'altro, nella notte nostra Trump ha ribadito, mandato Rubio in Vaticano per spiegare al Papa che l'Iran non può avere il nucleare, quindi l'idea di Trump ferma è quella.
1: Sì, sì, il suo mantra, l'idea di ricucire, eccetera, ma è difficile ricucire, diciamo così, il processo verbale, cioè l'esuberanza verbale del Presidente degli Stati Uniti. L'importante è che ci siano dei rapporti strutturali e strutturati. Dopodiché, certamente, ci sono tanti dossier nei quali l'imprevedibilità o i disegni del Presidente degli Stati Uniti sono certamente diversi da quelli non solo della Santa Sede, ma anche di tante altre realtà internazionali. È un momento molto confuso in cui credo che l'atteggiamento che Papa Leone e poi la diplomazia vaticana ha avuto fin dall'inizio, cioè quello un atteggiamento freddo, un atteggiamento che non raccoglie la disputa mediatica, sia l'atteggiamento giusto, cioè tenere le posizioni, nel senso di lavorare e indicare il lavoro concreto e multitasking, sì, multipolare per la pace, come la strada maestra per il bene poi concreto di tutti noi. Cioè ieri noi abbiamo l'università esattamente
0: vicini di casa,
1: era tutto blindato, sembrava la visione di Piazza San Pietro e di Via della Conciliazione era quella della pandemia, e infatti c'erano frotte di turisti che cercavano di entrare in Basilica, ma la Basilica e tutta Via della Conciliazione era sigillata proprio per l'arrivo di Rubio. Quindi ovviamente c'è questa situazione complessa, e questo si vede poi anche, diciamo così, risalta anche
0: in modo plastico, proprio
1: in modo plastico e concreto.
0: Perché la vera novità non è tanto che ci siano contrasti tra Santa Sede e Washington. Nella storia ci sono stati, no? Soprattutto nel secondo dopoguerra, lo sappiamo benissimo, ci sono stati momenti di tensione, però non si è mai arrivati a queste dichiarazioni, a questi commenti. È proprio l'aspetto del come più della sostanza in sé, no? Perché ricordiamo anche rispetto alla guerra in Iraq sono stati un periodo di fortissime tensioni tra Washington e il Vaticano.
1: Sì, è la modalità comunicativa di Trump e anche il tentativo che emerge tra le righe di creare, accentuare delle divisioni all'interno della Chiesa Cattolica. cattolica che proprio il pontificato di Leone XIV sta evidentemente superando, se mai fossero state così evidenti, soprattutto nella Chiesa americana. Quindi, appunto, ci sono tutti questi dossier che poi interessano da vicino anche gli Stati Uniti, non soltanto quello del Medio Oriente, ma anche quello di Cuba, quello dell'America Latina, degli emigranti. Insomma, ci sono tanti dossier sui quali le posizioni all'interno della Chiesa Cattolica, proprio grazie a questa politica di comunicazione spregiudicatissima di Trump, si vanno avvicinando, cioè c'è una forte e nuova unità nella Chiesa Cattolica degli Stati Uniti, e questo grazie anche al pontificato di Leone XIV, e nonostante appunto il tentativo maldestro di Trump di invece accentuare certe divisioni che si erano nel tempo manifestate.
0: Tra l'altro oggi ricorre proprio il primo anno di pontificato di Leone XIV. Tre commenti che questa mattina ritornano di più negli editoriali anche dei quotidiani, guardando a questo anno di pontificato e soprattutto le ultime settimane: si parla della linea della tranquillità e della fermezza, questo viene proprio anche specificato in un pezzo questa mattina di Massimo Franco sul Corriere. La trovano d'accordo questi due aggettivi, epiteti, per definire questo primo anno di pontificato di Leone?
1: Sì, io aggiungerei anche serenità, perché appunto è una la serenità è una tranquillità che viene dal profondo, e poi anche il realismo e la chiarezza, perché appunto fin dall'inizio il mandato di Leone XIV era proprio quello dell'unità, prima di tutto all'interno della Chiesa, e le prime frasi del nuovo pontificato, la pace sia con tutti voi, sono le parole che Gesù ha rivolto prima di tutto ai discepoli e poi all'universo mondo, e quindi questa Chiesa unita che diventa segno di unità e di bene per tutto il mondo. Ecco, questo è, credo, con molto realismo la linea che sta portando avanti Papa Leone XIV, e credo che questo sia veramente un bene in un mondo che c'è una parola usata da un sociologo francese qualche anno fa, déboussolé, sbussolato, sì, che sembra aver perso la bussola. Invece la bussola è proprio questa serenità, questa chiarezza di principi, perché ci sono poche cose fondamentali, e c'è poi anche l'appello esigente alla testimonianza. Tutto sommato, essere oggi a Pompei è una vicenda molto particolare, molto in qualche modo anche incredibile. Questa immagine della Vergine che poi diventa un punto di riferimento mondiale, non si sa ben come, ecco. Cioè Pompei è stata poi c'è la nuova Pompei che nasce vicino alle rovine dell'antica Pompei. Cioè Pompei è veramente un mondo anche di simboli. Io aver scelto come meta del primo anno proprio Pompei dice di questo mondo nuovo che cresce, che può crescere, può diventare un punto di riferimento, purché questo punto di riferimento sia solido. E quindi pace a tutti voi, unità della Chiesa, unità della Chiesa per un mondo più unito e per un mondo che performi per il bene di tutti, perché in realtà da queste guerre ci perdiamo tutti.
0: Prima di tutto perdiamo
1: il nostro potere d'acquisto, perché il nostro potere d'acquisto è prima avuto delle grosse sberle dalla guerra in Ucraina, adesso ha delle ulteriori sberle da queste guerre. Cioè queste guerre incidono molto pesantemente anche concretamente sulla nostra vita quotidiana.
0: Sì, questo credo che queste ultime sue parole credo che le capiscano e le registrino proprio direttamente tutti i nostri ascoltatori, nel senso proprio tutti quelli che in questo momento vivono in Italia, in Europa, in qualsiasi angolo del mondo, sanno benissimo quanto sta pesando, anzi le implicazioni veramente drammatiche, soprattutto per i paesi più poveri, no? Perché noi paghiamo di più, ma non siamo ancora a tagliare produzioni e consumi. Invece vediamo sia i paesi dell'Asia, non necessariamente poi più poveri, anche l'India, sia i paesi africani che stanno veramente subendo chiedendo in modo ancora più importante l'ostaggio di Hormuz.
1: Le speculazioni in borsa ci fanno proprio sulle guerre, cosa veramente disgustosa.
0: Sì, assolutamente, mi associo al disgustoso. E invece, Rettore Bonini, cosa si attende dall'incontro oggi a Palazzo Chigi? Rubio, Meloni, anche qua si tratta di ricucire, nel senso che è un incontro che arriva dopo, qualcuno l'ha definito il divorzio in termini amicali, tra il presidente Trump, che ha rivolto delle offese molto molto pesanti nei confronti di Meloni, dicendo chiaramente che non c'è più amicizia, Meloni è cambiata, lo ha deluso, insomma tutto quello che sappiamo e abbiamo raccontato.
1: Sì, credo che Meloni abbia subito lo stesso trattamento della gran parte dei leader europei, direi Favre, Orban, che non a caso è stato cacciato dai suoi stessi elettori. Quindi,
0: esatto.
1: Quindi diciamo così, anche in questo caso credo che si debba ragionare sul duplice registro, cioè sul fatto che gli Stati Uniti non possono permettersi di non avere un rapporto con i paesi europei e quindi anche in concreto anche con l'Italia, e che nello stesso tempo appunto questa politica, perché non sono intemperanze verbali, è una politica quella che Trump porta avanti, di offese personali e collettive a tutti quanti gli interlocutori, ecco che questo ormai viene in qualche modo scontato dal quadro internazionale, e questo credo che poi debba anche comportare da parte dei leader europei e in concreto anche della nostra leadership italiana, deve comportare il fatto di non poter contare sulla amicizia personale, perché appunto l'amicizia personale, essendo fondata sugli umori personali, lascia con tutto il rispetto il tempo che trova. Per cui anche la nostra leadership si deve soffermare sugli aspetti strutturali, e credo che appunto il dialogo con il segretario di Stato americano sia proprio sugli aspetti strutturali. Questo però significa che appunto ci deve essere una iniziativa più strutturale, e che le leadership europee, che sono molto divise anche dal punto di vista dell'appartenenza politica, perché ce ne sono un po' di tutti i colori, devono concentrarsi sugli interessi comuni. Questo processo è un processo difficile, ma proprio le intemperanze di Trump, che ha attaccato selvaggiamente anche il cancelliere Merz, che era stato presentato proprio come l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti anche per la sua storia personale e professionale, ecco, quindi si devono concentrare sulla capacità dell'Europa di essere appunto un vero interlocutore, e finora diciamo così gli assaggi sono stati molto molto complessi, e l'esperienza è una nuova esperienza, quella dell'Europa come attrice globale. Per esempio questi ultimissimi negoziati sui dazi, ecco, danno il segno che qualcosa nella coscienza, nell'autocoscienza europea sta migliorando, e quindi appunto le lezioni di questi due anni pericolosissimi vissuti pericolosamente sull'otto volante, sul Tagadà, sulle giostre, sulle montagne russe, eccetera, stanno cominciando ad insegnare alla leadership dei diversi stati e dell'Unione Europea che devono cominciare a pensarsi appunto come un soggetto negoziale complessivo. Però naturalmente qui significa imparare in breve tempo una lezione che si era trascurata per decenni.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi. Quindi io non so se Trump avrà mai il Nobel per la pace, ho un po' di dubbi, ma restano. Però forse seguendo ovviamente quella che è una provocazione, forse a Trump alla fine del mandato dovremmo dare il premio Carlo Magno, come dice qualcuno, quello che ad Aquisgrana viene dato, no? A quei personaggi che hanno contribuito allo sviluppo del progetto europeo. Quindi metterlo accanto a nomi come Giscard d'Estaing, Helmut Kohl, il nostro presidente Ciampi, non lo so, alla fine forse quel premio lì.
1: Questa potrebbe essere un'interessante provocazione, ma non sappiamo ancora di qui al termine del mandato, poco più di 2 anni, cosa succederà, perché veramente diciamo così, fare previsioni a più di brevissimo termine in questo momento è francamente molto molto attardato.
0: Grazie sempre rettore, buona giornata Francesco Bonini.
1: Grazie a voi,
0: grazie. Francesco Bonini è il rettore dell'Università LUMSA. E torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Allora, gli Stati Uniti, dietro anche reiterate minacce di Trump, attendono, pare a stretto giro, che l'Iran risponda sulla bozza, il documento di 14 punti per la fine della guerra presentati da Washington. E figura anche la riapertura, si parla di riapertura graduale, bisogna capire se poi l'Iran potrà almeno per tot periodo avere una sorta di ristoro economico. Tutto questo non lo sappiamo, però resta la questione, sappiamo quanto è importante da tutte le implicazioni della riapertura dello stretto di Hormuz. Bene, e finora non so voi, ma da ignorante io pensavo, nel momento in cui finalmente troveranno un accordo, cesseranno dunque le ostilità, Hormuz sarà già più sicura, certo poi bisogna procedere allo sminamento, però l'ideale sarebbe che Iran e Stati Uniti, che sono loro che hanno reso Hormuz, diciamo così, molto pericoloso, procedano allo sminamento, quindi a restituire lo stretto navigabile e sicuro. Pare che da un punto di vista però del diritto non sia proprio così. Buongiorno e bentornata all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno a lei, salve.
0: Allora, io stavo leggendo una sua analisi su formiche e se ho capito bene, in realtà Stati Uniti e Iran, poi vedremo quello che faranno, ma di per sé non potrebbero unilateralmente concordare la riapertura di Hormuz, giusto? E anche un accordo per tornare a rendere sicuro e navigabile Hormuz, in realtà almeno dovrebbe prevedere una sorta di accordo, di intesa, almeno dei paesi che su Hormuz si affacciano.
2: Certo, in teoria
0: certo.
2: Sottolineo la teoria,
0: dati i personaggi con cui abbiamo a che fare, è teoria, giusto
2: in termini di realpolitik tutto cambia, no?
0: Certo.
2: Allora, a noi ci hanno insegnato i testi accademici che lo stretto di Hormuz è uno stretto internazionale, quindi c'è la libertà di navigazione garantita al massimo in sostanza. Quindi, come si dice, lo stretto di Hormuz è un bene comune, appartiene a tutti, perché appunto la libertà di navigazione è tale. Ora leggiamo che Stati Uniti e Iran si potrebbero mettere d'accordo, c'è una fonte, Axios, che riporta i 14 sì. punti, molto generica sui termini dell'apertura, in un mese si adotterebbero misure graduali e se queste misure andassero a buon fine, gli Stati Uniti potrebbero riattivare il blocco. Allora, tutto bene naturalmente, speriamo che Hormuz venga riaperto, però quello che a me pare è che non possa essere una faccenda bilaterale di Iran e Stati Uniti, anche perché in assenza delle Nazioni Unite tale è, cioè un accordo tra due paesi. Io credo che le Nazioni Unite dovrebbero essere coinvolte, perché qui si tratta di un regime internazionale che interessa tutta la comunità degli stati, che ha diritto a passare. Allora, il mio timore è che in assenza di un'intesa regionale, questo accordo tra Stati Uniti e Iran da un lato risulti fragile, dall'altro rappresenti una rottura nei confronti dei principi del diritto internazionale.
0: Quindi si crea un precedente, si creerebbe un precedente.
2: Sì, lo dicono in molti, si creerebbe un precedente per cui negli altri stretti, Bab el Mandeb, Gibilterra, poi Gibilterra sta bene, diciamo, sì, Bab el Mandeb sì. no, lo stretto di Malacca, lo stretto di Taiwan Formosa, lì potrebbe succedere di tutto. fatto, e quindi si creerebbe un precedente per cui unilateralmente i paesi interessati oppure altri attori potrebbero interrompere la libertà di navigazione. Quindi io non sono nessuno, però penso che bisognerebbe riaffermare i principi del diritto internazionale relativi appunto alle regole applicabili negli stretti di questo tipo, perché non dimentichiamo che il Golfo Persico è un mare semichiuso si apre agli altri oceani attraverso Hormuz, non ha altri collegamenti, tant'è che stanno pensando l'Arabia Saudita di fare un canale alternativo che passi in pare 800 chilometri di deserto.
0: Sì, tipo modello Suez, però è molto più complicato, certo oggi abbiamo delle strumentazioni molto più performanti.
2: E quindi quello che la mia modesta analisi porta a questo, cioè ci vorrebbe un consenso su questa intesa americana.
0: Quindi l'ideale sarebbe che tutto avvenisse nel coordinamento, quindi nel sotto l'egida dell'ONU, delle Nazioni Unite, quello sarebbe quello che proprio ci blinderebbe. Se invece questo non fosse in qualche modo possibile o nelle intenzioni dei partner, quantomeno coinvolgere tutti i paesi dell'area, tutti quelli che lì si trovano geograficamente.
2: Sì, e poi in fondo penso che ci vorrebbe poco, cioè sulla base dell'intesa tra Stati Uniti che Iran ci potrebbe essere un framework regionale in cui tutti gli stati riaffermano quelli che sono i principi della navigazione ad Hormuz, ne riaffermano l'importanza geostrategica per il commercio mondiale e soprattutto indichino quello che è il ruolo dell'Oman, perché l'Oman mi parlo di detto anche un'altra volta, ma non siamo collegati, l'Oman è silente. Nonostante sia coinvolto da molti punti di vista, cioè l'Oman è il responsabile della sicurezza della navigazione nel suo versante, dove passano due le rotte in entrata e in uscita. Poi il miramento delle acque territoriali dell'Oman, che pare sia avvenuto, è completamente illegale, e quindi l'Iran e l'Oman doveva protestare. E terzo, sminare queste acque territoriali richiede il consenso dell'Oman, cioè non può essere un'attività unilaterale fatta da una coalizione o dagli Stati Uniti. Questo ci hanno insegnato i maestri del diritto internazionale e la Corte di Giustizia. Poi può succedere quello che
0: anche prima. Non è che il diritto internazionale fosse, però diciamo che da un annetto a questa parte di cose ne abbiamo viste notevoli, per cui non ci stupiremmo. Però per capire, noi sappiamo addirittura sta arrivando nell'area la Porteri francese, la mitica Charles de Gaulle, perché in qualche modo dovrebbe essere anche, definiamola così, la piattaforma di coordinamento di un'opera di sicurezza, sminamento e mantenimento tutto quello che, ma i paesi come anche l'Italia, perché anche noi ci siamo attrezzati, perché quando si parla di sminare il mare abbiamo tutto un certo know-how e anche degli strumenti estremamente efficaci. Ecco, noi se decidessero, come dice lei, unilateralmente Stati Uniti e Iran, ma ci chiedessero l'aiuto, lo possiamo fare senza che questo appunto arrivasse questa situazione nel contesto più allargato dell'ONU o di un accordo più ampio tra paesi? Cioè ci mettiamo in difficoltà anche noi rispetto al diritto internazionale oppure no?
2: Guardi, intanto la coalizione di volenterosi capeggiata da Francia e Gran Bretagna pare che abbia 50 aderenti.
0: Sì. Quindi pochini non siamo.
2: Un consenso mondiale si sta formando, a prescindere dalle Nazioni Unite. Anche gli stati del Golfo sicuramente appoggerebbero questa operazione. Se l'Italia interverrà, se non deciderà il Parlamento. Questo l'ha detto il ministro Crosetto, lo dicono tutti, lo dice la Presidente del Consiglio. E credo che in questo contesto di dibattito parlamentare bisognerebbe accertarsi che ci siano anche le condizioni minime, cioè l'assenso dell'Oman, ecco, sì, prima di andare a svolgere attività nelle acque territoriali di quel paese bisognerebbe sicuri degli aspetti diplomatici, tutti gli aspetti diplomatici. Poi anche in assenza delle Nazioni Unite, ripeto, se c'è un consenso generale si può fare. D'altronde c'è, fino a qualche anno fa c'era una missione a guida francese nello stretto di Hormuz.
0: Sì, è vero.
2: Si ricorda che era una missione così fatta da volenterosi, in sostanza.
0: Vedremo e torneremo a chiedere lumi all'ammiraglio Fabio Caffio. Grazie per questa mattina,
2: grazie
0: ammiraglio.
2: A lei, grazie, arrivederci.
0: Buona giornata, Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Vi segnala veramente il suo ultimo pezzo su Formiche, tutto da leggere. Allora, per quanto ci riguarda, ci fermiamo qua perché stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e un aggiornamento in particolare ci porta proprio sul fronte russo-ucraino. L'abbiamo detto, da questa mattina, anzi dalla mezzanotte, è scattata la tregua unilaterale proclamata dalla Russia oggi e domani, in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria, 9 maggio, data che sul calendario russo è segnato in rosso perché è la data della vittoria e della fine della Seconda Guerra Mondiale. La Russia non si era adeguata al cessate il fuoco che unilateralmente aveva proclamato per il 6 e 7 maggio l'Ucraina, e l'Ucraina già aveva detto: visto che la Russia non ha rispettato il nostro cessate il fuoco, anzi ha attaccato in modo feroce, ne faremo lo stesso. Ed è quello che ci riportano le notizie in questo momento, perché nella notte la Russia ha registrato droni ucraini nel suo territorio, ma ha immediatamente risposto, e la Russia ha lanciato centinaia d'attacchi contro l'Ucraina. Quindi di fatto di tregua non si parla sicuramente. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: In Blu 2000 News.
0: Nella notte la Russia ha lanciato centinaia di attacchi contro l'Ucraina. La denuncia arriva direttamente dal presidente ucraino Zelensky, che dice la Russia ha continuato a colpire posizioni ucraine. Alle 7 di questa mattina si registravano più di 140 attacchi su postazioni al fronte, 850 attacchi con droni di vario tipo in più aree del territorio. Ricordiamo che la Russia dalla mezzanotte aveva fatto scattare la tregua unilaterale 8-9 maggio in previsione proprio domani delle celebrazioni per il giorno della vittoria che ha segnato la fine della seconda guerra mondiale. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, questa è la rassicurazione arrivata da Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma il comando statunitense ha spiegato di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver dunque risposto con raid di autodifesa. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran: colpiremo con molta più forza se Teheran non firma l'accordo in fretta. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare nel dialogo bisogna lavorare instancabilmente per la pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti, avvenuto ieri. Oggi il segretario di Stato americano vede la Presidente del Consiglio Meloni, mentre Papa Leone sarà a Napoli, a Pompei, per il primo anniversario del suo pontificato. È entrata in vigore, dunque, l'abbiamo detto formalmente, così dice il Cremlino, è arrivata appena adesso un'agenzia, la tregua annunciata dalla Russia, però abbiamo sentito poco fa le parole di Zelensky, quindi attendiamo che arrivino dei chiarimenti in merito. Intanto noi rientriamo in Italia, andiamo direttamente a Pavia, dove la procura ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide. Sono 3 i decessi e 8 i casi. Sabato, domani, la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, che ha attivato il meccanismo di protezione civile e fissando anche le norme per la quarantena. Dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio statunitense. Intanto l'Unione Europea ha rinviato l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e immediatamente è arrivata la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi, dice il presidente americano, schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in...
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como. Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Grazia Praturrona e Angela Ferioli, con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Il 15 maggio alle ore 20:30 al Teatro Condominio Vittorio Gassman in via Teatro 5 a Gallarate, Umberto Galimberti, Il bene e il male. I ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra il bene e il male. Umberto Galimberti sottolinea l'importanza della risonanza emotiva, un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti. Questa mancanza, sostiene Galimberti, può portare a non riconoscere la differenza tra il bene e il male, un principio che secondo Kant dovrebbe essere intuitivo. Galimberti sottolinea come questa percezione intuitiva sia meno evidente nelle nuove generazioni. La questione riguarda non solo le famiglie, ma anche le istituzioni educative, invitando a riflettere sull'importanza di un'educazione che vada oltre la semplice trasmissione di conoscenza per abbracciare anche lo sviluppo emotivo ed etico.
1: A Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, in via Madonna Fametta 1, Villa Arconati Veste Prada. Potete visitarla fino anche oggi. Oggi è l'ultimo giorno, siete ancora in tempo. Tra giardini all'italiana e saloni affrescati, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, magnifica villa di delizia che ha riacquistato il suo antico splendore grazie agli accurati restauri degli ultimi anni, è diventata una delle location per il sequel del film Il diavolo veste Prada. Questa volta Meryl Streep e Anne Hathaway si sono mosse su un set eccezionale in ambienti reali e non ricostruiti. Sono tutti da scoprire nelle visite guidate che dal colonnato della Corte Nobile portano allo scalone d'onore, alla sala del Fetonte con gli affreschi trompe l'œil, sino alla gipsoteca con la colossale statua romana di Pompeo Magno.
0: Una scelta al Teatro Sociale di via Dante Alighieri, in via Dante Alighieri 20 a Busto Arsizio, il 15 maggio alle ore 21. Quante volte nella vita ci siamo chieste se stiamo scegliendo davvero oppure se stiamo solo seguendo ciò che gli altri si aspettano da noi? Esiste una scelta giusta o una scelta diventa tale solo quando decidiamo di viverla fino in fondo? Con una scelta, Alberto Ravagnani porta in scena un racconto personale insieme universale che attraversa i temi della libertà, del cambiamento e della responsabilità in un tempo in cui la possibilità sembra infinita, ma il disordine cresce. Lo spettacolo dà voce ai dubbi, alle fragilità e ai passaggi interiori che accompagnano ogni decisione importante.
1: E al Teatro Manzoni a Milano, in via Manzoni 42, Luca Barbareschi in November. Nel gennaio 2008 si debuttava a Broadway November di David Mamet. Negli USA era un periodo di grande recessione che sarebbe culminato in settembre con il crollo della Lehman Brothers. Il presidente uscente Charles Smith cerca in tutti i modi di attenuare il calo dei consensi e, visto che il tutto si svolge a novembre, mese in cui si celebra il Thanksgiving Day, a base di pranzo in famiglia con un bel tacchino ripieno, di farsi protagonista di un evento pubblico a sorpresa in cui offrire simbolicamente la grazia a due pennuti. Quasi 20 anni dopo, November approda ora a Milano, protagonista Luca Barbareschi. È come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Barbareschi in November. Grazie per essere stati con noi anche questa volta. Ci risentiamo alla prossima.

Iniziamo questa buona giornata per venerdì 8 maggio con Grazia, a seguire alle ore 9.30 Parole in versi con Marisa Colmegna, alle 10.05 in replica alle 17.39 Intelligenza e storia del mondo vegetale con Marta Collina, alle 10.30 ed in replica alle 19.10 Marco Biscella, BCC Cantù con Simone Saltarelli, alle 11.05 Doppio sguardo con Agostino Masieri e Marco Biscella, ospitano Enrica Lomazzi, vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie. Alle ore 11.30 Vangelo in vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, leggende metropolitane, dal dire a fare, bianalisi, in buone mani, e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, bonifica ex Isotta, ormai ci siamo. A Cislago, Cislago bianco come a Natale. A Saronno, Palazzo Visconti riapre i battenti e a Cogliate, telefonata dal maresciallo. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Milena Reina e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli e notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ex Isotta Fraschini, finalmente ci siamo. La bonifica è praticamente conclusa e quindi presto il progetto potrà entrare nel vivo. Si tratta dell'area dismessa più grande di Saronno, 120.000 metri quadrati fra via Varese e via Milano, che nel febbraio scorso sono stati ulteriormente ampliati con l'acquisizione dell'area ex scuola di Bernardino di retrostazione. Era di Ferrovie Nord, da anni inutilizzata. L'ha comprata insieme alla antistante piazzale la proprietà dell'ex Isotta per restituirlo a un uso domestico. Un nuovo passo in avanti per la restaurazione alla città di un'area liberata dagli inquinanti, secondo il termine di legge, e pronta per essere oggetto di riqualificazione, seguendo il percorso del piano adottato dall'amministrazione saronnese a fine dicembre. La conclusione del percorso di bonifica prosegue con la presentazione in comune della documentazione relativa alla fase 4, che avverrà nel corso della prossima settimana. Si è ormai dunque agli sgoccioli di tutto l'iter. Sempre nelle prossime settimane l'intenzione è di calendarizzare una o più occasioni di apertura dell'area, rendendola così visitabile a tutti i cittadini che volessero constatare di persona l'avanzamento dei lavori. L'ex Isotta è la più grande area dismessa saronnese. Un tempo ospitava un'azienda metalmeccanica, ma dagli anni Ottanta era cessata la produzione ed era giunta la definitiva chiusura. Poi una serie di passaggi di proprietà e nessun nuovo progetto si è concretizzato, sino all'acquisizione nel febbraio 2020 da parte di una società saronnese, nata, come sottolineato dai promotori di questa iniziativa, per evitare un'ennesima colata di cemento in città. Propongono un intervento più partecipato e con finalità prevalenti che fossero legate all'istruzione e alla cultura. A fine dicembre scorso l'adozione del programma integrato l'ex Isotta da parte del Consiglio Comunale prevede un parco di oltre 60.000 metri quadrati a uso pubblico, con costi di realizzazione e manutenzione a carico della proprietà. La superficie edificabile comprende un'edilizia libera, residenza convenzionata, edilizia residenziale sociale, adatte per il commercio e per il terziario, e 1.700 per il polo scolastico IFT e ITSI. Un parcheggio da oltre 230.000 posti auto e una nuova strada di collegamento con via Milano, oltre a una nuova rotonda in via Milano. Quando partiranno i lavori, la proprietà spera di poter procedere il prima possibile. Cislago. La paura è stata tanta, memore della disastrosa grandinata del 2023. I cislaghesi hanno decisamente vissuto brutti momenti ieri pomeriggio, quando una tempesta di grandine ha colpito il paese. Dal centro alla periferia, una moltitudine di chicchi ha imbiancato tutto, dai campi alle strade alle aiuole. Per fortuna erano piccoli, non grandi come 3 anni fa, cosicché non si sono verificati danni agli edifici pubblici né alle abitazioni. Si sono vissuti disagi soprattutto nella via Magenta, dove una fiumana d'acqua con una coltre bianca scorreva lungo la carreggiata per svariate decine di metri. Il cielo si è aperto intorno alle 17, quando l'atmosfera post-grandine era surreale, sembrava Natale. Da cartolina le immagini della piazza del municipio e della piazza della chiesa, così come il tetto della chiesetta di Santa Maria Assunta ricoperto da un manto bianco. Senza contare che si e chi si è trovato a spalare la grandine come fosse neve davanti alla sua abitazione. In alcune strade, infatti, la grandinata si è abbattuta con più forza che altrove. Non avrei mai immaginato, quando mi sono alzato questa mattina, che mi sarei ritrovato in pieno inverno, ha ironizzato un anziano, imbracciando una pala. Per fortuna erano piccoli, altrimenti si sarebbe ripetuto quello che è successo nel 2023. Un pensionato ha raccontato che la sua strada di via Santa Chiara si è imbiancata completamente, ma per fortuna la grande non ha fatto danni nei giardini. Certo è singolare che in alcune vie sia caduta più grandine che in altre molto meno. Fra le zone più colpite dal forte maltempo c'è la frazione Massina, ma anche qui senza danni particolari. Stranamente improbabile fenomeno atmosferico si è manifestato solo a Cislago, risparmiando la vicina Gerenzano, il comune più colpito nel Varesotto 3 anni fa. Per fortuna abbiamo avuto solo pioggia, nient'altro, fa sapere Guglielmo Montrasio, coordinatore della protezione civile. Stessa situazione a Uboldo, dove il bozzente è stato sorvegliato speciale come ogni volta che piove a dirotto. Saronno riaprirà nel fine settimana, in occasione della nuova edizione della manifestazione Associazioni in Festa, il riqualificato cortile di Palazzo Visconti, dove saranno allestite le esibizioni di alcune scuole di danza. L'atteso appuntamento, promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con Radio Orizzonti, si terrà, meteo permettendo, domenica 10 maggio dalle 10 alle 18, in centro città, inaugurata con la prima edizione nel 1998, Associazioni in Festa quest'anno raccoglie 52 adesioni fra associazioni e scuole cittadine. Siamo felici di riportare in piazza una manifestazione che appartiene alla storia civica di Saronno e che ha accompagnato generazioni di saronnesi, sottolinea l'assessore alla cultura, mostrando di essere ancora un punto di riferimento vivo per la nostra comunità. La giornata si articolerà in più aree del centro con musica dal vivo ed altri eventi. Lo storico palazzo è inagibile dal 2007, da quando un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto, poi rimesso a nuovo. E dopo che il percorso per giungere al recupero e alla valorizzazione del cortile gentilizio, avviato dalla precedente amministrazione, ha incontrato diversi ostacoli. La progettazione stessa è stata rivista dalla Giunta Pagani dopo che, con la gestione del commissario prefettizio, si era arrivati alla risoluzione del precedente appalto. Per portare a termine l'operazione, il Comune ha speso circa 1 milione di euro. Cogliate. Un maresciallo dei carabinieri che fissa un appuntamento in piazza è l'ultima frontiera dei raggiri telefonici, in questo caso molto probabilmente finalizzato a svuotare la casa approfittando di qualche minuto di assenza. È successo a un uomo di Cogliate che ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso. Dall'altra parte c'era un sedicente maresciallo dei carabinieri che, dopo aver finto di verificare nome, cognome e indirizzo, ha invitato la vittima a recarsi nella piazzetta davanti alla sede di Banca Intesa, una richiesta di fronte alla quale l'uomo è rimasto un po' spiazzato. Di fronte alla titubanza, il presunto maresciallo si è fatto rassicurante: umana cosa da poco, prenda l'auto e mi raggiunga. A quel punto il cogliatese ha chiuso rapidamente la telefonata, ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto, ricevendo conferma dell'evidente sospetto: si trattava di un tentativo di adescamento per invitarlo ad uscire di casa. Queste sono le notizie di oggi che abbiamo tratto dalla Prealpina e Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: La liturgia ambrosiana ricorda quest'oggi San Vittore Martire, e oggi vogliamo però in modo particolare ricordare e pregare per Papa Leone a un anno dalla sua elezione a Sommo Pontefice. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo il Signore nostro Dio.
1: In santità e giustizia. Alleluia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia.
0: Alleluia.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. La tua grazia, Dio, confortò il martire Vittore a condividere con serenità la sofferenza di Cristo. La stessa grazia, largamente diffusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci renda capaci di sopportare ogni pena e ci doni la gioia di camminare verso il Regno, nell'amore del tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, perché io sono Dio.
0: E non ce n'è un altro. Alleluia. Alleluia. Veramente, tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di Lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni, poiché così dice il Signore che ha creato i cieli. Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore, che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà, solo nel Signore si trovano vittorie e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Volgetevi a me e sarete salvi, perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Alleluia.
1: Acclamate al Signore, voi tutti della terra.
0: Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
1: Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome.
0: Poiché è buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Buono è il Signore ed eterna la sua misericordia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Al Signore della Gloria, che ci ha salvati a prezzo del suo sangue, il popolo di Dio rivolga la sua acclamazione con umile riconoscenza. Gesù, rivelatore del Dio che salva, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Speranza beata di chi fiducioso ti aspetta, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Grazia del mondo, vita degli uomini, resurrezione dei morti, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Unigenito di Dio, costituito sopra le schiere degli angeli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che vivi e regni alla destra del Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che, avendo patito, sei stato riconosciuto Redentore e Sovrano dell'Universo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo. Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnata dai comandanti e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo. Agrippa disse a Paolo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo, fatto cenno con la mano, si difese così: «Anche io ritenni mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. Così ho fatto a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti. E quando venivano messi a morte, anch'io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le torture a bestemmiare, e nel colmo del mio furore contro di loro davo loro la caccia perfino nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo. E io dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti, ma ora alzati e sta in piedi. Io ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Ma con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro affermando se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato al cervello». E Paolo: «Non sono pazzo», disse, «eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi». E Agrippa rispose a Paolo: «Ancora un poco e mi convince a farmi cristiano». E Paolo replicò: «Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventino come sono anch'io, eccetto queste catene». Allora il re si alzò e con lui il governatore Berenice e tutti quelli che avevano preso parte alla seduta. Andandosene, conversavano tra loro e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene». E Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.
3: La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.
1: Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
3: La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, ti circonda di bontà e misericordia. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
3: La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.
1: Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
3: La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così, come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Che cosa avviene nella Cappella Sistina quando un uomo, un pastore, un vescovo, cardinale viene chiamato, eletto ad essere il successore di Pietro? E come a Pietro quel giorno Gesù cambiò il nome: non ti chiamerai più Simone, ma ti chiamerai Cefa, Pietro, roccia. E così anche a quest'uomo viene cambiato il nome: non ti chiamerai più Roberto, ti chiamerai Leone. Sì, carissimi, non leggiamo con una mentalità profana quello che avviene. Vi ricordate un anno fa? Ma lo stesso cliché si ripete continuamente. Sembra che ci siano cardinali divisi da una parte e dall'altra, gli uni contro gli altri, i progressisti e i tradizionalisti, la destra e la sinistra. E in tutte queste volte di cui siamo stati noi testimoni, in un giorno, un uomo viene chiamato ad essere il successore di Pietro. E quello che avviene, vedete carissimi, è un po' quello che ci ha raccontato San Paolo nella prima lettura. Avviene un incontro con Cristo, avviene una chiamata e anche una risposta. Io immagino che cosa succede nel cuore di un uomo quando sente che il suo nome viene ripetuto. E uno dice: ma, e forse potrebbe esserci anche la tentazione di dire di no, ma uno sa bene, come abbiamo ascoltato nella prima lettura: alzati, sta in piedi, io sto per costituirti ministro, che vuol dire servo, e testimone. Così si chiama un uomo ad essere il servo dei servi di Dio e il testimone di Cristo Gesù crocifisso e risorto. Ecco che cosa il Papa, come servo di Cristo e servo dei servi di Dio, continua a svolgere nella vita della Chiesa per il bene del mondo. Questo Papa che fin dalla primissima parola, che un anno fa come oggi ci ha detto: pace, pace disarmata e pace disarmante in nome di Cristo. E come anche qui vedete i potenti o i cosiddetti potenti si prendono in qualche modo beffe di Paolo, ancora un poco e mi convince a farmi cristiano. Andate a leggere il proseguo degli Atti degli Apostoli, dove si dice che quest'uomo che parla così, che prende in giro Paolo, quest'uomo che ha un potere, e chi ha il potere forse pensa di essere chissà che cosa, era in realtà un uomo corrotto, corrotto dalle tue passioni. Eh sì, niente di nuovo sotto il sole. Ma come Pietro, come Paolo, guardateli bene là in alto, quel Pietro che sta lì con la testa in giù, crocifisso, perché non è degno di essere crocifisso come il suo Signore. Quel Paolo che cade a terra quando viene chiamato da Cristo e che è ancora a terra quando viene decapitato. È il mistero dei testimoni chiamati da Cristo a dare unicamente testimonianza di Cristo. Come Cristo, abbiamo ascoltato nel Vangelo, è chiamato a dare testimonianza al Padre. Ecco, oggi preghiamo intensamente per Papa Leone, per il suo ministero. Oggi anche lui è pellegrino a Pompei perché sente questa coincidenza della sua elezione con la Madonna di Pompei. Noi la sentiamo la coincidenza con la nostra Beata Vergine dei Miracoli. Questa sera celebreremo una messa per il Papa anche lì. La Chiesa non può non pregare per il Papa. La Chiesa non può non ascoltare ciò che il Papa dice. La Chiesa non può non seguire quelle orme, quelle indicazioni che il Papa ci offre ogni giorno. Ascoltiamolo quest'uomo e preghiamo per lui.

0: Dopo il Vangelo, né morte, né vita, né forza alcuna del mondo potranno separarci dall'amore di Cristo. Alleluia.
1: Presentiamo al Signore con fiducia la nostra preghiera, nella certezza che il suo amore mai ci abbandona.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Fa che possiamo spandere il tuo buon profumo in maniera discreta. Fa che tu possa abitare in ogni umano desiderio di amore, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i missionari che affrontano sofferenze, solitudini e incomprensioni, dona loro la forza dello Spirito Santo. Aiutali a mantenere viva la speranza e a trovare conforto nella tua presenza, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i catechisti che affrontano le sfide di un mondo sempre più complesso, dona loro la perseveranza e la creatività necessarie per l'annuncio del tuo Vangelo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Francesco, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Tu che rinvigorisci la fede e sorreggi la nostra stanchezza, o Dio forte e buono, donaci sull'esempio e per le preghiere del martire Vittore di partecipare alla passione del tuo unigenito per conseguire nella tua gloria la gioia della beata resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Scherziamo. Guarda benignamente, o Dio d'amore, alle offerte che ti presentiamo ed effondi su questa celebrazione lo Spirito Santo, perché accenda in noi quell'ardore di carità che consentì al martire vittore di superare atroci tormenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo tuo Figlio, offrendo la sua vita per il nostro riscatto, ci amò sino alla fine. E così ci insegnò che non vi è carità più grande di quella di chi accetta di dare la propria vita per i fratelli. A questa scuola vittore, discepolo vero e fedele, con il suo martirio diede dinanzi agli uomini la suprema prova d'amore. Ora la Chiesa si allieta e unisce la sua voce al canto degli angeli e di tutti i martiri che senza fine inneggiano alla tua gloria.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede, e a noi che offriamo il vero sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, unite alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista, a San Vittore Martire, ai santi Ambrogio e Carlo, a San Francesco e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario. Noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Il sangue dei martiri è versato per Cristo. In cielo essi raccolgono il premio eterno. Alleluia.

0: Preghiamo. O Dio, che nel martirio di San Vittore hai mirabilmente riproposto alla nostra fede il mistero della croce, dona a tutti noi, che siamo stati fortificati dalla celebrazione di questo sacrificio, di perseverare nell'adesione al Vangelo e di collaborare alla salvezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Buongiorno radioascoltatori e buon venerdì 8 maggio, auguri a tutte le mamme. Quest'oggi il tempo stringe, quindi passiamo direttamente agli appuntamenti di questa mattina. Dopo di noi ci sarà Parola Inversa di Marisa Colmegna, alle 10.05 l'intelligenza e storia del mondo vegetale con Marta Collina, e a seguire la BCC Cantù con Simone Saltarella, condotto da Marco Biscella. Alle ore 11.05 doppio sguardo con Agostino Masini, sempre Marco Biscella, e ospitano Enrica Lomazzi, vicepresidente dell'associazione Canta Storia. Seguire Evangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli con Igea Mazzucchelli. La farmacia di turno di quest'oggi è a Turate, della farmacia Bruschi del dottor Stefano Lucini in piazza Alessandro Volta al numero 24. Risponda allo 0296 88 151. Mentre al cinema Silvio Pellico possiamo vedere quest'oggi alle ore 16.30, alle ore 18.30 e alle ore 21 il genere commedia Il diavolo veste Prada 2. Mentre al cinema Prealpi abbiamo Michael, un genere biografico, alle ore 21. Un annuncio molto importante, radioascoltatori, un avviso molto importante: la festa delle associazioni di domenica 10 maggio, causa del maltempo, sarà riprogrammata a domenica 4 ottobre, quindi dopo il fermo estivo. Per riprendere quanto già anticipato e dare la possibilità così a tutte le associazioni di riprogrammare nuove cose per tutti quanti voi. Altra piccola cosa molto importante, dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonte, la tua radio comunitaria. Il codice della radio lo potete trovare sulla locandina della chiesa, o altrimenti chiamate in radio allo 02960 2728 e vi saranno dati i codici possibili. Quindi noi auguriamo tanti auguri di buon compleanno all'Angela Legnani, che è una collaboratrice della radio. Tanti cari auguri a tutte le mamme, anche se festeggeremo tutti quanti insieme domenica. A voi tutti una buona giornata. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nel incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini, alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede del risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia, comunicata dalla protezione civile, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto negli ultimi 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAR Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina.

0: mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
1: Ai gent,
2: di ier,
1: d'inque
2: e de duman,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un cicinin
1: con Anna e Anna.

0: Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo, in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli. Ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo al mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Mirini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Mirini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Mirini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Mirini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Mirini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Mirini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Mirini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Mirini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso. Ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro. Implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce. Ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre le relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti, la società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza. Non c'è peso, non c'è una gravità.
è sospeso, e l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Quasi di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
2: Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo insieme nella nostra puntata mensile sull'intelligenza delle piante. Ora, la volta scorsa abbiamo iniziato così un discorso abbastanza complesso, però sto cercando di tradurvelo veramente in un modo molto semplice per capire come questa intelligenza si è formata. E l'intelligenza delle piante si è formata tramite la loro evoluzione, un'evoluzione che è durata milioni di anni. Infatti, se noi pensiamo che la Terra si è formata circa 5 milioni di anni fa, le prime tracce dei fossili vegetali si sono trovate circa 800 milioni di anni fa ed erano le alghe. Infatti le alghe sono le prime strutture che si evidenziano nel mondo vegetale. Esistono alghe piccolissime, alghe giganti, ma tutte hanno in comune la mancanza di radici, fusto e foglie. Le alghe oggi noi le mangiamo anche, quindi se noi vediamo le alghe secche, le vediamo, sono così delle robe informi che addirittura possiamo mangiare, quindi le mangiavano anche i nostri progenitori. Eppure sono in grado di produrre ossigeno tramite la fotosintesi, appunto sfruttando l'acqua e la luce e l'anidride carbonica. Quindi vedete che già queste strutture, piccole o grandi che siano, hanno iniziato milioni di anni fa a produrre ossigeno. Ed è stato questo che ha permesso un balzo in avanti e anche la presenza di animali, proprio l'ossigeno. Le alghe vivono soprattutto in ambiente acquatico, sia in acqua dolce che in acqua salata, ma esistono anche specie terrestri che scelgono per lo più posti molto nascosti, come i crepacci delle montagne oppure le fessure del terreno, cioè sono piante che non amano essere disturbate, bisogna lasciarle stare. Infatti, e questa cosa l'ho scoperta quest'autunno, che i muschi non si possono raccogliere. Parlo dei muschi perché sono un po' simili alle alghe. Non si possono raccogliere dai boschi, quindi è assolutamente vietato raccogliere il muschio. Quindi vedete, sono piante queste che sono molto molto particolari. Hanno la loro riproduzione attraverso le spore e niente, i gruppi principali comprendono le alghe rosse, le alghe verdi e le diatomee, che sono alghe unicellulari. Le alghe rosse e le alghe verdi sono sicuro che si mangiano, ma anche le alghe rosse sono piante commestibili. Ora, questo genere di piante, le alghe, le briofite che vediamo subito dopo, i licheni, i funghi, gli equiseti, le felci, appartengono a tutte al periodo, cioè all'era geologica del Carbonifero. Infatti il loro habitat erano appunto le foreste del Carbonifero. Il nome del carbonifero deriva dal fatto che nei terreni formatisi in questo periodo si erano diffusi giacimenti dei carbon fossili, c'erano anche tante foreste. E sì, lo sviluppo delle foreste appunto è avvenuto nel periodo del carbonifero. Io vorrei tanto farvi vedere le immagini di queste alghe che sono meravigliose, hanno delle forme e dei colori che sono incredibili, soprattutto le alghe rosse, ma anche le alghe verdi, hanno delle forme veramente molto simpatiche. E andiamo avanti e parliamo delle epatiche. Come vi dicevo, sono delle piccolissime, stiamo parlando di millimetri, piccolissime foglioline verdi che sono attaccate al terreno e hanno una forma, oserei dire, circolare con molte insenature, ecco, quindi hanno delle forme un po' così. Ora parliamo delle briofite, che anche le briofite sono piante che hanno cominciato a lasciare l'ambiente acquatico, per cui sono nate nell'acqua, e si sono trasferite sulla terraferma intorno ai 470 milioni di anni fa. Quindi vedete che stiamo parlando veramente di ere enormi. Le prime piante terrestri derivate dalle alghe verdi erano simili all'attuale gruppo delle briofite. Che cosa comprendono queste briofite? Comprendono i muschi e le epatiche. Infatti prima vi ho dato la forma delle epatiche. Le briofite sono di piccolissime dimensioni e rimangono basse, dato che sono prive di un vero sistema vascolare per il trasporto dell'acqua. Le briofite sono dotate di rizoidi, cioè di strutture filiformi simili a minuscole radici che servono ad assorbire i nutrienti dal terreno, ma servono anche a fare in modo che la piantina venga ancorata al terreno. I muschi e le epatiche hanno delle caratteristiche riproduttive molto molto antiche, molto antiche e molto complesse. Non è come oggi che le piante da fiore hanno una riproduzione tramite gameti, cioè maschile e femminile. Lì abbiamo un discorso sia di gameti, ma anche un discorso molto complesso che magari un giorno faremo, perché è una questione molto lunga. Comunque queste piantine, che mi piacerebbe tanto farvele vedere, sono molto belle, sono piccole ma sono molto belle. Bene, sentiamoci una break musicale, poi dopo io vi aspetto qua come sempre.

eccoci di nuovo insieme. Bene, abbiamo parlato delle epatiche, abbiamo parlato appunto in genere dei pumi, dei muschi, quindi delle briofite. Sono piante che vengono classificate in questo modo. Adesso parliamo dei funghi e licheni. E noi quando parliamo di funghi pensiamo a dei funghi mangerecci, quelli buoni, no? Ma non è sempre così. Comunque, i funghi e i licheni sono due gruppi di organismi che sono stati importantissimi e vitali per la sopravvivenza delle piante sulla terraferma già 400 milioni di anni fa. È importante notare che i funghi non sono piante. Dici, ma allora perché ce ne parli? È importante invece che ve ne parli. Prima di tutto perché i funghi un tempo si pensava che fossero piante, in realtà non lo sono. I funghi non si nutrono attraverso la fotosintesi, non sono dotati di radici e si riproducono attraverso le spore. Le spore dei funghi le conosciamo tutti, ecco, infatti si consiglia sempre di non toccare i funghi che non si conoscono, e quelli che si conoscono convierebbe sempre raccoglierli e metterli in un cestino di vimini, perché così le spore cadono e l'anno successivo si riproducono altri funghi. Sto parlando dei mangerecci perché è chiaro che sono quelli che vengono più raccolti. Un tempo venivano classificati come piante, ma anche per il loro ruolo essenziale nell'ecosistema vegetale. Che cosa significa? Essi, cioè i funghi, contribuiscono a trasformare i resti vegetali e animali che vengono assorbiti dal terreno, garantiscono alle piante i nutrienti necessari e sono anche fonti di cibo per gli animali e per l'uomo. E beh, ho appena detto che sono anche buoni, ce ne sono alcuni che sono veramente buoni. Ma io avevo detto tempo fa che i funghi possiedono le ife fungine, cioè quei filamenti che vanno da un albero all'altro e permettono il trasporto di nutrienti da una postazione all'altra. Infatti servono anche ad aiutare quelle piante o quegli alberi che sono in difficoltà e loro portano cibo. E poi abbiamo dei funghi, per esempio lieviti, ma questi lieviti manco li vediamo, però sono un gruppo di funghi che sono l'ingrediente fondamentale per il pane e per la birra. Quindi i panificatori questi lieviti li conoscono molto bene. Tuttavia, alcune specie di funghi possono essere causa anche di malattie nell'uomo e negli animali, e sulla pelle si formano dei funghi, e quando li abbiamo sulla pelle sono anche difficili da mandar via. Quindi bisogna stargli appresso in continuazione. Altri funghi sono tossici, quindi non vanno né toccati né mangiati. Quando non si conoscono, pensiamo alla manite falloide, che è molto, oltretutto molto bella, molto appariscente, però non dobbiamo toccare i funghi nei boschi che non conosciamo, perché quei funghi servono alle piante per nutrirsi. Quindi io una volta mi ricordo che in un bosco ho riguardito tre ragazzi che avevano raccolto dei funghi così in modo indiscriminato e poi si sono avvicinati al nostro gruppo chiedendo che funghi sono questi, cosa facciamo. Li ho ripresi anche malamente, perché non si devono toccare i funghi, anche perché se fossero stati velenosi quei funghi li avevano toccati, quindi diciamo che la parte tossica rimane anche sulle mani. Quindi attenzione ai funghi e mangiare solo quelli buoni e sicuri soprattutto. Adesso parliamo anche dei licheni. Cosa sono i licheni? Sono degli organismi che derivano dall'associazione vantaggiosa tra funghi e alghe, quindi diciamo vivono in simbiosi. Il fungo ricava dall'alga i nutrienti prodotti dalla fotosintesi, mentre l'alga ricava dal fungo l'acqua e i sali minerali. I licheni sono in grado di sopravvivere in condizioni estreme e questo ne ha permesso una lunga evoluzione.
e ancora oggi sopravvivono sulle cime delle montagne, come pure nei deserti, oppure negli ambienti molto freddi come nel nord Europa. Alcune specie di licheni producono anche addirittura dei pigmenti, quindi dei coloranti, che garantiscono un'alta protezione dai raggi solari. È un po' come se noi quando andiamo al mare ci mettiamo la crema solare, loro producono questi pigmenti e permettono così la sopravvivenza, la loro sopravvivenza, e non permettono ai raggi solari di bruciarli. Quindi vedete che anche i licheni servono e devono sopravvivere e crescere in condizioni davvero estreme senza nessun tipo di riparo. Anche i licheni sono molto piccoli, in questo caso noi parliamo di qualche centimetro, sono un pochino più grandi delle briofite. Per esempio il lichene chiamato Xanthoria parietina è un lichene che cresce sugli alberi, è solitamente di colore giallo, giallo arancione, ma può anche essere verde o grigio e cresce nelle zone d'ombra. Bene, io ho un'immagine chiaramente ingrandita molto ed è veramente bella, cioè se vogliamo fare qualcosa di diverso dovremmo veramente copiare quello che è la natura. I funghi bene o male li conosciamo, anche se nei boschi ogni tanto io trovo dei funghi mai visti. Una volta ne ho visto uno per esempio bianchissimo, non lo conoscevo, mi sono guardata bene dal toccarlo e l'ho lasciato lì. Quindi bisogna saperli conoscere, quindi fidatevi solamente dei funghi che si conoscono e non fare pazzie e lasciare stare quelli che non conoscete, perché quelli che non conoscete servono al bosco per sopravvivere. Bene, io anche oggi ho terminato la mia pagina di la mia pagina di piante antiche e non, però insomma è importante conoscere queste piante, molto importante per capire l'evoluzione, per capire come si è formata l'intelligenza delle piante, e quindi nel nostro museo oggi abbiamo fatto le alghe, le briofite, i licheni, i funghi e soprattutto e anche le epatiche. Quindi anche oggi io vi lascio, per esempio, guardate qua, il fungo, la Flammulina velutipes, che chiaramente nessuno conosce, ha un'altezza di 10 cm ed è anche funga dell'olmo. La sua versione coltivata viene cresciuta in ambiente ricco di anidride carbonica per ottenere fusti lunghi e sottili. Quindi vedete che sì, ci sono tanti funghi che vengono coltivati e magari non li conosciamo. Per esempio la Cimatoderma elegans è alta 15 cm, quindi cominciano a essere grandine. Il cappello di questo fungo si apre imbuto e può riempirsi d'acqua, per questo è detto anche calice coriaceo. Ah, eccolo qua l'immagine di questo fungo che cresce dal basso e poi si apre come un calice e quindi raccoglie l'acqua. Quindi non tutti i funghi hanno il cappello, quindi vedete che e sono anche molto belli, sono anche molto graziosi tra le altre cose. Quindi abbiamo dei licheni che hanno un'altezza che va dall'1 al 4 centimetri, quindi sono più piccoli. I licheni servono anche come nutrimento per le renne, perché nei paesi freddi c'è problema del cibo anche per questi animali. Bene, io ho terminato, vi lascio alla settimana, al mese prossimo, e vi ricordo il numero WhatsApp 333 80 16 200. Mandatemi tutti le vostre segnalazioni, le vostre richieste e io cercherò

0: in buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qui con il nostro appuntamento mensile dedicato all'educazione finanziaria. Sono Marco Biscella, sono qui in studio assieme a Simone Saltarel, consulente della BCC di Cantù, che ormai avete imparato a conoscere e ad apprezzare. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Oggi in questa puntata entriamo proprio a piedi uniti nel tema dell'educazione finanziaria, perché abbiamo una puntata particolare, direi anzi molto interessante, perché oggi parliamo di educazione finanziaria e giovani, quindi i giovani sono il futuro di questo paese e quindi il tema sarà proprio l'educazione finanziaria a scuola, perché la BCC di Cantù, tra l'altro poi Simone ce ne parlerà, ha proprio un programma, un'attenzione, un focus specifico sull'educazione finanziaria a scuola. Con chi ne parliamo? Abbiamo tre ospiti che ringrazio, adesso vi presento, partendo da Giacomo Paleardi, che è il direttore della formazione professionale di Fondazione Daimon. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E poi abbiamo due simpatiche brillanti studentesse, che sono Alessia, che saluto, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E Melania.
4: Buongiorno.
0: Benissimo, allora io direi che possiamo entrare subito nel tema, poi si presenteranno sia Alessia che Melania, quindi ci diranno quali sono le classi che frequentano. Ma partirei da Simone. Quali sono gli obiettivi principali dell'educazione finanziaria nel contesto scolastico?
1: Allora, io parto, Marco, dal perché fare educazione finanziaria.
0: Vai.
1: Parto da un riferimento all'istituto per la quale lavoro, la BCC di Cantù, che prevede nel proprio statuto, appunto, che nell'esercizio della sua attività la banca persegue il miglioramento delle condizioni morali, culturali, economiche, e persegue anche l'educazione al risparmio e alla previdenza, parole fondamentali. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo un programma specifico di educazione finanziaria, educazione risparmio e previdenza previsto per le scuole che vanno dalle appunto medie inferiori alle scuole superiori. Quali sono gli obiettivi principali? Portare nelle scuole, soprattutto nelle medie inferiori e superiori, quei concetti economici di base che consentono poi di prendere decisioni consapevoli. Quindi parlare di risparmio, parlare di come gestire il proprio risparmio, di come gestire le proprie risorse e soprattutto parlare di economia. Quindi andiamo prima a recuperare quei concetti economici che tante volte vengono trascurate anche nelle scuole prettamente economiche. Quando si parla di economia nelle scuole, penso alle vecchie scuole di economia aziendale, così si parla di economia in senso di contabilità, di materia tecnica, ma poco si parla di economia come di quella scienza che, diciamo così, entra nella realtà quotidiana delle persone e implica la scelta economica quotidiana di come impiegare le risorse, di come, quindi
0: certo,
1: recuperiamo quei concetti.
0: Dammi solo un numero, voi con quante scuole più o meno collaborate con questo programma?
1: Sono all'incirca una decina di scuole.
0: Perfetto, entriamo allora a scuola, entriamo con Paleardi, a cui chiedo perché l'educazione finanziaria viene definita una competenza trasversale fondamentale per la cittadinanza attiva.
2: Nel mondo della scuola si è abituati a parlare di competenze e di materie, anzi, quindi siamo abituati all'ora di matematica, di italiano, scienze, economia, però la scuola ormai da molti anni si concentra anche su quelle che sono le competenze trasversali, cioè quelle che sono un pochettino più generali e hanno l'obiettivo di fornire degli strumenti ai ragazzi per affrontare le situazioni, i problemi della vita in differenti tipi di contesto. L'educazione finanziaria è sicuramente una di queste competenze, perché parte certo da concetti economici, si rifà ai concetti economici, poi magari entriamo un po' più nel dettaglio in quello che Simone ha spiegato ai ragazzi, il laboratorio che ha tenuto, però il concetto fondamentale è quello appunto di avere un corretto, sano rapporto col denaro che consente di pianificare il modo in cui raggiungere i propri obiettivi con consapevolezza, e questa è una competenza che si applica a tutti i contesti della vita, nel mondo del lavoro, nelle situazioni personali, quindi è propriamente una competenza trasversale.
0: Bene, infatti una delle cose che si dice in Italia è che la scarsa educazione finanziaria viene considerata una sorta di tassa occulta, cioè non conoscendo gli elementi fondamentali, molte volte nelle scelte che implicano l'uso del denaro gli italiani, diciamo così, ci perdono. Veniamo allora ai protagonisti, perché è vero che il protagonista del laboratorio è Simone che spiega, ma voi siete i protagonisti perché comunque è rivolta a voi questa educazione finanziaria. Allora chiedo a Melania, intanto ti presenti dicendo che classe fai, ma come avete reagito quando vi hanno proposto a questa attività sull'educazione finanziaria?
3: Allora, io sono Melania, appunto vengo dalla Fondazione Diamond e frequento il quarto anno, e quando ci hanno spiegato questa attività io personalmente ero molto contenta, perché sapevo che saremmo andati a trattare comunque degli argomenti che ci sarebbero interessati a noi in primis per il nostro futuro. Inoltre il fatto che questo argomento sia stato trattato da un professionista mi ha sicuramente coinvolto di più, specialmente ora che comunque siamo al nostro ultimo anno scolastico, e quindi comunque è importante sapere queste cose perché ci possono servire per il nostro futuro.
0: Simone, ma tu sei entrato in molte classi, dalla tua esperienza, partiamo dalla parte, diciamo, tra virgolette, negativa. Quali sono le principali lacune conoscitive che hai riscontrato nei giovani e negli studenti di oggi?
1: Ora, parto da una...
0: Tra l'altro, parentesi, gli studenti di ieri probabilmente ne avevano anche molte di più, ma chiusa la parentesi.
1: Esatto. Parto da una considerazione, che un esercizio che faccio sempre nelle classi quando partiamo col percorso di educazione finanziaria. Scrivo sulla lavagna la parola economia, perché mi piace partire dall'economia e non partire dall'ambito prettamente finanziario, e chiedo sempre di dirmi quali sono le prime parole così a getto che vengono in mente. Mi sorprende sempre come la prima parola che viene detta è la parola soldi. Mi fa pensare che questo sia un po' sintomo di quello che noi abbiamo trasmesso un po' ai ragazzi e ai giovani. Parlare di economia non vuol dire principalmente parlare di soldi, ma vuol dire parlare di altro. Il fatto che si parla di soldi mostra tanto qual è l'attenzione della realtà attuale. Quindi tutto viene concentrato, tanto viene concentrato sui soldi e meno sulle vere scelte economiche, che sono quelle dell'impiego delle risorse. Quindi riprendere questi concetti come lacune conoscitive, riporre le basi giuste per una corretta analisi economica e poi di conseguenza finanziaria è uno degli elementi principali del programma di educazione finanziaria. Perché ricordo sempre ai ragazzi, in economia prima deve esistere qualcosa di reale, il lavoro, una realizzazione di un prodotto, di un servizio, e poi solo allora possiamo parlare di soldi. Perché? Perché poi andare a parlare di educazione finanziaria, quindi quando si arriva anche al tema degli investimenti, come investire il mio denaro, il rischio è sempre quello di dimenticarci che dietro l'investimento dobbiamo trovare qualcosa di reale, perché altrimenti dietro l'investimento, se non c'è qualcosa di reale, si nasconde la speculazione, quindi un rischio più alto. Quindi questa, se vogliamo, è un po' non la lacuna, ma la difficoltà, o meglio la cosa più necessaria da fare per riportare su una strada corretta l'educazione finanziaria.
0: Certo, spezzo una lancia a favore dei giovani e degli studenti, dopo quello che tu hai detto, perché in effetti loro vivono in un mondo che, rispetto, io ormai di primavera ne ho accumulate parecchie, è dominato da quella che viene chiamata la finanziarizzazione dell'economia. Cioè, una volta appunto il paradigma era con il lavoro, con l'attività industriale, il lavoro delle mani, l'artigianato, si creava la ricchezza, poi subentrava la decisione di metterla a frutto. Oggi appunto tutto è diventato denaro, tutto è diventato speculazione, basti pensare alla complessità dei prodotti finanziari. Ma visto che appunto il punto di partenza è ottimo, cioè partiamo dall'economia, che non è solo soldi, l'economia è anche ingegno, è anche fatica, è anche lavoro, è anche creatività. Ma quali sono i principali contenuti del corso di educazione finanziaria che tu tieni?
1: Sì, un primo modulo è pensato, chiamiamolo così, un modulo macroeconomico. Andiamo ad analizzare come funziona l'economia nel suo complesso, come interagiscono gli agenti economici, gli operatori economici, quindi famiglie, imprese e Stato, per darci quelle regole, quelle giuste regole che dovrebbero, devono o governano l'economia. Da quello andiamo a studiare quindi un percorso che ci porta a analizzare il sistema dei pagamenti, quindi come i flussi finanziari girano all'interno dell'economia, come questi flussi finanziari devono misurare il flusso reale dell'economia. Poi ci spostiamo sul mondo dei finanziamenti, quindi dare quelle nozioni che consentono agli studenti di capire uno in che modo accedere ai finanziamenti, ma prima ancora quali sono gli obiettivi necessari, utili per accedere, per i quali accedere a dei finanziamenti. E ci spostiamo poi, prima di parlare di investimenti come investire il proprio denaro, sui capitoli della protezione e della previdenza, quindi quanto è necessario proteggersi attraverso ad esempio strumenti assicurativi, quanto è necessario prima di investire i soldi parlare di previdenza, e qui parliamo di previdenza complementare, grosso tema da affrontare con i giovani, e poi solo alla fine, perché così secondo noi è affrontato correttamente un percorso di educazione finanziaria, andrò a parlare di investimenti.
0: Paleardi, faccio una domanda molto semplice, perché mi sono dimenticato di dirlo prima. È la prima volta che Fondazione Diamond offre agli studenti l'educazione finanziaria, o lo fate già da più anni? E due, perché le è venuta questa idea e sei soddisfatto, insomma, di averla portata lì a Fondazione Diamond?
2: Allora, parto dalla coda, siamo molto molto soddisfatti. È la prima volta che lo facciamo in modo così strutturato e anche in collaborazione con BCC Cantù, e quindi con, diciamo, degli esperti del settore. Erano diversi anni che ragionavamo nell'inserire appunto in modo un pochettino più sistematico questi concetti nel curriculum di studi. Io ho insegnato tanti anni e mi è capitato in molte occasioni nel corso di lezioni che avevano come argomento anche temi molto diversi di andare a rispondere poi alle domande dei ragazzi su che cosa sono le azioni, la borsa, le criptovalute, e quindi andare a toccare tutti dei temi economici o di educazione finanziaria proprio in risposta a delle richieste dei ragazzi. Questa volta siamo riusciti a farlo bene, grazie appunto all'invito, all'offerta di Simone e di BCC Cantù, che ci hanno proposto questa collaborazione, che siamo stati molto contenti di accettare.
0: Bene, diciamo che possiamo fare una piccola pausa musicale e poi dopo riprendiamo, magari entrando sul concetto come rendere il risparmio un concetto educativo, no? Perché alla fin fine appunto la storia, la letteratura, la scienza, la matematica sono materie che facilmente l'economia è sempre un po' una cosa, appunto, visto che riguarda i soldi. Però adesso uno stacco musicale.

0: Eccoci di nuovo in studio, allora riprendiamo dallo spunto che avevo lasciato un po' in sospeso prima dello stacco musicale. Come rendere il tema del risparmio un concetto educativo, Simone?
1: Ma è una bella domanda,
0: come
1: vediamo,
0: se
1: troviamo la risposta, perché... avessimo parlato di risparmio, penso una trentina d'anni fa, si riusciva ad affrontare tranquillamente. Ora, la prima obiezione che si fa, ok, rendiamo il risparmio un concetto educativo, è: ma si riesce a risparmiare? Quindi già questo diventa uno scoglio nell'affrontare il mondo del risparmio. Secondo scoglio che si trova legato un po' anche all'ambito culturale, alla distinzione tra bisogni e desideri.
0: Uno,
1: cos'è
0: questa.
1: Un bisogno e cos'è un desiderio? Per cosa risparmio? Risparmio per un desiderio, risparmio per un bisogno? Affronto l'ambito economico, un progetto finanziario, anche un finanziamento, per un bisogno o per un desiderio? Quindi quali sono le priorità? Entriamo adesso nel concetto educativo del risparmio. Possiamo affrontarlo in due modi. Parto dal concetto microeconomico. Perché è necessario il risparmio? Il risparmio, quindi quella quantità di denaro non speso, mi consente di crearmi una ricchezza per eventuali imprevisti o per futuri progetti. E qui andiamo sulla distinzione di bisogno o desiderio, perché tante volte ho un desiderio nel breve termine, ma ho un bisogno che magari è più lungo. Potrebbe essere l'istruzione, potrebbe essere l'acquisto di una casa, potrebbe essere l'istruzione dei figli tra una 10-15 anni. Quindi dove vado a mettere le mie priorità? Quindi risparmio visto come risparmio dell'individuo, che gli consente di affrontare con serenità il futuro, a fronte degli imprevisti, ma anche di programmare bene le sue esigenze di vita reale. A livello macroeconomico invece, quale funzione assolve il risparmio? Ricordiamoci, in economia, se guardiamo qual è la funzione del PIL, dico sempre ai ragazzi, quindi qual è la quantità prodotta, troviamo i consumi, troviamo gli investimenti, troviamo la spesa pubblica che è pronta allo Stato, il risparmio non ce lo vediamo scritto. Perché è importante il risparmio? Perché il risparmio, quindi soldi che non vengono prontamente spesi, vanno a alimentare quella voce importantissima del PIL che sono gli investimenti. Quindi il risparmio lasciato nelle banche, perché prevalentemente Sistema Italia, il risparmio confluisce nelle banche, che poi vanno ad alimentare attraverso tutta quella parte finanziaria, concessioni di finanziamenti, i progetti delle imprese attraverso gli investimenti. Quindi qual è la funzione del risparmio, quindi come concetto educativo,
0: sostenere,
1: sia a livello,
0: esatto,
1: personale,
0: certo,
1: ma anche sostenere
0: gli investimenti,
1: la realtà economica.
0: Che sono le spese che fanno, diciamo così, crescere un paese.
2: Ecco, su questa domanda, se posso, mi inserisco.
0: Certo.
2: Io ho partecipato alle lezioni come uditore, tra virgolette, e quello che mi sento di dire è che il risparmio è di per sé un concetto educativo, e lo dico a partire dalla testimonianza del coinvolgimento dei ragazzi, perché i ragazzi hanno avvertito che tutto ciò che è stato trattato in queste lezioni è davvero un qualcosa che poi possono utilizzare come strumento per il loro futuro. E quindi questo è, non c'è bisogno di confezionarlo in modo da renderlo attrattivo per i ragazzi, perché questo è già immediatamente avvertito.
0: Alessia, ti coinvolgo perché finora sei stata in silenzio, attenta ad ascoltare. Che cosa avete imparato? Tu che cosa hai imparato da questo corso?
3: Allora, buongiorno, io sono Alessia e frequento il quarto anno del corso tecnico grafico di Fondazione Diamond. E principalmente io all'inizio pensavo che alla banca potessi chiedere qualcosa, qualsiasi fosse la mia situazione. Invece, grazie alle lezioni di Simone, ho saputo che...
0: No, vai tranquilla.
3: Grazie alle lezioni di Simone, che ha saputo spiegarci come funziona, ho capito che per poterlo fare bisogna avere comunque delle basi, e adesso ho più consapevolezza, dato che abbiamo trattato diversi argomenti come la richiesta di un mutuo oppure di un prestito, e ho capito che tra me e la banca deve esserci principalmente un rapporto di fiducia, così da potermi aiutare e anche da facilitarmi, e conviene anche economicamente per me.
0: Dopo torno anche a Melania, ma diciamo, faccio una domanda, vi chiedo una risposta magari anche rapida. Dal vostro punto di vista, che ovviamente converge ma è diverso, no? Perché tu sei un consulente finanziario, Paleardi è un docente, ecco. Qual è stata la risposta degli studenti? Parto magari da Paleardi, dal vostro punto di vista.
2: La risposta è stata molto molto positiva. Dicevo prima che io ho assistito, anche perché ero curioso di capire come sarebbe sviluppato, che temi avrebbe trattato Simone, e devo dire che ho assistito a dei momenti in cui i ragazzi erano estremamente interessati, coinvolti e partecipi fin da subito, e questo, insomma, per chi ha un po' di esperienza della scuola non è scontato. I ragazzi facevano degli interventi appropriati, portando anche interventi non solo su casi ipotetici, ma portando anche qualche piccola o grande esperienza personale condivisibile, proprio a dimostrazione del fatto che, diciamo, che abbiamo fatto centro con questo modulo.
1: Assolutamente, a me stupisce sempre la risposta degli studenti, perché è positiva. Marco, si dice sempre: i ragazzi non ci vogliono mettere la testa, sono no, non è vero, cioè i ragazzi vogliono metterci la testa e vogliono capire. Ti rendi conto che quelle lacune che ci sono non sono dettate dalla non voglia, ma, dicevo prima, probabilmente da quei concetti di economia, di finanza, che noi stiamo passando loro. Risolvendo questi nodi, i ragazzi hanno voglia di capire, i ragazzi hanno voglia di fare. Uno dei concetti fondamentali che cerchiamo di passare ai ragazzi per affrontare correttamente l'ambito economico, e poi a maggior ragione anche quello finanziario, per evitare errori, è la differenza tra decisioni di breve termine e di lungo termine. Viviamo in un mondo che vive nel breve termine.
0: Che brucia tutto.
1: Brucia tutto. Per costruire lavoro, per costruire anche risparmio, risorse, ci vuole il lungo termine. Non è il breve. Quindi bisogna proprio cambiare la prospettiva iniziale, il tempo. Bisogna ridare valore al tempo, sia in ambito economico che finanziario. Ed evita poi di fare gli errori. Evita, soprattutto quando investiamo i soldi. Perché investire, pensare di ottenere tanto in poco tempo, non vuol dire investire, vuol dire fare speculazione. Vuol dire quindi ridare i giusti paletti, le giuste regole. Qualcosa di reale deve corrispondere a qualcosa di finanziario. Il breve termine è diverso dal lungo. Se c'è rendimento ci sarà anche più rischio. Quindi mettere insieme questi concetti vuol dire dare ai ragazzi quelle nozioni che ci siamo dimenticati di dare negli ultimi anni e riportarli sulla corretta strada per affrontare le cose.
0: Torno da Alessia e Melania. Vi faccio questa domanda: alla luce dell'esperienza che avete fatto quest'anno, in parte Alessia ha già risposto, ma magari può aggiungere qualcosa, vi sentite di consigliare ad altri studenti la partecipazione a un laboratorio di educazione finanziaria?
3: Allora, io sì, perché ho apprezzato molto come è stata svolta l'attività e anche i temi che sono stati trattati comunque erano giusti, secondo me, cioè erano quelli lì che bisognava trattare, e anzi è stato bravissimo anche Simone, che ci ha saputo coinvolgere al massimo, ecco. E mi è sembrato molto interessante tutto quello che abbiamo fatto.
0: Tu, Alessia, confermi, diciamo, il giudizio positivo di Melania?
3: Sì, io lo confermo, perché secondo me, cioè io lo consiglierei di trattare l'educazione finanziaria maggiormente agli studenti dell'ultimo anno, perché siamo nella fascia comunque dei 18 anni, quindi stiamo entrando nel mondo degli adulti. Sapere come funziona l'educazione finanziaria o comunque l'economia, c'è davvero bisogno per il nostro futuro.
0: No, è molto bello quello che dici, perché appunto dà l'idea di giovani che vogliono, diciamo così, assumersi delle responsabilità, cioè sanno che fanno un passo e un passaggio, poi magari uno si iscrive all'università piuttosto che entra nel mondo del lavoro, ma come dire, appunto, sfata un po' questa immagine falsata di giovani che non vogliono pensare a niente, anzi non pensano a niente perché nessuno gli propone niente di serio. Questa è la mia opinione. Ma torno da Simone e da Palea. Cosa si può fare, diciamo così, per migliorare questa cosa, cioè le prossime sfide che deve affrontare l'educazione finanziaria a scuola dal vostro punto di vista? Chi vuole partire? Paleardi.
2: Io credo che la sfida più grande sia metterla a regime, cioè quindi fare in modo che e non solo io qui sto parlando in generale, quindi mi riferisco non tanto alla nostra scuola, ma quando
0: sì, quello, giusto, ve lo chiedevo proprio a livello generale,
2: quello che diceva prima Simone facendo delle considerazioni sulla conoscenza e sull'approccio che ha la scuola e il mondo nei confronti dell'economia, quindi prendere consapevolezza che percorsi di questo tipo, questa tematica affrontata in questo modo, davvero sia qualcosa perché su cui la scuola deve investire a livello sia di risorse che di programmazione, e fare in modo che idealmente tutti i ragazzi che ricevono un'istruzione superiore abbiano la possibilità di frequentare percorsi di questo tipo.
0: Ecco, faccio una piccola postilla, poi ti do la parola. Ecco, ma nella tua scuola anche gli altri docenti hanno accettato senza, diciamo, problemi il fatto che venisse inserito nei programmi, nell'attività scolastica, il laboratorio di educazione finanziaria?
2: Sì, sì, assolutamente. Poi, tant'è che Simone è stato ospite di alcuni docenti che comunque erano, diciamo, titolari dell'ora e quindi si sono fermati, ma tutti hanno, diciamo, accettato con piacere e anche con curiosità di assistere alle lezioni di Simone.
0: Certo, Simone, appunto, dal tuo punto di vista cosa si può fare per migliorare l'educazione finanziaria a scuola?
1: Sicuramente condivido l'opinione di Paleardi, perché è necessario partire più presto. È necessario partire prima, probabilmente non dico già dalle scuole primarie, ma forse dalla quinta delle scuole primarie si introdurre alcuni concetti di economia. Insieme a questi, facendo il percorso di educazione finanziaria, andiamo a introdurre anche quello che è il contorno giuridico che regola l'economia.
0: Cioè?
1: Quindi manca l'educazione finanziaria nelle scuole, sì, si parla poco di economia, sì, si parla poco anche di diritto. Ok, parlare di economia, parlare di educazione finanziaria è necessario affrontarla conoscendo anche quelle che sono le regole che governano l'economia e che governano poi anche la parte finanziaria. Quindi una buona conoscenza del diritto, perché muoversi nel campo economico, ad esempio attraverso le società, in che modo, con una società di persone, una società di capitali, quali sono i miei diritti nel mondo del lavoro, ma soprattutto quali sono i miei doveri nel mondo del lavoro. Quindi conoscere questa parte aiuta a portare a terra poi quei concetti economici e a calarli nella realtà. Quindi un altro modo per andare a dare più integrazione è, secondo me, riportare nelle scuole qualche ora di economia e diritto già a partire dalla scuola secondaria inferiore.
0: Diciamo. Allora, siamo partiti dagli adulti, cioè da Paleardi e da Simone, ma io vorrei chiudere con voi giovani. Per cui domando a tutte e due, sia ad Alessia che a Melania, alla luce dell'esperienza fatta, voi che consiglio vi sentite di dare, partendo appunto dalle vostre esigenze, aspirazioni, desideri, bisogni, eccetera, eccetera, per rendere ancora più incisiva la lezione di educazione finanziaria? C'è qualche aspetto che va migliorato? Avete, diciamo, un 30 secondi, 40 a testa.
3: Allora,
0: vai.
3: Detto sinceramente, io non darei nessun tipo di consiglio, perché comunque Simone è riuscito davvero a spiegarci, a coinvolgerci al massimo nella lezione, e ho apprezzato davvero come è stata svolta l'attività e i contenuti che abbiamo trattato.
0: Melania.
4: Io condivido a pieno quello che ha detto Alessia, perché anche io ho apprezzato molto questa attività e penso che sia stata davvero utile anche per farci capire come dobbiamo affrontare anche noi le cose, perché comunque stiamo entrando nel mondo degli adulti, quindi è giusto essere informati su questo.
1: Marco, io sono testimone, dico davvero, sono diventato rosso, siamo in radio, non mi vedete, cioè, ma dico anche di non averle pagate.
0: Questo è chiaro. Sicuro, anzi, cioè, sapevo che avresti ottenuto un successo plebiscitario, perché sei bravissimo in radio, sei bravissimo anche a scuola, quindi per me è un onore averti qui in trasmissione. Però sono molto soddisfatto anche dalle risposte che hanno dato Alessia e Melania, perché hanno vissuto, diciamo, proprio con partecipazione una cosa che sanno che sarà molto utile anche per la loro vita. Quindi diciamo che l'educazione finanziaria è finita in buone mani. Con questo, diciamo, commento finale, io ringrazio di nuovo Giacomo Paleardi.
2: Grazie a tutti.
0: Alessia e Melania.
3: Grazie a voi.
0: Ovviamente anche Simone.
1: E arrivederci a presto.
0: E vi do appuntamento alla prossima puntata di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni. Bravi.
5: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. È quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan de Cunha nel Sud Atlantico. Qui i croceristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Ministro degli Esteri Tajani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USO. USA alle 11.30, il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte e artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi.
5: Ciao
6: Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sì.
8: Attualità e opinioni. Buongiorno a tutti e benvenuti a Doppio Sguardo. Sono Marco Biscella, sono qui in studio con l'amico Agostino Masini.
9: Buongiorno a tutti.
8: Oggi parliamo di una cosa bella, perché da sabato 25 aprile il battistero di Piazza Santuario ha aperto al pubblico con ingresso libero e senza prenotazione. Era un luogo rimasto chiuso e torna accessibile, rivelando opere poco conosciute. Quindi oggi il tema di oggi sarà i tesori di Saronno, cioè parliamo di arte e di bellezza, e lo facciamo con Enrica Lomazzi, che è vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie. Buongiorno Enrica.
10: Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
8: Eccoci qua, allora io comincerei subito entrando nel tema. Enrica, raccontaci un po' dell'associazione Il Cantastorie, di cosa si occupa?
10: Cantastorie è un'associazione del terzo settore, stiamo parlando quindi di volontariato. Nasce nel 2021 dalla fusione di due realtà preesistenti. Da una parte avevamo un gruppo di persone che realizza in Villa Gianetti il museo La Divina, dedicato a Giuditta Pasta. Lo scopo di questo gruppo inizialmente era di organizzare visite guidate al museo, ma successivamente questo gruppo forma l'associazione Cantastorie Pasta Diva, sulla falsariga della celebre aria di Bellini, Casta Diva. Dall'altra parte, diciamo l'altra radice, è il gruppo di Chiese Aperte, che nasce, se non ricordo male, nel 2014, in cooperazione con la comunità pastorale di Saronno, per integrare l'offerta che veniva posta dal santuario con le visite guidate, offrendo visite guidate anche per la chiesa di San Francesco. E queste visite si svolgevano il giovedì sera dei mesi di giugno e luglio, quando il comune organizzava il prolungamento dell'orario di apertura serale dei negozi. Queste due realtà si sono riunite per formare l'associazione Cantastorie, quella che oggi è l'associazione Cantastorie, che conta un numero di volontari a oggi che a seconda degli anni varia da 50 a 100
8: volontari,
10: soci, sì. Volontari che dipende, perché ogni anno naturalmente bisogna rinnovare l'iscrizione, e il scopo di questa associazione è la valorizzazione del patrimonio artistico di Saronno, che si attua proponendo visite alle principali realtà artistiche, chiamiamole così.
9: Senta, nel 2026 quali sono e quante visite avete organizzate, che avete in programma, e come sono strutturate queste visite qua?
10: Allora, le visite sono principalmente le tre chiese più importanti, o se vogliamo più famose, di Saronno, che sono il Santuario della Santa Vergine dei Miracoli, San Francesco e la Prepositorale dei Santi Pietro e Paolo. Queste visite vengono effettuate una volta al mese e in generale di sabato pomeriggio. Qualche volta fa eccezione il santuario, perché ha delle pellegrinaggi, qualche volta fa delle esigenze, per cui viene spostato la domenica, ma in genere sono il sabato pomeriggio. Alle visite di queste tre chiese, che sono a cadenza mensile, si aggiunge quello che noi chiamiamo l'itinerario Giuditta Pasta, che è un percorso che, partendo da Piazza della Riconoscenza e raccontando in passeggiata qualcosa sulla storia di Saronno legata alla cantante Giuditta Pasta, finisce in Villa Gianetti con il Museo Giuditta Pasta. Il calendario è recuperabile sul sito di Cantastorie, il sito di Cantastorie è individuabile facilmente, nel senso che basta digitare Cantastorie Saronno, una delle prime voci che compaiono è proprio questa attività calendario, per cui è recuperabile.
8: Ecco, voi vi occupate anche di, diciamo così, ridare nuova vita agli archivi. Ecco, perché è importante questa attività? Perché a Saronno poi ci sono alcuni archivi che sono di un certo spessore, giusto?
10: Certo. Allora, in realtà noi, come diciamo visite standard, organizziamo la visita all'archivio parrocchiale, e di solito questa visita è associata alla visita mensile che noi facciamo in prepositurale. Questo, ci sono anche altri archivi, però diciamo che sono più, non sono sistematiche le visite ad altri archivi, andrebbero organizzati. Questa attività in realtà è facilitata perché il presidente di Cantastorie, il dottor Andrea Germi, è un archivista ed è stato lui in prima persona che ha curato il restauro il riordino e la catalogazione dello stesso archivio parrocchiale. Mi chiedi perché è importante? È importante perché racchiude la memoria storica di tutti gli atti pubblici cittadini, sto parlando in questo caso dell'archivio parrocchiale, racchiude la memoria storica degli atti pubblici cittadini che venivano registrati in parrocchia prima che esistesse un'anagrafe civile. Il nostro archivio è particolarmente interessante perché abbiamo documenti che risalgono al XVI secolo. Il documento più antico è del 1507 e riguarda il santuario. La prima pietra del santuario viene posata nel 1498, stiamo parlando proprio degli albori di questa chiesa.
8: Certo.
10: Ma abbiamo i primi battesimi registrati che sono del 1577 e tra i documenti antichi più significativi erano per esempio il certificato di battesimo di Luigi di Sapasta, il certificato di matrimonio del Legnanino, documenti legati a Papa Ratti, gli stati delle anime che erano sentimenti della popolazione a partire dal 1690.
8: Bene.
10: Naturalmente ci sono anche documenti attuali.
8: Certo.
10: Ci sono stati visitatori, una tizia, ci sono stati alcuni visitatori che hanno trovato nell'archivio il certificato di battesimo o di matrimonio, per esempio, dei loro nonni o di che fosse stata la funzione celebrata Saronno.
8: Certo, poi veniamo magari a parlare anche un pochino di quelli che sono i tesori di Saronno, ma volevo fare un piccolo passo indietro, perché volevo capire come Enrica tu hai scoperto questa passione per l'arte e secondo te è difficile trasmetterla agli altri?
10: Dunque, io ho una formazione personale di tipo scientifico, perché io sono laureata in ingegneria informatica. Adesso sono in pensione, ma ho insegnato tutta la mia vita informatica all'ITIS, quindi questa è la mia formazione. Però fin da ragazza l'arte mi ha sempre appassionato e questo è stata questa mia caratteristica che mi ha portato più di 10 anni fa a collaborare con il gruppo di Chiesa Aperte, quello a cui si accennava prima, che poi è confluito in Santa Suori. E di questo gruppo allora erano parte attiva un gruppetto di persone, Gigi Biffi, Laura Scarpati, Luana Viviani, Sergio Beati, oltre a me naturalmente. Con la nascita di Cantastorie la mia attività si è un pochino allargata alle altre realtà, ai siti interessanti della città. Mi chiedi se è difficile trasmettere questa passione, ma secondo me la cosa più difficile è non scattare la molla. Una volta che la molla è scattata, poi la strada è in discesa. Voglio dire che in genere le persone che vengono alle nostre visite ci danno un ottimo riscontro. Spesso le persone, pur vivendo in una realtà con cui sono sempre state a contatto, sono aspetti che non avevano mai notato. Ti faccio un esempio. Visitando San Francesco, mi è capitato diverse volte che persone che pur avendo che avevano sempre frequentato la chiesa non si erano mai accorte, per esempio, se c'è un'annunciazione affrescata sull'arco che introduce il presbiterio, o che c'è in controfacciata un bellissimo Temple, o il ciclo di Salomè che porta a Erode la testa di San Giovanni affrescato nella cappella di San Giovanni. E questa è una cosa che entusiasma le persone, quindi bisogna far scattare la molla.
9: Ecco, scattare la molla, io mi inserisco una curiosità. Nell'arte sacra prevale il messaggio religioso oppure la tecnica del pittore?
10: Allora, premetto che io non sono laureata in storia dell'arte, quindi io ti posso dare la mia opinione. Secondo me non c'è un aspetto prevalente. L'arte sacra è stata dominante per secoli. E fin dal Medioevo, dove non era ispirata a temi cristiani, era ispirata alla mitologia, quindi se vogliamo in senso lato un'altra forma di sacralità. E certamente era un messaggio, in particolare era un messaggio per chi ai tempi non sapeva leggere e quindi era una sorta di dottrina per immagini. E certamente il tema religioso è la base di gran parte della produzione artistica, almeno fino al Rinascimento, ma anche oltre. Però questo è il tema. La tecnica pittorica è il mezzo di produzione e dipende dal periodo e dipende dall'artista. secondo me prescinde dal tema, ti faccio un esempio: Caravaggio. Caravaggio realizza parecchie opere che non hanno affatto un tema laico, che è un tema cristiano, sono di origine laica, come, che ne so, il Bacchino Malato, che era un suo autoritratto, i Bari, Buonaventura, diverse. Ma in tutte queste opere viene evidenziata la rottura di Caravaggio con la precedente tradizione pittorica, perché lui si focalizza in modo molto crudo sugli aspetti umani e sulla luce, ed è lo stesso approccio delle opere a carattere religioso e a carattere laico. Diciamo che le opere a carattere religioso avevano forse questo scopo di dottrina per immagini.
8: Allora, tu hai già citato qualche, diciamo così, capolavoro, qualche opera degna di essere appunto ammirata e guardata, perché l'arte è sempre una questione di sguardo, come hai ricordato. Torniamo un attimo appunto a Saronno. È una città che si può dire conserva dei tesori artistici di rilievo, e in maniera molto sintetica, perché probabilmente enunciarli, elencarli richiederebbe molto spazio, ma diciamo, dove è possibile ammirare questi tesori di Saronno?
10: Allora, io direi soprattutto nelle tre chiese di cui abbiamo parlato. Il santuario è un gioiello sotto il cielo che credo che abbia una fama abbastanza diffusa. Nel santuario abbiamo alcune opere che sono famose e celebre, che conoscono tutti, che sono la cupola di Gaudenzio Ferrari con il coro degli angeli e le opere di Bernardino Luini nell'abside. Ma abbiamo anche opere di scultura come il Cenacolo e la Deposizione di Cristo, che sono nelle due cappelle ai lati dell'altare. Tra parentesi, il Cenacolo, realizzato da Andrea da Corbetta, è in qualche modo una rappresentazione in 3D del Cenacolo di Leonardo da Vinci, quindi è una cosa abbastanza singolare.
8: Certo.
10: Ma abbiamo sempre un santuario opere meno famose, ma comunque importanti, come per esempio una pala di Giulio Cesare Procaccini che si trova nella sacrestia.
8: Sì.
10: E purtroppo sacrificata, però probabilmente è stata messa lì perché è di dimensioni tali che forse era difficile metterla da un'altra parte. Abbiamo nel chiostro del santuario una bellissima natività affrescata da Bernardino Luini, una bellissima Madonna e un Gesù bambino che si ciuccia il dito. E il bassorilievo della deposizione, opera di Pompeo Marchesi, nella cappella del Battistero, quella che è stata aperta recentemente sul piazzale davanti al santuario. Poi abbiamo San Francesco, dove la chiesa è completamente affrescata con opere che vanno dal XVI al XVIII secolo, e abbiamo in particolare la navata centrale con il ciclo di affreschi di Ambrogio Legnani, padre del Legnanino, a cui pare che abbia partecipato lo stesso Legnanino. In San Pietro Paolo le due opere, ce ne sono diverse, ma le due opere più importanti direi che sono il Crocifisso del Trasporto e il Padre Eterno in Gloria di Gaudenzio Ferrari, che sono stati entrambi recentemente restaurati. Le due opere di per sé hanno una storia interessante, che però lascio alla curiosità di chi verrà a visitare la chiesa. E un'ultima cosa che credo che sia degna di nota è che nella sala di lettura al primo piano della Biblioteca Civica di Saronno, in casa Morandi, abbiamo quattro grandi teleri del Legnanino, Stefano Maria Legnani, che risalgono all'inizio del XVIII secolo, raffigurano il mito di Bacco Arianno. E sono stati collocati lì perché per le loro dimensioni avevano bisogno di un grande spazio e di molta luce. Purtroppo molti saronesi ne ignorano completamente l'esistenza.
8: Ecco, noi speriamo che con questa trasmissione, con questa tua carrellata, sia appunto venuta voglia. Rimaniamo a Saronno, perché negli ultimi anni sono stati portati a termine anche diverse opere di recupero di patrimonio artistico. Faccio solo un esempio: l'importante restauro, 2 o 3 anni fa, se non ricordo male, forse anche di più, del Padre Eterno in Gloria di Gaudenzio Ferrari in prepositurale. Ecco, è importante anche restaurare e recuperare le opere, renderle fruibili a chi le vuole appunto ammirare.
10: Certo, a Saronno sono stati fatti molti interventi negli ultimi direi 15-20 anni. Sono state, oltre al Padre Eterno di cui parlavi tu, sono state realizzate diverse opere di restauro grazie al coordinamento dell'architetto Carlo Mariani. Cito a memoria la cupola del santuario, la cupola di Gaudenzio Ferrari, il presbiterio di San Francesco. Tra l'altro a questo restauro si è dedicata l'equipe di Pininbrambilla. Pininbrambilla è la famosissima restauratrice che ha recuperato il cenacolo
8: di Leonardo, esatto,
10: e la stessa navata centrale di San Francesco. In occasione di tutti questi restauri, una cosa interessante è che sono state organizzate delle visite guidate, portando le persone sulle impalcature in modo da poter vedere da vicino le opere d'arte. I dettagli, molti dettagli che dal basso non sono visibili. Ti cito una curiosità. Io ho chiesto alla restauratrice Laura Scarpati, che allora lavorava al restauro della cupola del santuario, gli ho chiesto: ma come mai questa cura dei dettagli che poi dal basso non si vede? La sua risposta è stata: perché la cura e la bellezza dei dettagli non erano per i visitatori, ma per il signore.
8: Certo. Staremmo qui del tempo ad ascoltarti, ma Agostino ha una domanda interessante. Un'ultima domanda, ti chiediamo una risposta, diciamo, se riesci in un minuto.
9: Nell'ambito salonese, che rapporto hanno i giovani con l'arte? E dalla sua esperienza, è soddisfatta dalla partecipazione di questi giovani, sì o no? E se non è soddisfatta, cosa fare per rimuovere queste cause?
10: Dunque, alle nostre visite in realtà partecipano persone di tutte le età. È più facile che siano persone un pochino più avanti. Stanno facendo molto in realtà per favorire la partecipazione dei giovani e anche dei giovanissimi, devo dire, le scuole, perché c'è una bella partecipazione da parte delle scuole di Saron, ma anche dei paesi del circondario. E queste visite in genere vengono organizzate bene, perché gli insegnanti preparano gli studenti e quindi arrivano già con un pochino, sapendo già a che cosa andranno incontro, e possono toccare con mano quello che avevano ascoltato a scuola. E l'effetto collaterale di tutto questo è che ci è capitato che studenti che avevano partecipato alle visite con le scuole siano tornati portando i genitori, quindi direi che certamente questa cosa è positiva.
8: Bene, noi ringraziamo Enrica Lomazzi, che ricordo è vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie, quindi grazie Enrica.
10: Prego, figurati.
8: E a questo punto noi chiudiamo la trasmissione ricordando che in questi sabati del mese di maggio, cioè il 9, il 16, il 23 e il 30, sarà possibile visitare il Museo del Santuario dalle 15.30 alle 17.30 con accesso dal chiostro di Viale Santuario 27 e sempre senza prenotazione. Chiudiamo qui la puntata di oggi. Marco Biscella
9: e Agostino Masini
8: vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Doppio Sguardo.
9: E sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: Il 15 maggio alle ore 20:30 al Teatro Condominio Vittorio Gassman in via Teatro 5 a Gallarate, Umberto Galimberti, Il bene e il male. I ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra il bene e il male. Umberto Galimberti sottolinea l'importanza della risonanza emotiva, un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti. Questa mancanza, sostiene Galimberti, può portare a non riconoscere la differenza tra il bene e il male, un principio che secondo Kant dovrebbe essere intuitivo. Galimberti sottolinea come questa percezione intuitiva sia meno evidente nelle nuove generazioni. La questione riguarda non solo le famiglie, ma anche le istituzioni educative, invitando a riflettere sull'importanza di un'educazione che vada oltre la semplice trasmissione di conoscenza per abbracciare anche lo sviluppo emotivo ed etico.
1: A Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, in via Madonna Fametta 1, Villa Arconati Veste Prada. Potete visitarla fino anche oggi è l'ultimo giorno, siete ancora in tempo. Tra giardini all'italiana e saloni affrescati, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, magnifica villa di delizia che ha riacquistato il suo antico splendore grazie agli accurati restauri degli ultimi anni, è diventata una delle location per il sequel del film Il diavolo veste Prada. Questa volta Meryl Streep e Anne Hathaway si sono mosse su un set eccezionale in ambienti reali e non ricostruiti. Sono tutti da scoprire nelle visite guidate che dal colonnato della Corte Nobile portano allo scalone d'onore, alla sala del Fetonte con gli affreschi Trompe l'œil, sino alla gipsoteca con la colossale statua romana di Pompeo Magno.
0: Una scelta al Teatro Sociale di via Dante Alighieri, in via Dante Alighieri 20 a Busto Arsizio, il 15 maggio alle ore 21. Quante volte nella vita ci siamo chieste se stiamo scegliendo davvero oppure se stiamo solo seguendo ciò che gli altri si aspettano da noi? Esiste una scelta giusta o una scelta diventa tale solo quando decidiamo di viverla fino in fondo? Con una scelta Alberto Ravagnani porta in scena un racconto personale insieme universale che attraversa i temi della libertà, del cambiamento e della responsabilità in un tempo in cui la possibilità sembra infinita, ma il disordine cresce. Lo spettacolo dà voce ai dubbi, alle fragilità e ai passaggi interiori che accompagnano ogni decisione importante.
1: E al Teatro Manzoni a Milano, in via Manzoni 42, Luca Barbareschi in November. Nel gennaio 2008 si debuttava a Broadway November di David Mamet. Negli USA era un periodo di grande recessione che sarebbe culminato in settembre con il crollo della Lehman Brothers. Il presidente uscente Charles Smith cerca in tutti i modi di attenuare il calo dei consensi e, visto che il tutto si svolge a novembre, mese in cui si celebra il Thanksgiving Day, a base di pranzo in famiglia con un bel tacchino ripieno, di farsi protagonista di un evento pubblico a sorpresa in cui offrire simbolicamente la grazia a due pennuti. Quasi 20 anni dopo, November approda ora a Milano, protagonista Luca Barbareschi. È come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Barbareschi in November. Grazie per essere stati con noi. Anche questa volta ci risentiamo alla prossima.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Ci ritroviamo.

torniamo dopo la pausa del 1° maggio per riprendere il nostro cammino di ascolto della parola di Dio, del Vangelo che ci accoglierà poi domenica nella celebrazione della Messa. Protagonista della pagina che ci viene proposta in questa domenica, siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dicevo, protagonista comincia a essere il Paraclito, quello Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, dice Gesù. Pagine non semplici, non lineari, pagine che chiedono un po' di attenzione, chiedono la pazienza magari di dimorarci sopra, di fermarsi sopra un po'. E quello che proviamo a fare, come sempre, è entrare un po' nel testo e raccogliere qualche spunto, qualche provocazione. Dicevo, capitolo 14, siamo allora nel contesto dell'ultima cena, siamo nel contesto di quei discorsi, diciamo discorsi di addio di Gesù. Davanti a lui si prospetta già in maniera nitida, chiara, la passione ormai prossima, e questi discorsi con cui Gesù si congeda dai suoi si riempiono, ecco, di questi riferimenti, di questi rimandi, e in questo caso in modo particolare riferimento a questo spirito che il Padre manderà una volta che Gesù sarà tolto loro. La presenza di Gesù verrà a mancare e questo spirito insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto. Però andiamo per gradi. Il nostro brano si apre con, diciamo così, un versetto riassuntivo. Sentiremo Gesù dire: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. E questo è un po' un limite che ci capita di avere quando la nostra lettura della Bibbia è legata soltanto al momento celebrativo. Quindi il pezzetto, il brano che ci viene proposto, è estrapolato dal suo contesto. Quindi dovremmo avere la pazienza e prenderci la briga di andare a vedere che cosa c'è prima, a quali parole Gesù fa riferimento, appunto di che cosa sta parlando. Vi ho detto queste cose mentre ancora dimoro presso di voi. Beh, Gesù allora sta parlando della sua presenza storica, sta parlando della sua vita e ci sta dicendo tra le righe che tutta questa sua vita ha parlato dell'amore del Padre, di queste cose. È una cosa alla fine, ciò di cui Gesù ha parlato nella sua vita terrena, di questo amore del Padre. Lo fa all'inizio del Vangelo, quando, incontrando Nicodemo di notte, dice apertamente: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Lo dice all'inizio del capitolo 13, prima di lavare i piedi, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, dimorando tra noi, Gesù ci ha parlato dell'amore del Padre, non solo con le parole, ma con quello che ha compiuto, i segni che accompagnano la vicenda storica di Gesù dicono dell'amore del Padre verso di noi. E quindi tutta la vita di Gesù è il segno della passione del Signore verso di noi. Tutta la vita di Gesù è il segno autentico, è l'unico segno che il Padre ci dà per conoscere il suo amore. Allora, queste sono le cose che Gesù ha detto. E poi prepara i suoi alla sua assenza. Oddio, più che di assenza dovremmo parlare di una forma nuova di presenza. Il posto di Gesù sarà preso dal Consolatore, un altro Paraclito, uno spirito che il Padre invia nel nome di Gesù. Questo spirito è la presenza in noi di Gesù, a partire dal momento in cui Gesù smette di essere presente in carne e ossa, così come i suoi l'hanno conosciuto. Questo spirito è il nuovo modo di essere presente di Dio per noi.
allora, se volete, diventa una presenza ancora più intima di quella che è stata la presenza fisica, la presenza di Dio attraverso il Figlio Gesù, perché questo Spirito è l'amore stesso del Padre e del Figlio, è presente in noi, non soltanto davanti a noi o accanto a noi, è presente dentro di noi, è una presenza appunto più personale, più intima, più profonda. E che compito ha questo Spirito? Accennavo già prima: vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ancora una volta ritorna questo riferimento alle parole dette da Gesù. Quindi è uno Spirito che viene incontro, interviene contro la nostra smemoratezza, contro il rischio di non ricordare. Lo Spirito interviene contro il rischio che corriamo di non portare al cuore le cose importanti. Leggiamo così questo ricordare, portare nuovamente al cuore. Quello che portiamo nel cuore, sappiamo, sono le cose importanti, sono quelle che diventano motivo delle nostre scelte. E tante volte il cuore è abitato, è riempito da cose che non hanno tutta questa importanza, non dovrebbero avere tutta questa importanza. Ecco, lo Spirito ci aiuta un po', passate il termine, a fare pulizia, a mettere ordine. Ci aiuta a non correre il rischio di non riuscire a portare al cuore le cose davvero importanti. Quindi di per sé lo Spirito si limita, tra virgolette, a ricordare tutte le cose dette da Gesù. Ora sappiamo, non è che Gesù ci insegna chissà quali dottrine, ci chiede di essere figli, lo dicevamo anche nell'ultimo incontro di due venerdì fa, ci chiede solo questo. Allora lo Spirito ci riporta al cuore solo le parole del Figlio. E questa diventa allora la nostra esperienza ogni volta che ascoltiamo con fede la parola del Signore. Grazie all'azione dello Spirito, quelle parole che ascoltiamo diventano per noi parole contemporanee a noi, parole attuali, parole che parlano a noi e che parlano nel nostro cuore. Quello che Gesù ha fatto e ha detto, quello che forma oggetto di questa azione di supporto dello Spirito, non sarà altro che quello che Gesù farà e dirà nella vita di tutti i giorni. Solo che grazie allo Spirito questa vita la posso sentire davvero abitata da questa nuova presenza di Gesù, con le parole che vengono da Lui, con le parole che vengono dette. Diventa contemporaneo, diventa attuale. Questo è quello che fa lo Spirito, questa è la ricchezza della lettura orante della parola di Dio, non la lettura che viene fatta da alcuni, la lettura alla lettera o la lettura della Bibbia piegata ai propri personali interessi. La lettura orante della Bibbia è quella che mi mette in sintonia con lo Spirito di Gesù, che dà a Gesù la possibilità di parlare qui e ora alla mia vita. Quindi tutte le cose che lo Spirito ricorda sono le cose che Dio, che Gesù dice e fa qui e ora per me nella mia vita. Tra queste parole che lo Spirito attualizza, ce ne sono alcune che ripetiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucarestia. E nel brano che ascolteremo in questa domenica troviamo questo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Gesù lascia la pace, più avanti parlerà anche della gioia. Pace e gioia sappiamo che sono i due segni distintivi del risorto, sono i doni principali del risorto. La pace
pace sappiamo anche che non è semplicemente l'assenza di conflitti, è la realizzazione piena della vita. È bello notare che Gesù parla al presente, vi lascio la pace, vi do la pace, e quindi questa realtà è attuale, ma usare il presente vuol dire che questo dono per sua natura ha una durata indefinita. Non ha detto vi ho lasciato la pace, ma vi lascio, continuo a lasciarvi la pace. Dicevo appunto la pace che non è semplice assenza di conflitti. Questa pace non coincide con il fatto che tutte le cose vadano bene. È la pace che viene donata dal risorto, la pace del crocifisso risorto, è la pace di chi ha vinto la morte, è la pace di chi indica qual è la via, la natura di questa pace, non come la dà il mondo, sottolinea. Il mondo è capace di dare una pace che è sempre soltanto una guerra nascosta, una pace che si impone con la forza delle armi, la pace che è l'imporsi del più forte, quindi una pace che si impone con la paura. Non è la pace del Signore. È una pace che però è sempre insidiata, e quindi è un dono, ma è sempre anche un cammino. Capita spesso di provare come anche la più piccola disavventura o il più piccolo contrattempo rischiano di farci saltare, minano quella pace, no? che abbiamo dentro. E la pace che il Signore dona resiste anche in questi momenti, no? Il Signore è Signore anche quando c'è l'imprevisto. Il Signore è Signore sempre, e quindi posso rimettere le cose in ordine, perché la pace che Lui mi ha donato non viene scalfita. E allora non sia turbato il vostro cuore, risuonerà nella pagina di domenica. Spesso noi non osiamo sperare che questa pace possa abitarci anche in mezzo ai conflitti, in mezzo alle nostre inquietudini, però invece è proprio solo così che il Signore mostra di essere Signore della nostra vita, non solo quando le cose vanno bene, anche quando le cose non vanno come vorremmo, come ci aspetteremmo, quella pace lì non viene scalfita. E mi piace questo Gesù che si occupa, che si preoccupa della mia fragilità, e sa che cosa posso vivere, conosce le mie fragilità, le mie vulnerabilità, ma dice pace. E sa che questa pace non ce la creiamo noi, non ce la possiamo creare da dentro, ma possiamo solo accoglierla come un dono che viene da Lui. E allora torna a ribadire nel finale che il suo andarsene non è uno scomparire, non è un ritirarsi dalla loro vita, ma è un cambiamento del suo modo di essere presente, del suo continuare a essere presso di loro. Va verso il Padre, sappiamo che questo si compie nel momento in cui è innalzato sulla croce. Questo andare verso il Padre è il suo modo per rimanere sempre con noi. Lo potremmo capire se fossimo capaci davvero di un amore libero e non possessivo, lo dice nel testo, se mi amereste sareste contenti. Se fossimo capaci davvero di un amore così libero e non possessivo, di un amore che non trattiene per paura, ma sa lasciare andare perché ha fiducia, allora potremmo davvero capire questo. E vivendo un amore così, ecco la gioia, ecco il rallegrarsi, perché il Signore sarà ancora più presente di quanto poteva esserlo prima in quella situazione contingente, storica, legata alla sua vita biologica, alla sua presenza fisica, alla sua vita terrena. Adesso che torna al Padre, adesso che entra nella realtà, da vincitore della storia, sarà molto più presente di prima, perché viene in noi, in ciascuno di noi, nel nostro cuore, con la sua presenza d'amore. E qua la rivelazione è compiuta, è la sua missione, la missione della sua vita terrena è finita, non c'è nulla da aggiungere. Non c'è nulla da aggiungere a un amore che raggiunge l'estrema capacità di amare. E questo ci consegna Giovanni nella pagina che ascolteremo domenica. E l'augurio che questa pace possa davvero abitare i nostri cuori. Buona giornata.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti, FM 88 e di Popoli. Sono Igea e andiamo a Pechino. 5 anni di carcere per l'avvocato per i diritti umani Xi Yang. La Cina ha condannato il noto avvocato per i diritti umani Xi Yang a 5 anni di carcere per istigazione alla sovversione dello Stato, secondo quanto riferito da Human Rights Watch. La condanna pronunciata il 23 marzo dal Tribunale Intermedio di Changsha è politicamente motivata, secondo l'Organizzazione per la difesa dei diritti umani, che ha denunciato anche gravi violazioni procedurali e chiesto il rilascio immediato di Xi. La persecuzione giudiziaria di Xi Yang e la dura condanna inflitta dal tribunale riflettono il completo disprezzo di Pechino per lo Stato di diritto, ha commentato Maya Wang, vice direttrice di Human Rights per l'Asia. Questo caso non mirava solo a perseguitare un coraggioso avvocato per i diritti umani come Xi, ma a intimidire tutti gli avvocati che cercano di proteggere i diritti del popolo cinese, ha aggiunto. Diverse le violazioni procedurali. La moglie di Xi Cheng ha riferito che il tribunale, nell'emettere il proprio verdetto, ha fatto riferimento a diversi post pubblicati dal marito su WeChat. La Corte ha inoltre disposto la confisca di circa $14.500 statunitensi, mentre le autorità hanno prorogato la detenzione preventiva 13 volte, per un totale di oltre 4 anni, e hanno impedito agli avvocati di partecipare alle udienze. Lo scorso ottobre il processo si è quindi svolto in segreto e la polizia ha informato la famiglia solo in un secondo momento. Queste procedure non hanno solo infranto le normative sui diritti umani, ma anche la legge cinese di procedura penale, che garantisce il diritto alla difesa, udienze pubbliche e precisi limiti temporali per le indagini penali, ha sottolineato ancora Human Rights Watch, considerando il tempo già scontato in carcere. La pena dovrebbe terminare a gennaio 2027. Anche il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie ha riconosciuto la detenzione di Xi come illegittima e ne ha chiesto il rilascio immediato. Xi, 54 anni, originario di Changsha, nella provincia Hunan, esercita la professione legale dal 2011. Da allora ha difeso soprattutto attivisti e vittime di abusi, inclusi casi di persecuzione religiosa e contese sulla terra. Già in passato era stato condannato al carcere per il suo lavoro di difesa dei diritti umani. È già stato detenuto e torturato tra il 2015 e il 2017. Nel gennaio 2022 era stato nuovamente arrestato dopo aver chiesto la liberazione di un giovane insegnante, a sua volta rinchiuso con la forza in un ospedale psichiatrico per aver criticato la censura nell'istruzione. La polizia aveva perquisito la sua abitazione e lo aveva anche in quel caso accusato di istigazione alla sovversione e provocazione di disordini.

siamo in Madagascar, così lontano, così vicino, dice Giulia Soragnese di Mission Exposure. Molto più di un viaggio, un mese di vita autentica, immersa in una realtà tanto lontana quanto incredibilmente vicina per valore e umanità. Questa è stata la mia esperienza in un piccolo villaggio nel cuore del Madagascar. Qui sono stata accolta insieme alla mia compagna di avventura, con immenso calore, delle suore Dorotee, che da anni operano a fianco della popolazione locale. Fin dai primi giorni mi sono sentita parte di una grande famiglia, un'accoglienza semplice ma profonda, fatta di sorrisi, sguardi sinceri e gesti quotidiani che parlavano di cura, ascolto e condivisione. La nostra missione si è svolta principalmente nella scuola del villaggio, dove abbiamo collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di attività educative e ricreative rivolte ai bambini e ragazzi 4-5 anni fino a 14-15. Le mattinate erano strutturali, momenti di laboratoriali pensati per stimolare la creatività dei ragazzi con lavoretti manuali a cui seguivano lezioni di italiano, inglese e francese. Infine giochi di gruppo, momenti di pura energia e divertimento che ci permettevano di rafforzare il legame con i bambini e tra di loro, valorizzando il senso di comunità e collaborazione. I pomeriggi erano dedicati alla progettazione di nuove attività o a brevi escursioni nei dintorni accompagnate dalle suore. Ogni uscita era un'occasione per conoscere meglio il territorio e immergersi nelle tradizioni locali. Ciò che ha reso questa esperienza unica non è stato solo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo vissuto. Le relazioni nate giorno dopo giorno tra sorrisi spontanei, abbracci improvvisi e piccoli gesti carichi di significato mi hanno insegnato il valore della presenza, della relazione e dell'ascolto attivo. Ho realizzato quanto l'educazione non sia solo trasmissione di saperi, ma soprattutto relazione profonda, cura reciproca, amore incondizionato. Il Madagascar ha rafforzato il mio desiderio di camminare lungo le strade che mettono al centro l'educazione, la cura e la relazione con l'altro.

Siamo in Chad, l'istruzione nel deserto. Il Chad, grande paese africano, è la maggior parte desertico. Le popolazioni che vivono qui hanno una vita dura, in cui molto spesso non c'è posto per la scuola dei bambini. Proprio per questo, nella missione di Amtimam, si lavora costantemente per formare gli insegnanti, ricostruire gli edifici scolastici fatiscenti e fornire tutto ciò che serve a una scuola di qualità: quaderni, libri e matite, lavagne. La certezza è che dove arriva l'istruzione, le comunità crescono. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, sempre disponibile, vi salutiamo e diciamo che le nostre notizie sono tratte da Asia News, Mondo Missione. Alla prossima!

0: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Questo è il nuovo appello per la pace di Papa Leone dal santuario di Pompei. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. Quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. A conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezie di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, scrive ancora. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. Anche la Russia accusa Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Incontro della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici, dalla guerra in Iran alla situazione del conflitto tra Israele e Libano e il conflitto in Ucraina. Rubio prima ha incontrato anche il ministro degli esteri Tajani per un vertice bilaterale sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-Stati Uniti. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Tuttavia non si tratta di un passeggero, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Risultata negativa, l'hostess della KLM è entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Al via il Giro d'Italia 109, un'edizione alla presenza dei numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 divisi in 23 squadre. Le tappe in programma da in Bulgaria fino a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Eccellenze in tavola.
4: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
3: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
4: Vi aspettiamo.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli. E alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Nuovi divieti di sosta e di fermata lungo via Grieg. I cartelli sono comparsi nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e già nelle prime ore non sono mancate le segnalazioni da parte di dipendenti e responsabili delle attività commerciali del comparto, soprattutto per la mancanza di comunicazioni preventive sul provvedimento. Le modifiche riguardano in particolare la metà della strada che procede in direzione di via Archimede. Nel tratto successivo alla curva è stato introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Nel resto di via Grieg è stato istituito il divieto di sosta anche sull'altro lato della strada, in aggiunta a quello già esistente. Una novità rilevante per la zona, con il suo nuovo assetto, viene definitivamente eliminata la possibilità di sosta nell'arteria. A spiegare le motivazioni del provvedimento è stata la polizia locale, che parla di difficoltà di transito causa restringimento della carreggiata dovuta ai mezzi in sosta. In particolare, nel tratto finale della via, dopo la curva, la presenza di autocarri e veicoli parcheggiati avrebbe creato problemi alla circolazione e al passaggio dei mezzi. Proprio l'assenza di un preavviso o di una segnalazione anticipata ha però generato diverse proteste.
1: Saronno. Una generosa donazione. Giuseppe Landonio, attivissimo volontario dell'oratorio e cittadino benemerito di Saronno, a distanza di anni dalla sua scomparsa, continua a fare del bene. Nei giorni scorsi è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Matteo Fabris ad annunciare che da un privato è giunto un consistente lascito a favore degli anziani e che per loro sarà appunto impiegato. Il 20 luglio 2022 è deceduto Giuseppe Landonio, che ha stabilito mediante testamento che tutti i miei risparmi in caso di morte, che sono depositati al Credito Varesino di Saronno su conto corrente, vadano in beneficenza. Una parte all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, una parte all'Oratorio di Via Legnani, una parte per gli anziani bisognosi e una parte alla Parrocchia di San Pietro e Paolo di Saronno. Sono stati adesso destinati all'ente locale 43.000 euro. Ora il Comune ha potuto inserire tale somma nel proprio bilancio ufficialmente. Landonio, conosciutissimo in città, dopo 61 anni di servizio ininterrotto come volontario in oratorio, per decenni si è occupato del bar dell'oratorio di Via Legnani, che aveva iniziato a frequentare da bambino. Per il suo impegno nel sociale era stato insignito dalla Ciuchina, da Benemerenza Saronnese, nel 2015. Si trattava di una figura di primo piano nel mondo del volontariato locale.
2: Saronno. Il Comune si è già premunito sul rischio di futuri mancati incassi. L'assessorato al bilancio di Mattia Cattaneo ha infatti rafforzato con il consuntivo il fondo per i crediti di dubbi e esigibilità, per evitare ogni problema economico e finanziario che potrebbe derivare dal non vedere entrare nelle casse della municipalità le somme previste relativamente alle tasse comunali, agli affitti, ma riguardanti anche le multe per la zona vietata e quelle relative alle violazioni del codice della strada. Nel contempo l'amministrazione del sindaco Ilaria Pagani è pronta a rapportarsi con il nuovo consiglio d'amministrazione della partecipata Saronno Servizi per valutare assieme come cercare di intervenire concretamente nei riguardi di chi, nonostante i richiami e accertamenti, pare non volerne proprio sapere d'aprire il portafoglio. L'assessore Cattaneo sta mettendo in atto vari interventi. Con il consuntivo a bilancio abbiamo complessivamente posto 10.300.000 euro nell'ambito del fondo per i crediti di dubbia esigibilità, tiene a sottolineare l'assessore. Intanto, sulla base anche delle formali segnalazioni arrivate da parte dei revisori dei conti, tra le prime questioni che intendiamo porre al nuovo comitato di Saronno Servizi c'è appunto quello del recupero crediti.
1: Saronno. Il comune di Saronno ha pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario 11. Possono presentare domanda soggetti privati, associazioni, cooperative e enti del terzo settore. Dopo la chiusura del 1 dicembre 2022, quando i gestori avevano annunciato lo stop dell'Art Café e dello spazio Chiostro Arte Contemporanea, il primo tentativo del comune di Saronno di riattivare la struttura non aveva dato esito. Il bando, pubblicato nei mesi successivi del 2023, era andato deserto, lasciando lo spazio di Viale Santuario senza un nuovo assegnatario e rendendo necessario un ulteriore avviso pubblico. Il quartiere Santuario, spiegano dal comune, è un'area ad alta concentrazione di servizi e con un elevato tasso di frequentazione, in particolare da parte della popolazione giovane. L'amministrazione comunale punta a valorizzare questa caratteristica, promuovendo un presidio stabile dell'Art Café, in grado di generare un'offerta culturale e sociale aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia giovanile. Il comune abbina la locazione un contributo per i soggetti che presenteranno un progetto di rigenerazione socioculturale, fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni di gestione e fino a 7.500 euro annui per gli anni successivi. L'obiettivo è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani o di dimensioni minori. L'iniziativa si inserisce in un orientamento più ampio dell'amministrazione, mettere a disposizione spazi e risorse per ampliare e rafforzare l'offerta socioculturale della città, sostenendo progetti radicati nel territorio e continuativi nel tempo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e la selezione avviene tramite procedura pubblica con commissione giudicatrice.
2: Saronno, vandalismi nel Parco dell'Ura. L'area naturalistica che dalla periferia nord saronnese si estende principalmente nel vicino Comasco, con la primavera sono tornati i ciclisti amanti delle passeggiate nel verde, ma pure i teppisti. Negli ultimi giorni è stato segnato un singolare furto. Dal ponticello ciclo pedonale tra Saronno e Rovello Porro sono stati asportati alcuni dei paletti che si trovavano a margine del ponte. Contemporaneamente sono state segnalate situazioni a rischio incendi, visto che qualcuno si è divertito a fare esplodere petardi nei prati e nei boschi, dove sono stati anche accesi falò abusivi. Il parco non dispone, come quello delle vicine Groane, di un proprio corpo di vigilanza e dunque i controlli sono demandati alle polizie locali della zona.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di Tuno a Turate, farmacia Bruschi, dottor Lucini, piazza Alessandro Volta 24, telefono 02 968 8151. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, Il diavolo veste Prada 2, alle ore 18.30 e 21. Al cinema Prealpi, Michael, alle 21.
2: Un avviso importante per i nostri ascoltatori: la festa delle associazioni di domenica 10 maggio, a causa del maltempo, sarà riprogrammata per domenica 4 ottobre.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328239013.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Iscrizione per gli oratori estivi. Le scuole elementari fino al 29 maggio in via Legnani, fino al 30 maggio al Matteotti, dal 14 al 29 maggio a Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26 e via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
2: Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, l'associazione Cantastorie propone per sabato 9 maggio alle 15.30 una visita guidata nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e all'archivio storico di Saronno.
1: Apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Il prossimo appuntamento è per sabato 9 maggio. Accesso libero, gratuito, senza prenotazione.
2: Fino al 9 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno c'è la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta, il gran finale del 9 maggio con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Ceriano Laghetto, Memorial Borroni, quarto Memorial Gastone. A Ceriano Laghetto e Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio del Comune di Ceriano organizzano il Memorial sabato 9 maggio per tutta la giornata presso il centro sportivo di via Strameda. Farà attivo il punto ristoro.
2: Ceriano Laghetto, domenica 10 maggio, ci sarà la 30ª edizione della Stra Ceriano, con partenza alle 8.30. Ritrovo per le iscrizioni dalle 7.30 presso Piazza Diaz.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 9 maggio. Alle ore 9, buona giornata. Alle ore 9.30, Orizzonti Magazine. Claudio Borroni intervista il maestro e critico musicale Francesco Rocco Rossi per il Festival della Lirica al Teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.39, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E alle ore 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Branca, Luca Signori e Stefania Bianco, per l'evento TED ex Occhi da Libellula il 23 maggio alle ore 14 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Alle ore 11.05 ospite di Gianni e Agostino, Mauro Rotondi, consigliere comunale PD. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario. Riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare. Bianalisi, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato, Monsignor Ricchiuti.
2: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
1: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto in due diversi momenti ai tantissimi fedeli. 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui,

0: tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati. Sentiamo.
1: Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo.
2: Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. È un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere, la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
3: Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
0: Sì.
3: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. Allora, vedo che appunto il buongiorno si vede dal mattino. È stato un anno in cui abbiamo tutti come Chiesa, no? E anche il mondo ne ha dato testimonianza, di un Papa che ha tracciato subito la linea, il sentiero sul quale la Chiesa è stata invitata da lui a camminare. E quando il 17 di giugno dell'anno scorso, incontrando i vescovi, il Papa ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi case della pace, a me mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, nonostante questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più, come mi diceva il mio predecessore Don Trino Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e l'abbiamo visto anche in momenti molto, molto di tensione, anche diciamo politica, abbiamo visto sempre tenere la barra dritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo. E quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica, io sono annunziatore del Vangelo. Ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, c'è una buona notizia, una prima notizia da dare, è quella della pace.
0: E allora, le riascoltiamo, Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
0: dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza, con cui Leone XIV richiama la pace.
3: Sì, io proprio sottolineerei ancor prima del disarmata e disarmante quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nella sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo, poi come oggi, no? Nel saluto a Pompei vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, no? La tromba che annuncia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi, e oggi carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, sono 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su cui è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi il primo posto del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo, è e non può che essere la pace.
0: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. La elezione, tra l'altro, è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, no? Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
3: Certo, certo. Ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, ecco, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene, diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni, saranno chiamati figli di Dio, i miti erediteranno la terra, questo futuro che ci provoca, no? E che appunto direi che sono appelli alla speranza, a tenere viva la speranza non confonde, perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio venuto in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu Maria sei lassù, chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giù qui intra i mortali sei di speranza fontana di pace. È tutto una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di riconciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
0: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto con 20.000 fedeli presenti, con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato, quando proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia. Dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano.
0: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole sì, cariche di significato. Benissimo, abbiamo proprio sì, un minuto per dire sì, una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
3: Sì, sì, è una scelta significativissima. In primo perché, volessi dire, Bartolo Longo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia, a Mattiano, sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
0: Legame,
3: ma
0: certo,
3: poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? E questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre, che cammina accanto a noi, appunto come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio, nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no?
0: Sì.
3: E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole della speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai cesseremo di tesserne le lodi. E quella parola bellissima, e sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la recita del Rosario: Ave Maria, rallegrati Maria, perché
0: rallegrati,
3: così è,
0: certo,
3: rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
0: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
3: Grazie a lei.
0: Grazie. Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
4: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, agli ascoltatori, a voi. Stiamo molto, in questo momento, molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse come dire solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento, per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo. Quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro, ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
0: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
4: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua, a Pompei, diciamo a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita, e quindi il taglio della festa allora per noi è di ringraziamento al Signore, e un grazie a Lui per il ministero, per come si è messo in gioco per in un momento così straordinariamente bello, ma anche straordinariamente tumultuoso per il mondo. E per l'idea di fare festa è perché noi crediamo che non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere dallo sgomento per le situazioni, perché con Lui abbiamo fiducia, con Lui abbiamo fiducia che il Signore ci accompagna, che è con noi. E il tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. Quindi camminava con loro. E uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché Lui cammina con noi, ci ha messi in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare con Lui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che Lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
0: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto.
5: Chiesa e comunità.
6: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
7: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. È il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff.
8: In Blu 2000, news.
9: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
10: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
11: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10.30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
12: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
11: Papa Leone è atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
13: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
10: Auguri al Pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
14: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. E i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
10: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
15: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di due giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte e a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
10: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio, sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
16: Buongiorno Franco, è in corso da oltre un'ora e venti l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Milo nella risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi anche alla Farnesina nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, Daviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di due bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora per il momento da Palazzo Chigi. È tutto, da Augusto Cantegno in linea, può tornare allo studio.
10: Grazie Augusto, ed ora la cronaca. Parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
17: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui l'amico del fratello della vittima ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa un anno tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
10: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in due set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi. Buona giornata.
18: Radio Orizzonti in Blu.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Calma cara, dormi ancora la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

0: Bene, grazie.
1: Come va a scuola, mamma?
0: Bene, bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Ugo Scali. Nel giorno del primo anniversario dalla sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace. Venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Il pontefice ha poi recitato la supplica di Bartolo Longo alla Madonna: abbi pietà di noi per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli, prima in cattedrale, poi alle 17:30 in piazza del Plebiscito per l'incontro con la popolazione. È un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato dalle guerre, tensioni internazionali e linguaggi segnati dalla conflittualità. È il cuore del messaggio che è stato inviato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. È durato circa un'ora e mezza all'incontro a Palazzo Chigi questa mattina fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato a più riprese con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi l'intesa o riprenderemo a colpire. Accuse incrociate anche in Ucraina tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria che la Russia celebrerà domani con la parata militare. Risultato deludente per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello spoglio. Dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori. È stato segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta di un passeggero della nave da crociera olandese. Si è sviluppato il focolaio che però non preoccupa l'OMS. Non ci sarà una pandemia. Il vaccino sarà pronto entro 10 mesi. È tutto. Prossimo aggiornamento alle 15:00.

0: classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E con Daniele Caruso che è in regia, pronto per farci ascoltare le canzoni che oggi compongono, come in un puzzle musicale ideale, la classifica di Air One, quella appena rilasciata oggi dell'Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio nel nostro paese. Allora, diciamo subito che tra le 20 ci sono due nuove entrate. La più alta la incontreremo alla numero 13, poi ci sono varie conferme e anche discese in picchiata, ovviamente, per le canzoni che arrivano dall'ultimo Festival di Sanremo, tranne qualche eccezione che incontreremo già al numero 14. Questo è un piccolo spoiler. Intanto iniziamo subito a parlare di novità musicali. Sappiamo che Taylor Swift è appena uscita con Elizabeth Taylor, questo nuovo singolo, ma ancora va forte nel nostro paese Opalite, come del resto anche nel resto del mondo. Quindi Taylor Swift apre le danze, diciamo, di questa chart di Air One. Alla numero 20 in salita c'è Opalite, Swing Blue 2000.

Taylor Swift con il suo sound fresco e orecchiabile, anche con la nuova Elizabeth Taylor, lo ricordiamo, guardate anche i suoi video che sono sempre molto curati e carini, alla numero 20 in salita questa settimana nella chart di R1 che vi stiamo raccontando in questo venerdì pomeriggio. Alla 19 salgono Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe.

0: Lui si assicura Drive Safe di questa coppia della musica, Miles Mint e Niall Horan insieme per la numero 19 inserita nella chart di Year One, che vede alla 18 un altro singolo che sale, ovvero Magnetic di The Bauza. Mentre alla numero 17 incontriamo la prima delle due nuove entrate che insomma vi faremo ascoltare oggi e che riguarda la musica italiana, e in questo caso Achille Lauro con il nuovo singolo. Si parla tanto di Achille Lauro che qualche settimana fa ha annunciato, lo sapete, a mezzo social, che non sarebbe rientrato nel suo ruolo di giudice a X Factor, nella giuria del talent. La musica, ha detto, è la mia casa, scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Grazie di cuore a X Factor per questi anni bellissimi. Queste le parole su Instagram scritte appunto da Achille Lauro. L'indiscrezione è stata lanciata anche da un podcast recentemente in rete che ha trovato conferma poi anche nei corridoi, diciamo, di quelli più informati all'interno di Sky. La novità è che potrebbe arrivare, quasi certo, Irama, pronto a prendere il posto nella giuria del talent show di Sky, appunto, al posto di Achille Lauro. Daniele Caruso dice no dall'altra parte, e purtroppo per te, caro Daniele Caruso, ci sarà Irama all'interno della giuria di X Factor. Irama, sì, Irama, te lo ripeto, Irama ancora una volta. Vabbè, se non l'avete capito, ci sarà Irama. Mentre al numero 17 la nuova entrata, appunto abbiamo parlato di lui, Achille Lauro, che ritorna con le sue ballate romantiche, Comuni Immortali.
1: It's

come un immortale ormai ci ha abituato a questo stile musicale Achille Lauro, numero 17 new entry nella chart di R1 dei più programmati in radio nell'ultima settimana. Alla 16 Bob Sinclair con Kaiza, la canzone I Can Wait. Alla 15 scende Olivia Dean con So Easy. Alla 14 risale la canzone di Sanremo di Tommaso Paradiso e i Romantici.

più romantico e anche in tour in questo periodo Tommaso Paradiso, i suoi romantici, la canzone di Sanremo riguadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa e si piazza al numero 14 in salita. Questa è la chart di R1, la più alta nuova entrata, la incontriamo subito alla 13. Parliamo del ritorno, anzi dell'album molto atteso dopo Sanremo, di Saif, non solo perché è un primo disco, ma arriva dopo diciamo l'esposizione massima, quella sanremese, che lo ha visto quasi vincitore per un soffio, pensate, uno scarto dello 0,3% nei voti rispetto al vincitore Saldavinci, e quindi un esordio importante che nasce sotto anche una pressione abbastanza importante, cioè quella del nome più caldo e luminoso uscito dall'ultimo Sanremo. Santissimo si chiama il disco, composto da 18 tracce, funziona come una sorta di carta d'identità dell'autore, dentro c'è un po' di tutto, rap, cantautorato con richiami di Andrea Bennato, pop, suggestioni latine, arabe, mediterranee, tutto quello che Saif ha voluto inserire in questa sorta di viaggio musicale tra continenti e generi, e ci tiene a precisare che è una svolta anche la canzone che andiamo ad ascoltare, che poi diciamo è anche il suo lato divertente per quanto riguarda la musica. Saif, nuovo singolo, Buona Domenica, alla 13, nuova entrata.

non ti piace, caro Daniele Caruso del SRG, arriva qualcosa che ti piace anche parecchio. Safe con il nuovo singolo Buona Domenica, ci piace. Numero 13, nuova entrata nella chart di Arwan. Questa è la 12, vacci piano. Scusa se

0: Marcomi alla numero 12 nella chart di Air One con Vacci Piano, scende anche alla 11 Dito nella piaga, questa è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

c'è da dire che il titolo della piaga è un "Che fastidio" ha creato la canzone perfetta per ogni occasione, perché non tramonta mai il fastidio per qualsiasi cosa nella nostra vita. Alla numero 11 in discesa nella chart di R1, quella dell'Airplay Radiofonico Nazionale, con le canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Tra l'altro il 26 maggio

prossimo ci sarà un live gratuito di Dito nella Piaga in una giornata promossa dall'azienda per il diritto agli studi universitari. Parliamo dell'Aquila, con esibizione di gruppi emergenti, mostre, installazioni artistiche, attività sportive, con il rafforzamento del legame tra studenti e città. Prima tappa del tour estivo, appunto, primavera, è stato ovviamente di Dito nella Piaga, un primo ciclo di concerti dal vivo dopo il ritorno dal Festival di Sanremo proprio con questa canzone. Anche l'uscita del nuovo album, che è stato molto contestato anche in sedi giudiziarie per il titolo Miss Italia, poi approvato e quindi tranquillamente lo può usare questo titolo, Dito nella Piaga, iniziativa quella dell'Aquila del prossimo 26 maggio, a ingresso libero senza prenotazione, che si inserisce tra gli appuntamenti della festa organizzata da Azzul'Aquila nell'ambito degli eventi dedicati all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, l'occasione anche per ridare slancio ai linguaggi e alla creatività giovanile e alla socialità studentesca, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi universitari come luoghi di incontro, produzione culturale e partecipazione, aperti ovviamente alla cittadinanza. E questo è quanto riguarda il primo live gratuito di Dito nella Piaga, numero 11 in discesa questa settimana. Al numero 10 sale il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, dal titolo Volevo capire con Marrakesh. Ma andiamo direttamente alla numero 9, dove c'è il ritmo e l'energia di questo giovane protagonista a livello internazionale già molto famoso. Lui è Alex Warren, Fever Dream, alla 9 in salita.

anche per fare un confronto con la classifica ufficiale di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato e abbiamo scalato ieri. Lui è nella top 5, invece nella classifica di Air One lo troviamo alla numero 9 in salita. Alex Warren con Fever Dream questa settimana. Continuiamo la classifica alla numero 8 in discesa. Ci sono Blanco ed Elisa.

0: Classifica delle coppie anche per quanto riguarda i dati di Air One rilasciati oggi, il sito è airone.com se volete andare anche a sbirciare in tutte le altre chart, in questo caso Blanco ed Elisa con ricordi in discesa alla numero 8 questa settimana nell'Airplay Radiofonico Nazionale. Saliamo alla numero 7, anche qui una coppia in discesa, parliamo di Tiziano Ferro e Giorgia. A proposito di Tiziano, la nuova tournée di Tiziano Ferro è pronta a partire, Stadi 26, questo è il nome dell'evento che porterà l'artista nei più importanti impianti sportivi italiani. Inizierà il prossimo 30 maggio da Lignano Sabbiadoro per poi concludersi e finire il 12 luglio a San Filippo di Messina. Allora, come ormai da tradizione, anche quest'anno l'appuntamento sarà caratterizzato dalla collaborazione con Avis, quindi ogni tappa del tour vedrà i volontari delle consulte giovani allestire questi stand all'interno degli stadi, distribuire materiale informativo appositamente realizzato per l'occasione. L'obiettivo è promuovere la cultura del dono e della solidarietà. Il claim scelto per questo tour è Io in te ci credo per davvero, liberamente ispirato a una delle canzoni appunto di Tiziano Ferro. Le tappe del tour, dicevamo, 30 maggio debutto a Lignano Sabbiadoro, 6 e 7 giugno a Milano Stadio San Siro, poi il 10 giugno sarà a Torino, Bologna, il 14 giugno e il 18 a Padova, poi a Napoli il 23 giugno, poi tutte le altre date ovviamente ve le ricorderemo in corso d'opera all'interno anche di questo appuntamento con le classifiche. Dove compare lui, Tiziano Ferro, ma insieme a Giorgia, il duetto del momento è stato anche la numero 1 della settimana scorsa, questa superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, le due superstar insieme in discesa, ex numero uno della chart Year One, quindi qualcosa è cambiato sicuramente in vetta, li abbiamo incontrati alla numero 7. Numero 6 in discesa per Annalisa con Canzone Estiva, alla 5 scende anche Samurai J con Ossessione e alla numero 4 salgono invece Lady Gaga e Daichi, spinte dal grande successo attuale del Diavolo Veste Prada 2 al cinema, con la colonna sonora ufficiale del film, che è appunto questa canzone dal titolo Runaway, numero 4 in salita. Al numero 3 scendono questa settimana i The Colors con la loro canzone che sa d'estate, inutile girarci intorno. Saranno protagonisti anche a Modena prossimamente il 29 maggio al Parco Ferrari con una tappa del loro tour. Questa è Rolling Stones alla numero 3.

Rolling Stones, la canzone in discesa, la numero 3 questa settimana della chart di Air One. A proposito di tour, si parla anche di lui, di Harry Styles. Ogni giorno qualche chicca, qualche curiosità. Ha pubblicato anche su Instagram un teaser trailer del prossimo singolo Dance No More, che sta per arrivare. Ormai questi artisti con i nuovi album sfornano i singoli più o meno ogni 3 settimane, quindi neanche il mese finito che poi ne esce un altro di singolo. Sta per uscire quello nuovo, questa invece è la numero 2, American Girls, in salita Harry Styles questa settimana nella chart di Air One.

prende quota nella chart di Air One, si piazza alla numero 2 in salita con la sua American Girls, appena ascoltata qui su Blu 2000. Chi ci sarà alla numero 1 questa settimana? Si accettano scommesse, pensateci un attimo, no? Ve lo dico subito, anzi ve la facciamo ascoltare. La nuova numero 1 in salita è di Serena Brancale, Levante, Delia, tutte e tre insieme per Al mio paese.

Siamo al termine dell'appuntamento di oggi con le classifiche. Vi ricordo la nuova numero uno della settimana di Air One, ovvero Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana lo rivivremo nel weekend con le classifiche del weekend. Vi aspetto sabato e domenica. Grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con le bambole di pezza.

0: In Blu 2000, news.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo. E Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale cavalcata in modo mediatico. In 18 anni, e quanto si legge negli atti dell'indagine, appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto, torniamo alle 16.
0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
3: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. E anche oggi cominciamo guardando indietro. 8 maggio 1980, perché in Giappone, che all'epoca correva più veloce del resto del mondo, nasceva proprio oggi, 46 anni fa, un personaggio destinato a diventare un'icona globale. Niente armi, niente muscoli, ma non c'aveva nemmeno un passato, sai, di quelli tragici, no, da vendicare. Insomma, è una specie di palla gialla, una specie di bocca che si apre e si chiude, eppure da quel momento in avanti sarebbe diventato riconoscibile a livello proprio globale. Sto parlando ovviamente di Pac-Man, che arriva in un'epoca in cui il Giappone stava riscrivendo l'immaginario della tecnologia mondiale. Siamo nel pieno del boom della tecnologia proprio, no? I nomi Sony, Panasonic, Nintendo, NEC sono proprio sinonimo di progresso, e le città giapponesi brillano di neon, i treni che arrivano in orario veramente al centesimo di secondo, no? I Walkman che trasformano il modo di ascoltare musica. È un paese, il Giappone, che non esportava soltanto prodotti, esportava proprio un'idea di futuro. E nei laboratori della Namco c'è questo giovane game designer che stava cercando qualcosa che non esisteva ancora, un videogioco che non parlasse di astronavi, no, di guerra, di sparare, ecco. Poi, a metà tra realtà e leggenda, pare che l'idea gli sia arrivata guardando una pizza tonda tagliata a spicchi, con uno spicchio già mangiato, che magari è vero, però la parte più interessante è che questo Toru Iwatani, così si chiama, voleva creare un personaggio che fosse universale, immediato, no? Anche per i bambini, capito? Una creatura che non ti mette soggezione, che non ha bisogno di manuali, che magari non parli solo ai ragazzi, ma anche alle ragazze, alle famiglie, diciamo a tutte quelle persone che tendenzialmente non erano dei giocatori, ecco, degli appassionati di videogame. E Pac-Man nasce così, come un gesto di apertura, insomma un invito proprio. E quando arriva nelle sale giochi succede qualcosa che nessuno aveva previsto, perché il Giappone degli anni Ottanta è già un laboratorio sociale. Mode che corrono velocissime, consumi pop, l'estetica colorata, la tecnologia che entrava nella vita quotidiana. E Pac-Man si inserisce perfettamente in questo ecosistema, ma perché è semplice. Semplice ma non banale. È ripetitivo sì, ma ipnotico proprio. Colorato ma non infantile, e soprattutto non è violento. E questa è una novità in un momento storico dominato soprattutto da Sparatutto, Space Invaders e quel mondo lì, insomma. Pac-Man rappresenta proprio un atto di rottura culturale. E non è un caso che sia diventato un fenomeno internazionale, con le sale giochi che si riempivano, i giornali che parlavano proprio di febbre da Pac-Man, nascevano i gadget, i cartoni animati, le canzoni. È la prima volta che un videogioco diventa cultura pop, oltre che intrattenimento, e il Giappone mostra al mondo un nuovo modo di pensare la tecnologia, dove il tema non è soltanto la potenza, no? Dove non si guarda solo alle prestazioni, ma c'è spazio anche per il design, per l'inclusività, anche per un po' di leggerezza. E col senno del poi, Pac-Man è anche un piccolo manifesto del costume di quegli anni Ottanta che tanto ci piace citare, no? La velocità, il consumo, la ripetizione, che ne so, il ritmo, l'ossessione per il punteggio, quei fantasmi da cui scappare, cioè sembrano quasi delle metafore involontarie della vita moderna. Eppure, in mezzo a tutto questo, c'è un'idea semplice ma pure geniale in qualche modo, un gioco che chiunque potesse capire in un secondo, ma che nessuno riusciva a padroneggiare davvero. Allora, come pure oggi, un simbolo che attraversa decenni senza invecchiare, perché non appartiene a un genere ma a un gesto, che è muoversi, mangiare, scappare, ricominciare. E oggi, più di 40 anni dopo, Pac-Man continua a vivere nei remake, nei meme, nei musei, nelle citazioni. È diventato proprio un'unità di misura del videogioco, un archetipo, no? Un'idea giapponese degli anni Ottanta, quando qualcuno aveva deciso che il futuro non doveva essere soltanto efficiente ma anche colorato, insomma giocoso. E con la luce negli occhi di Francesco Filippi in regia, che quando si parla di videogiochi è l'uomo da battere, siamo pronti a partire. Le parole di In Blu 2000, Antonio Di Martino.

È un disco bellissimo. L'improbabile piena del Loreto. L'oro del fiume, Antonio Di Martino. Da vedere dal vivo se riuscite, da ascoltare sicuramente. Che siamo pur sempre un programma di canzoni e di segnalazioni di cose belle o interessanti o che magari piacciono soltanto a noi, però ci piace raccontarle, condividerle, no? Le parole di Blue 2000. Avete presente quando raccontiamo, per esempio, la tecnologia? Dici un argomento a caso. Viene fuori che abbiamo sempre un sacco di possibilità che prima semplicemente non esistevano, ma pure un sacco di problemi nuovi, anche se poi dipende sempre dai punti di vista. C'è questa nuova frontiera, per esempio, nella sorveglianza aziendale, che non è più soltanto quante mail mandi o quanto tempo resti loggato. Adesso il tema è come ti senti, o meglio, come l'algoritmo pensa che tu ti senta, no? Si chiama Emotion AI ed è la versione più ambiziosa e forse pure più inquietante dell'idea che tutto, anche le emozioni, possa essere trasformato in un dato. Lo dico subito a scanso di equivoci che in Europa queste tecnologie sono state messe al bando negli ambienti di lavoro e nelle scuole, punto. Negli Stati Uniti invece avanzano come se niente fosse, no? Un nuovo sistema di controllo che trasforma anche la sfera emotiva in un indicatore aziendale misurabile, con i lavoratori costretti ad avere sempre questo atteggiamento positivo, no? Anche quando magari l'umore sta da tutt'altra parte, una maschera, una paresi sorridente quasi, cioè una specie di smile economy potremmo definirla. E dove sta il problema? Il problema è che non funziona, nel senso che non sta scritto da nessuna parte, non ci sono prove scientifiche che queste AI sappiano davvero leggere le emozioni, anzi gli esperti lo dicono, che le emozioni non sono universali proprio per loro natura, cioè non sono codici a barre che puoi scansionare tutti uguali, no? La gioia mia non è come la gioia tua, così come essere arrabbiati non è uguale per tutti. E anche le espressioni facciali, no? Quelle smorfie, insomma, possono essere interpretati come segnali sociali, ma non sono delle finestre aperte sull'anima. Sto imbronciato, cioè non è detto che sia per forza arrabbiato. Ecco, significa che un algoritmo non può sapere se sei felice davvero, se sei arrabbiato davvero. E soprattutto, la cosa interessante è che sbaglia, molto spesso in modo prevedibile. C'è uno studio dell'Università del Maryland che ha mostrato che i software valutano, per esempio, i giocatori afroamericani dell'NBA più arrabbiati dei colleghi bianchi, anche quando sorridono. È il solito pregiudizio questo, no? In versione digitale, però. Eppure il mercato cresce. C'è McDonald's in Portogallo che ha comprato un sistema per dare coupon in base all'umore dei clienti. Ci sono cabine da ufficio che leggono il battito cardiaco e la respirazione. Ci sono strumenti che analizzano il tono e l'altezza della voce dei dipendenti per capire se sono adeguati, no? C'è la chatbot nelle cuffie dei lavoratori del Burger King che valuta la loro gentilezza, e poi tutte le estensioni varie, insomma, che misurano positività dei messaggi, per esempio. Tasselli diversi della stessa idea, cioè trasformare l'empatia, la calma, la cordialità, che sono qualità umane, no? E in quanto tali fragili, contestuali, trasformarle in numeri dashboard, cioè numeri comparabili, capito? Ma il punto non è soltanto tecnico, perché è proprio una questione etica. Perché quando un algoritmo decide se sei abbastanza gentile, abbastanza sereno, abbastanza positivo, allora la tua autonomia emotiva, cioè, diventa un lusso. È il rischio concreto che i lavoratori inizino a fare finta, a recitare, no? Con quei sorrisi forzati, con quel tono accomodante finto, emozioni, come dire, addomesticate per non perdere opportunità o per non perdere valutazioni. Una sorveglianza intima, no? Che entra dove nessun capo dovrebbe entrare, ecco perché è inquietante. Sul fronte normativo, dicevamo prima, l'Europa ha tracciato una linea. L'AI Act vieta queste tecnologie nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Ci sono alcune eccezioni mediche o legate ai contesti di sicurezza, però non le esclude del tutto, per esempio, in ambito commerciale. Però qui serve il tuo consenso. Quindi se tu dai il consenso, come nel caso dei coupon di McDonald's, l'intelligenza artificiale può leggere la tua faccia. C'è pur sempre il regolamento, il GDPR, no? Quella tutela della privacy, che fa un pochino da sponda, ma non sempre basta. E quindi ci ritroviamo davanti a una domanda che sembra uscita da un romanzo distopico, no? Anche se è già attuale. Cioè, quanto vale un'emozione quando diventa un dato? E soprattutto, chi decide se quella che stai provando è l'emozione giusta? Noi poi, come sempre, risposte non ne abbiamo, ma di domande quante ne volete. Le parole

Che poi l'originale contuso finale del Re del Mambo, Tito Puente, anno 1963, questa versione di Santana 1970 ha reso però questa canzone un successo mondiale, tanto che Tito Puente aveva ringraziato pubblicamente Santana per aver portato la sua musica ovunque. Però è stata pure la carriera di Santana, che all'epoca c'era pure l'equivoco, no? La band che si chiamava con il chitarrista, Santana è lui, Santana sono loro, insomma di sicuro il mondo del Latin Rock, che all'epoca era emergente, è passato anche da questa versione di Oye Como Va nel pomeriggio di In Blue 2000. E cambiamo completamente musica, che il venerdì è pur sempre il giorno delle nuove uscite, e arriva oggi anche Aiello ad anticipare il disco in uscita a fine mese, una canzone che è un po' un manifesto d'estate, una festa al tramonto in terrazza, la faccia al mare, una richiesta di leggerezza in fondo. Si intitola Sotto

potrebbe andare avanti all'infinito, eh. 12 giugno a Firenze, unica data italiana, almeno per quest'anno, insomma, per Lenny Kravitz, che al di là delle frasi di circostanza è uno che torna sempre, a quanto pare, volentieri, insomma, a suonare qui da noi. Le parole di Inblu 2000, cambiamo ancora musica e alla scoperta di questo cantautore che qualcuno magari ha seguito nel suo percorso, nell'ultimo X Factor. Si fa chiamare Ero

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

Ha cantata per la prima volta sul palco del concertone del primo maggio a Roma e la canterà nello Strega Comanda Summer Tour, una serie di appuntamenti d'estate che anticipano poi la tournée nei teatri prevista per l'autunno. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Una donna non può di Francesca Michielin, disco in blu 2000 della settimana.

alle prese con la logistica dei concerti. Bruce Springsteen, che doveva suonare stasera a Filadelfia nell'arena dell'NBA, che all'improvviso è diventata indisponibile, ma perché la squadra titolare è passata ai playoff vincendo a sorpresa contro Boston, quindi la prossima la giocano in casa, a casa loro, Filadelfia appunto. E il concertone della E Street Band slitta al 30 maggio prossimo, che è la prima data disponibile per questa arena, addirittura dopo l'ultima data prevista del tour, che doveva essere 27 maggio a Washington, no? Capitale, sede del governo, per un finale simbolico di questo tour dal forte sapore politico e antitrumpista, come Bruce Springsteen sa essere senza peli sulla lingua. Comunque, le parole di In Blue 2000, fatti americani sicuramente.

anche questo è un classico che esiste in mille versioni diverse. The First Cut is the Deepest, Cat Stevens, nel pomeriggio di In Blue 2000. Un paio di comunicazioni di servizio guardando a quello che succederà nei prossimi giorni, perché si concentrano una serie di eventi, festival, iniziative che proveremo a raccontare spaziando come sempre dalla musica alla tecnologia alla solidarietà, con le interviste integrali a tutti gli ospiti da recuperare e riascoltare e condividere partendo da play2000.it, la porta di accesso digitale a tutta la radio, all'informazione e anche a un po' di TV, che è TV2000, canale 28 del digitale terrestre, e siamo un'unica grande famiglia. E tra pochissimo anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti di In Blue 2000 News. State con noi.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata. Il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
2: Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
1: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17:00.

Sono due pezzi da 90 della musica britannica di oggi. Sam Fender con Olivia Dean, era Rain Me In, e siamo tornati insieme, seconda ora nel pomeriggio di In Blue 2000, ben trovati. Viaggiano sulla Trentina entrambi, lui un po' di più, lei un po' di meno, ma sono ormai, come dire, proiettati verso quel momento in cui il corpo umano, che per decenni ha abbozzato, ha fatto finta di niente, arriva a presentare il conto. E non lo fa con eleganza, no? Con gradualità, con quella narrativa del lento declino che ci raccontiamo per addolcire la pillola. Secondo un nuovo studio fresco di pubblicazione, l'invecchiamento pare che acceleri di colpo intorno ai 40 anni, come una curva, no? Che sembrava dolce e invece a un certo punto diventa un tornante. È quella stanchezza che molti descrivono come cronica, no? Quella sensazione di essere sempre un po' scarichi anche quando non c'è un motivo apparente. Insomma, non è un'impressione, è un calo fisiologico, perché il metabolismo rallenta, il sonno si fa più leggero, il recupero si allunga, non è che siamo più vecchi, è che il corpo cambia ritmo e lo fa tutto insieme. C'è questo studio che ha seguito un gruppo di persone tra i 25 e i 75 anni in un lavoro quasi da investigatori biologici, no? Monitorando proteine, metaboliti, RNA, microbioma, tutto messo sotto la lente d'ingrandimento per capire come si muove davvero l'invecchiamento, almeno provare a tracciare un identikit, no? E la risposta sorprendente è che non è una linea retta, cioè l'80% delle molecole analizzate cambia soprattutto in momenti precisi, come se il corpo umano avesse dei punti di svolta programmati, e uno di questi punti è proprio intorno ai 40 anni, è lì che si incastrano una serie di trasformazioni che riguardano per esempio la produzione di energia. I mitocondri, che sono le nostre piccole centrali elettriche, diventano meno efficienti, cioè è come se a parità di sforzo producano meno carburante. E allora succede che una notte dormita male pesa di più, un allenamento ha bisogno di più tempo per essere smaltito, una giornata intensa si lascia dietro una pesantezza, no? Che prima magari non c'era o non notavamo, insomma. Per non parlare del sonno, cioè non è che per forza dormiamo meno, ma sembra statisticamente che dormiamo peggio. La quota di sonno profondo si riduce, aumentano i risvegli, è come se la manutenzione notturna dell'organismo diventasse più frammentata, no? Quindi i tessuti si riparano meno, il metabolismo si riequilibra con più fatica e la mattina resta sempre quel piccolo residuo di stanchezza che non si riesce a scrollare via. E in tutto questo si aggiunge pure il balletto degli ormoni, uomini e donne, cortisolo, estrogeni, testosterone, sono segnali che regolano energia, stress, i ritmi circadiani, e quando diventano meno stabili anche la nostra capacità di adattarci ai carichi quotidiani, siano fisici o mentali, perde un po' di prontezza, no? Come se il sistema operativo ci mette un po' di tempo in più per aprire un'applicazione. Per non parlare dell'insulina, che smette di essere una macchina perfetta perché la sensibilità si riduce, la gestione del glucosio diventa meno immediata, e tutto questo si trasforma in ondate di energia con picchi incredibili e cali più marcati, mentre in parallelo cresce quella che gli scienziati chiamano infiammazione di basso grado, che è un'attivazione lieve ma costante del sistema immunitario. Non fa male, non dà sintomi, però assorbe risorse. È come tenere, capito, una luce accesa in una stanza che non usi, cioè non te ne accorgi, però sta lì che succhi energia. La cosa forse un minimo confortante è che in questo quadro non c'è un singolo colpevole, cioè è la combinazione di tutti questi elementi che rende i 40 un'età costosa, ecco, dal punto di vista energetico. Il corpo continua a funzionare sicuramente, però diciamo che è meno efficiente, c'è un margine di efficienza ridotto, e quella fatica che sentiamo non è un fallimento personale, non è pigrizia, è proprio una questione di fisiologia che alla fine è quasi rassicurante, no? Non siamo noi ad essere cambiati, è il sistema che semplicemente funziona in modo diverso, e imparare a riconoscerlo e magari a rispettarlo un pochino di più è già metà del lavoro, Le parole di In Blue 2000. C'è ancora Francesco Filippi in regia a suggerire una canzone che sembra fatta apposta per una chiosa d'effetto di questa storia, cioè take it easy, non correre, rilassati, non te la prendere, tranquillo, eccetera eccetera. Gli Eagles.

Si intitola Basta Poco ed esce proprio oggi, venerdì, giornata di novità, che poi io me la ricordo a X Factor, Chiara Galeazzo. Eppure in un'intervista surreale in un Sanremo di qualche anno fa, nella nostra postazione dell'epoca sul fianco dell'Ariston, ma il tempo passa per tutti. Guardando avanti al futuro invece, senza perderci nei ricordi, quest'autunno lei sarà nei teatri con Nuova Luce, uno spettacolo intimo come può essere una serata con un quartetto d'archi, le sue canzoni più belle, qualcosa che le piace particolarmente, ma una serata al tempo stesso potente come sa essere l'elettronica che contaminerà tutto. Le parole di Blu 2000, sempre con la testa ai concerti, che la bella stagione, non so voi, ma a me fa sempre questo effetto. Lui è passato da noi a febbraio, Milano, unica data sold out.

Sombra è uno degli artisti che usano le cuffie di una volta, no? Quelle col filo, per intenderci, che avevamo detto sono un nuovo trend di questi ultimi anni per una serie di ragioni. La prima sicuramente pratica, nel senso che le cuffie a filo non si scaricano, cioè non le devi mettere nella loro custodia, non perdono la connessione nel momento sbagliato, non le devi buttare perché una batteria minuscola ha perso capacità dopo 2 o 3 anni, cioè le colleghi, attacchi il filo e funziona, appunto, una semplicità imbattibile al giorno d'oggi, dove ogni oggetto chiede energia, un aggiornamento, un permesso, una notifica, una qualche manutenzione, e non mi sembra poco. La seconda ragione è anche economica, perché un paio di auricolari cablati col filo costa molto spesso, cioè un quarto, no? Una frazione, insomma, di un modello wireless di buona qualità. E anche quando serve un adattatore, perché ormai il buco per il jack non ce l'hanno più tanti telefoni, quindi devi collegarli con l'USB-C, la spesa rimane comunque contenuta. E per una generazione cresciuta tra abbonamenti digitali, l'inflazione, dispositivi sempre più cari, cicli di sostituzione accelerati, cioè spendere meno per ascoltare musica non è mica una scelta, insomma, secondaria, è una forma quasi di razionalità. Poi io dico auricolari, ma anche le cuffie tradizionali, no? Quelle da mettere sopra le orecchie, tecnicamente le cuffie circumaurali o sovraurali, rientrano in questo revival di tecnologia, ed è l'immagine con cui ci salutiamo, perché per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, alla scoperta di una qualche località, un luogo ameno, insomma, in Italia da scoprire o da riscoprire, partendo di settimana in settimana da un anniversario, un evento, una manifestazione, insomma un buon pretesto, ecco, per uscire di casa e fare un giro. E fatemi dare una pacca sulla spalla metaforica anche a Papa Leone, che iniziava il suo cammino giusto oggi l'anno scorso, e serve tutta la speranza possibile per andare avanti oggi come oggi. Hashtag dai Leone. Buon fine settimana, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a chi ti sta seguendo in diretta.
1: Con te parliamo dello stadio Sinigaglia, stadio simbolo possiamo dire di Como, storico degli anni 30, architettura razionalista, insomma sappiamo l'architettura dell'epoca fascista, e solo che adesso ci sono, bisogna rifarlo questo stadio, lo dico in grandi linee, Enrica, poi ovviamente ci spieghi meglio tu e sentiamo gli ospiti, insomma bisogna rifarlo perché non è più adatto alle esigenze calcistiche di adesso, anche perché il Como è in Serie A. Solo che questo rifacimento, il progetto è stato presentato lo scorso anno, crea qualche problema. Ci sono stati insomma un po' di...
2: Sinigaglia è stato definito da Gianni Brera lo stadio più bello del mondo, perché oltre al contesto razionalista ci troviamo direttamente sulla riva del lago, per cui gli spalti più alti hanno addirittura una visuale sul primo bacino del lago. Però tutta questa bellezza, diciamo, poco va d'accordo con le esigenze del calcio di oggi. Tra le altre cose, il calcio Como veleggia al sesto posto, a poca distanza da Roma e Juventus, quindi si parla anche addirittura di aspirazioni europee, e tutto questo con il calcio di oggi, che è anche business, turismo, promozione, economia, poco va d'accordo. E questo rifacimento chiederebbe degli interventi molto impattanti su questa struttura,
1: che abbiamo capito è molto cittadina, cioè proprio in città, oltre che essere in questa posizione privilegiata, Enrica.
2: Esatto, siamo proprio in città, lo dicevamo prima, sul lungolago, di fronte praticamente alle abitazioni, vicino addirittura a un istituto comprensivo che rischia addirittura di poter essere abbattuto per lasciare spazio ad un autosilo per il parcheggio, dei tifosi.
1: Insomma, esatto. E già da questo si capisce la difficoltà di fronte alla quale si trova insomma il progetto. Tu hai intervistato l'avvocato Mirella Quattrone, che è la portavoce del Comitato Cittadino per la tutela della zona stadio. Sentiamola.
3: Noi vogliamo uno stadio che rispetti il luogo, perché si trova in una zona dove c'è il razionalismo italiano per eccellenza. Il progetto che è in discussione è un progetto per la costruzione di uno stadio enorme, dove la gran parte è occupata da centri commerciali, negozi. Inizialmente volevano fare anche un albergo 5 stelle con piscina sfiora sull'ultimo piano, adesso pare che ci abbiano ripensato. Per la città di Como e per i cittadini non ci sono previsti delle sale, che ne so, per concerti, per riunioni, oppure delle piste ciclabili per i ragazzi o delle palestre, come era in origine. Abbiamo delle preoccupazioni per la piscina. Nel compendio dello stadio c'è la piscina comunale, se viene rifatto lo stadio non abbiamo capito che fine fa la piscina. In quella zona così delicata e così particolare hanno scritto una lettera firmata da 100 architetti italiani, quindi non solo comaschi, ma di tutta Italia, dicendo che era una follia fare questa costruzione.
1: Allora, il progetto era stato modificato dopo la prima versione, ma adesso a che punto siamo? Perché a quello che ho visto doveva essere comunque ultimato entro quest'anno il progetto.
2: E invece siamo ancora ad una fase di rinvii, perché il comitato che ha 600 cittadini ha fatto ricorso al TAR, e poi dopo ci sono tutta una serie di carteggi, di approfondimenti e di progressivi rinvii. C'erano alcune fasi che dovevano essere presentate entro gennaio, invece adesso sono state spostate a luglio. Tutto questo vi dà proprio l'idea della complessità della situazione, non ultimo lo scontro anche che si sta creando con l'amministrazione cittadina.
1: Tra il comitato e il comune?
2: Esatto, tra il comitato e il comune.
1: Perché il comune è favorevole al progetto di rifacimento.
2: Allora, il comune è favorevole anche perché, e questo non è un aspetto secondario, l'eventualità di costruire uno stadio in un'altra zona adiacente alla città, di fatto uno spazio non c'è. Nel caso in cui il Como dovesse salire ancora in classifica e quindi dovesse arrivare anche all'Europa, dovrebbe andare a giocare in altri stadi. Si parlava, capito, addirittura di stadi in Friuli, cioè in base a seconda delle disponibilità che poi dopo va negli accordi tra le squadre. Quindi è sicuramente una situazione davvero molto complessa, molto. E dispiace, perché comunque questa cosa va sottolineata, la proprietà è comunque riuscita a creare un'attenzione sana attorno al calcio. Nelle partite vediamo che vanno allo stadio i bambini con le biciclette, con le famiglie, quindi è veramente un peccato, come diceva anche l'avvocato Quattrone, non riuscire a trovare una quadra, perché
1: certo,
2: tutti vogliono certo il bene, diciamo, certo, della città anche dal punto di vista sportivo.
1: Certo, e vogliono che lo stadio resti lì, solo con alcune caratteristiche che probabilmente non corrispondono a quelle che vorrebbe la proprietà, ma forse, come dici tu, magari una via di mezzo, ma evidentemente le cose sono ancora più complicate. Allora, hai nominato il comune, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, lo sentiamo adesso.
4: Ricordo a tutti come fosse messo lo stadio, alle tapparelle, al fatto che stesse venendo giù, al fatto che non ci fosse nulla a norma, al fatto che quando sono diventato sindaco potevano entrarci solo 4.999 persone, al fatto delle deroghe che abbiamo sistemato, al fatto delle torri faro, abbiamo fatto una balanga di cose per quello stadio e il progetto non c'è ancora, punto. E non compete al sindaco tutto quello che sta succedendo gestito dagli uffici, e me ne sto a chilometri, perché il sindaco fa l'indirizzo, la linea politica, e la linea politica è quando tutti i vari enti si sono espressi, quando mi arriva il progetto io lo approvo, e questa è la mia responsabilità. Perché oggi non è stata emessa la dichiarazione di pubblico interesse del progetto? Perché non mi è ancora stata sottoposta dagli uffici. In questo momento poi è il Como che deve rispondere agli uffici. Quando gli uffici avranno trovato la quadra con il Como eccetera eccetera, arriverà il politico, perché ad oggi non è ancora arrivato, e gli farò quello che va fatto una volta che sarà pronto. L'opera rappresenta uno snodo cruciale per lo sviluppo urbano. Io in campagna elettorale, nel mio programma, ho detto che lo stadio resterà lì e avrei assentito al fatto di rifarlo.
1: Sì, mi sembra chiara la posizione del sindaco, che non è che lascia spazio a grandi interpretazioni. Ha detto lo stadio deve stare lì, e su questo mi sembra lo stadio va rifatto, e siccome chi ci mette i soldi chiaramente è la squadra, giusto?
2: Sì, è la proprietà, certo, che tra le altre cose è la più ricca del campionato di Serie A al momento. Quindi
1: si può anche permettere un rifacimento. Certo, se comincia a buttare giù scuole, io capisco pure che chi, ma non solo chi vive l'intorno, ma penso anche un po' a tutta la città, che tu stravolgi proprio un'area.
2: Sì, anche perché davvero poi, ad esempio, altra caratteristica, proprio perché era stata pensata come cittadella dello sport, come si diceva all'inizio, lì c'è anche la piscina, c'era la pista di ciclismo. Pensate,
1: Enrica,
2: c'è addirittura anche l'hangar.
1: Ci dobbiamo salutare perché siamo andati proprio oltre con lo stadio, d'altronde era una cosa molto interessante. Enrica, grazie, alla prossima.
2: Alla prossima, chiedo scusa a chi viene dopo di me.
1: Ma capirai adesso, siamo freschi. Adesso Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli. Ciao Stefania.
2: Esatto,
1: altro che correre.
2: Scusata, non ci sono assolutamente problemi.
1: No, il problema è che adesso ci sarà con quello dopo, quindi noi dobbiamo proprio correre.
2: Scuso, allora, io con chi arriva
1: con
2: dopo?
1: Con te, co-housing sociale, nuovo centro, un co-housing fatto con certi criteri di linee guida europee, perché per andare incontro a determinate esigenze. Adesso sentiamo la sindaca e poi rientriamo in studio noi. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
5: Le persone che hanno delle fragilità, o le si lascia sole, le si abbandona, e questo le porta verso l'emarginazione grave, con grande sofferenza loro, delle loro famiglie, ma anche della nostra città, oppure le si accompagna con dei servizi. In questo caso sono persone che hanno un'autonomia lavorativa, che hanno però fragilità perché non riescono ad essere nel circuito abitativo, e cui per un massimo di 24 mesi possono soggiornare, rimanere in autonomia pagando una quota che evidentemente riguarda i costi di gestione di questo spazio.
1: Stefania, chi potrà avere accesso? Quali sono i criteri?
6: Allora, devono essere residenti a Brescia e poi devono avere un'età compresa tra i 20 e i 65 anni e rientrare nelle quelle persone che sono già seguite dai servizi sociali del territorio. Ecco.
1: Quindi certo, per non avere ovviamente che non hanno un ISEE molto, molto basso, insomma un reddito molto basso. Tu hai sentito anche l'assessore comunale al welfare, Marco Finaroli, sentiamolo.
7: E qui è un luogo in cui ci sono spazi riservati, le camere doppie, al massimo triple, e questi luoghi di convivenza, la cucina, lo era anche nella struttura precedente. Questa, devo dire, è straordinariamente più bella in un periodo tutto sommato breve, nel quale con l'ausilio del servizio sociale queste persone saranno accompagnate, come si dice in gergo sociale, a trovare appunto una loro autonomia in altre abitazioni.
1: Ecco Stefania, questa è la cosa importante, che questo sarà un tempo in cui però queste persone verranno aiutate.
6: Sì, assolutamente, perché si cerca di consolidare in questo periodo competenze lavorative, una successiva ricerca ad un alloggio indipendente. Per questo sarà presente un'equipe educativa che accompagnerà gli ospiti appunto in questo percorso, quindi non semplicemente una casa, ma un percorso a 360 gradi.
1: Tra un paio di settimane entreranno i primi 12 inquilini, che poi diventeranno 30 a mano, insomma, nell'arco di un breve periodo. Hai sentito anche l'assessore comunale ai lavori pubblici, Walter Mucchetti, sentiamolo.
8: Questo servizio aggiuntivo che mancava nel nostro tassello della solidarietà, cioè persone che magari hanno anche un reddito ma non hanno una casa, non hanno legami e necessitano di un porto sicuro per poi ripartire. Ecco, queste persone contribuiranno economicamente a mantenere questa struttura, che non avrà costi per l'amministrazione comunale, perché gli affitti copriranno i costi di gestione ordinaria.
1: Ecco, questa è un'idea proprio per far rientrare le persone in una vita, possiamo dire, normale, Stefania.
6: Sì, assolutamente sì, sottoscriveranno un contratto d'affitto, una sorta di contratto d'affitto, e va detto che l'amministrazione e diciamo il comune, insomma, ha contribuito notevolmente, nonostante questo progetto sia stato realizzato con i soldi del PNRR, sostanziale è stata diciamo è stato il contributo portato dal comune, quindi 2 milioni di oltre, insomma 2 milioni,
1: sì, più di 2 milioni in tutto, di cui quasi 900, un milione,
6: esatto,
1: il comune. Sentiamo anche l'assessore al bilancio Marco Garza.
9: Consegniamo oggi un'altra delle opere che abbiamo potuto realizzare anche grazie al PNRR, dico anche perché in questa struttura, che è costata oltre 2 milioni e 100 mila euro, ci sono molte risorse proprie del comune che pesano per oltre 900 mila euro. Un intervento importante, un intervento significativo che abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione sia del PNRR che di Fondazione Cariplo, che ha messo 500 mila euro su questo intervento.
1: Questo però è un bel esempio, Stefania, di collaborazione pubblica, privata, va bene, i fondi del PNRR europei, per creare qualche cosa che frutterà molto per le persone.
6: Assolutamente sì, e devo dire che la nostra provincia in questo è molto avanti, è molto all'avanguardia, e sono tante le collaborazioni tra privati o comunque realtà private che aiutano il pubblico, e quindi sì, è un bel esempio, proprio per questo l'abbiamo presentato oggi.
1: E hai fatto proprio bene e ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi, Stefania.
6: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni è collegato con noi, buon pomeriggio Marco.
10: Buon pomeriggio Federica e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Con te parliamo di ragazzi che partecipano al consiglio comunale. In questo periodo ne abbiamo sentite di queste iniziative per coinvolgere i giovani, che se poi portate avanti in maniera coerente, dimmi tu Marco, diventano proprio una formazione.
10: Sì, assolutamente, una volta si insegnava anche oggi educazione civica, no? Questo in realtà è un esempio, secondo me, da perseguire e da fare come esempio per tanti comuni, quello di far proprio educare i ragazzi a come funziona, no? Come funziona il tuo territorio, il tuo comune, il tuo consiglio. Quindi quello di creare un consiglio comunale di ragazzi, secondo me, è un'ottima idea.
1: Anche per capire cosa fa, no? Quali sono le competenze poi di un comune, perché magari uno pensa, ma questo spetta al comune, no, non spetta al comune. Insomma, sono tante le cose da imparare, non solo, no? Come funzionano.
10: Assolutamente, assolutamente. E sul campo impari molto di più, perché proprio io ho assistito velocemente a un paio di riunioni di consiglio comunale dei ragazzi insieme ai veri consiglieri comunali e hanno discusso di tutto quello che fa un comune. È molto bello questo, secondo me.
1: Allora, il primo che sentiamo è Alessandro Ferri, professore di italiano presso l'Istituto Vegni.
11: Si dice spesso che i ragazzi siano disinteressati alla cosa pubblica, invece posso dire con sicurezza che non è così. I nostri studenti hanno lavorato a proposte concrete sullo sport, sull'ambiente, sui trasporti scolastici, sulla sicurezza delle strade, e l'hanno fatto con serietà, ascoltando il territorio e ragionando da cittadini. Il valore di questo progetto non sta tanto nel risultato finale quanto nel percorso. Imparare che la propria voce conta, che si possono individuare problemi reali e proporre soluzioni, che la partecipazione civica si costruisce passo dopo passo, già dai banchi di scuola. Per i nostri ragazzi è stata una lezione che vale più di tante ore di didattica frontale.
1: Ecco, questa è la cosa importante. Senti, poi riparliamo, ma abbiamo ancora due insert interessanti da sentire. La prima è Benedetta Romiti, che è consigliera delegata alle politiche giovanili.
12: Sicuramente far vivere ai giovani un'esperienza concreta di partecipazione politica già durante il periodo della scuola, appunto, significa renderli partecipi e cittadini attivi di un qualcosa che comunque sia molto vicino a loro. La prima istituzione ovviamente vicina è il comune, e quindi già conoscere più o meno le dinamiche di come funziona, di com'è l'apparato, di come si fanno proposte e di chi appunto elabora e prende decisioni è importante. Tantissimo, proprio anche per responsabilizzarli e sicuramente farli avvicinare il più possibile a quella che è la vita politica, che non deve essere intesa come politica in senso materiale, ma politica in senso di socializzazione, di comunità e di benessere proprio all'interno del loro territorio.
1: Manca una parola, Marco, che bisognava usare per politica. Mi veniva in mente adesso che ascoltavo la Romiti. Manca il servizio.
10: Il servizio, esatto.
1: Si vede che è una parola che è caduta in disuso. Vero?
10: Sì, abbastanza. Comunque anche una novità del nostro comune, velocemente, è che hanno collaborato a questo progetto le due nostre scuole. No? Abbiamo un liceo e un istituto agrario che fa tante belle cose, tra l'altro. Sì. E visto, senza campanilismi, sono messi insieme e hanno fatto il consiglio comunale, più anche i ragazzi delle medie, quelli più grandi. È una bella cosa anche per loro, di sicuro.
1: Certo che si mettano anche le scuole insieme. L'altra intervista, l'assessora all'istruzione, sempre del comune, Silvia Spensierati.
13: Nell'ambito del progetto Ragazzi in Comune, che si è concluso con l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'amministrazione ha recepito diverse istanze che partono da richieste dei più giovani, dei ragazzi e delle ragazze delle terze medie. E tra queste, per esempio, la volontà di avere ulteriori rastrelliere per le bici nei pressi della scuola. Chiaramente questo è una manutenzione che possiamo fare nei prossimi mesi e ci impegneremo a fare per le scuole comunali del nostro territorio. Per quanto riguarda gli istituti superiori, come per questo tipo di richiesta, ma anche per altri tipi di richieste che riguardano le manutenzioni e lavori di miglioria all'interno degli stabili, ci faremo da portavoce con la provincia, che è il gestore e l'ente preposto per le scuole superiori.
1: Ecco,
10: la provincia
1: che le avevano abolite una volta, le province, no? Invece.
10: Sì. Anch'io sapevo così,
1: però. E invece, come vedi, invece le scuole veramente dovrebbero essere comunali, che dici tu?
10: Anche secondo me, cioè anche perché nel territorio il comune è quello che comunque conosce di più, no? Noi da Arezzo in realtà ci sono 40 chilometri, ma è una realtà molto diversa.
1: Va bene, comunque intanto i giovani sono andati in consiglio comunale, questa è una cosa molto bella. Marco, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a te, grazie a tutti, buona serata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: In Blu 2000, news.
7: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
8: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
7: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone, che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18.
9: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
10: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di Tuno a Turate, farmacia Bruschi, dottor Lucini, piazza Alessandro Volta 24, telefono 02 968 8151. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, Il diavolo veste Prada 2, alle ore 18.30 e 21, al cinema Prealpi, Michael, alle 21.
11: Un avviso importante per i nostri ascoltatori: la festa delle associazioni di domenica 10 maggio, a causa del maltempo, sarà riprogrammata per domenica 4 ottobre.
10: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328239013.
11: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Iscrizioni per gli oratori estivi. Le scuole elementari fino al 29 maggio in via Legnani, fino al 30 maggio al Matteotti, dal 14 al 29 maggio a Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
10: Preghiera del Santo Rosario ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26 e via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
11: Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, l'associazione Cantastorie propone per sabato 9 maggio alle 15.30 una visita guidata nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e all'archivio storico di Saronno.
10: Apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Il prossimo appuntamento è per sabato 9 maggio. Accesso libero, gratuito, senza prenotazione.
11: Fino al 9 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno c'è la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta, il gran finale del 9 maggio con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
10: Ceriano Laghetto, Memorial Borroni, quarto Memorial Gastone. A Ceriano Laghetto e Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio del Comune di Ceriano organizzano il Memorial sabato 9 maggio per tutta la giornata presso il centro sportivo di via Strameda. Farà attivo il punto ristoro.
11: Ceriano Laghetto, domenica 10 maggio ci sarà la 30ª edizione della Straceriano con partenza alle 8.30, ritrovo per le iscrizioni dalle 7.30 presso Piazza Diaz.
10: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
9: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli. Ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia, di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana.
questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso, ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre le relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti, la società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto, quindi è molto attuale. E Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo,

0: È necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo, dorme l'angelo su rose d'aria. Candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità, è sospeso. E l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza. Mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana. E già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Ecco, sì, potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto biondo,

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo insieme nella nostra puntata mensile sull'intelligenza delle piante. Ora, la volta scorsa abbiamo iniziato così un discorso abbastanza complesso, però sto cercando di tradurvelo veramente in un modo molto semplice per capire come questa intelligenza si è formata. E l'intelligenza delle piante si è formata tramite la loro evoluzione, un'evoluzione che è durata milioni di anni. Infatti, se noi pensiamo che la Terra si è formata circa 5 milioni di anni fa, le prime tracce dei fossili vegetali si sono trovate circa 800 milioni di anni fa ed erano le alghe. Infatti, le alghe sono le prime strutture che si evidenziano nel mondo vegetale. Esistono alghe piccolissime, alghe giganti, ma tutte hanno in comune la mancanza di radici, fusto e foglie. Le alghe oggi noi le mangiamo anche, quindi se noi vediamo le alghe secche, le vediamo, sono così delle robe informi che addirittura possiamo mangiare, quindi le mangiavano anche i nostri progenitori. Eppure sono in grado di produrre ossigeno tramite la fotosintesi, appunto sfruttando l'acqua e la luce e l'anidride carbonica. Quindi vedete che già queste strutture, piccole o grandi che siano, hanno iniziato milioni di anni fa a produrre ossigeno. Ed è stato questo che ha permesso un balzo in avanti e anche la presenza di animali, proprio l'ossigeno. Le alghe vivono soprattutto in ambiente acquatico, sia in acqua dolce che in acqua salata, ma esistono anche specie terrestri che scelgono per lo più posti molto nascosti, come i crepacci delle montagne oppure le fessure del terreno, cioè sono piante che non amano essere disturbate, bisogna lasciarle stare. Infatti, e questa cosa l'ho scoperta quest'autunno, che i muschi non si possono raccogliere. Parlo dei muschi perché sono un po' simili alle alghe, non si possono raccogliere dai boschi, quindi è assolutamente vietato raccogliere il muschio. Quindi vedete, sono piante queste che sono molto molto particolari, hanno la loro riproduzione attraverso le spore e niente, i gruppi principali comprendono le alghe rosse, le alghe verdi e le diatomee, che sono alghe unicellulari. Le alghe rosse e le alghe verdi sono sicuro che si mangiano, ma anche le alghe rosse sono piante commestibili. Ora, questo genere di piante, le alghe, le briofite che vediamo subito dopo, i licheni, i funghi, gli equiseti, le felci, appartengono a tutte al periodo, cioè all'era geologica del Carbonifero. Infatti il loro habitat erano appunto le foreste del Carbonifero. Il nome del Carbonifero deriva dal fatto che nei terreni formatisi in questo periodo si erano diffusi giacimenti dei carbon fossili, c'erano anche tante foreste. E sì, lo sviluppo delle foreste appunto è avvenuto nel periodo del Carbonifero. Io vorrei tanto farvi vedere le immagini di queste alghe, che sono meravigliose, hanno delle forme e dei colori che sono incredibili, soprattutto le alghe rosse, ma anche le alghe verdi, hanno delle forme veramente molto simpatiche. E andiamo avanti e parliamo delle
Le epatiche, come vi dicevo, sono delle piccolissime, stiamo parlando di millimetri, piccolissime foglioline verdi che sono attaccate al terreno e hanno una forma, oserei dire, circolare con molte insenature, ecco, quindi hanno delle forme un po' così. Ora parliamo delle briofite, che anche le briofite sono piante che hanno cominciato a lasciare l'ambiente acquatico, per cui sono nate nell'acqua, e si sono trasferite sulla terraferma intorno ai 470 milioni di anni fa. Quindi vedete che stiamo parlando veramente di ere enormi. Le prime piante terrestri derivate dalle alghe verdi erano simili all'attuale gruppo delle briofite. Che cosa comprendono queste briofite? Comprendono i muschi e le epatiche. Infatti prima vi ho dato la forma delle epatiche. Le briofite sono di piccolissime dimensioni e rimangono basse, dato che sono prive di un vero sistema vascolare per il trasporto dell'acqua. Le briofite sono dotate di rizoidi, cioè di strutture filiformi simili a minuscole radici che servono ad assorbire i nutrienti dal terreno, ma servono anche a fare in modo che la piantina venga ancorata al terreno. I muschi e le epatiche hanno delle caratteristiche riproduttive molto molto antiche, molto antiche e molto complesse. Non è come oggi che le piante da fiore hanno una riproduzione tramite i gameti, cioè maschile e femminile. Lì abbiamo un discorso sia di gameti, ma anche un discorso molto complesso che magari un giorno faremo, perché è una questione molto lunga. Comunque queste piantine, che mi piacerebbe tanto farvele vedere, sono molto belle. Sono piccole, ma sono molto belle. Bene, sentiamoci una break musicale, poi dopo io vi aspetto qua come sempre.

Eccoci di nuovo insieme. Bene, abbiamo parlato delle epatiche, abbiamo parlato appunto in genere dei pumi, dei muschi, quindi delle briofite. Sono piante che vengono classificate in questo modo. Adesso parliamo dei funghi e licheni. E noi quando parliamo di funghi pensiamo a dei funghi mangerecci, quelli buoni, no? Ma non è sempre così. Comunque, i funghi e i licheni sono due gruppi di organismi che sono stati importantissimi e vitali per la sopravvivenza delle piante sulla terraferma già 400 milioni di anni fa. È importante notare che i funghi non sono piante. Dici, ma allora perché ce ne parli? È importante invece che ve ne parli, prima di tutto perché i funghi un tempo si pensava che fossero piante, in realtà non lo sono. I funghi non si nutrono attraverso la fotosintesi, non sono dotati di radici e si riproducono attraverso le spore. Le spore dei funghi le conosciamo tutti, ecco. Infatti si consiglia sempre di non toccare i funghi che non si conoscono, e quelli che si conoscono convierebbe sempre raccoglierli e metterli in un cestino di vimini, perché così le spore cadono e l'anno successivo si riproducono altri funghi. Sto parlando dei mangerecci perché è chiaro che sono quelli che vengono più raccolti. Un tempo venivano classificati come piante, ma anche per il loro ruolo essenziale nell'ecosistema vegetale. Che cosa significa? Essi, cioè i funghi, contribuiscono a trasformare i resti vegetali e animali che vengono assorbiti dal terreno, garantiscono alle piante i nutrienti necessari e sono anche fonti di cibo per gli animali e per l'uomo. E beh, ho appena detto che sono anche buoni, ce ne sono alcuni che sono veramente buoni. Ma io avevo detto tempo fa che i funghi possiedono le ife fungine, cioè quei filamenti che vanno da un albero all'altro e permettono il trasporto di nutrienti da una postazione all'altra. Infatti servono anche ad aiutare quelle piante o quegli alberi che sono in difficoltà, e loro portano cibo. E poi abbiamo dei funghi, per esempio lieviti, ma questi lieviti manco li vediamo, però sono un gruppo di funghi che sono l'ingrediente fondamentale per il pane e per la birra. Quindi i panificatori questi lieviti li conoscono molto bene. Tuttavia alcune specie di funghi possono essere causa anche di malattia nell'uomo e negli animali, e sulla pelle si formano dei funghi, e quando li abbiamo sulla pelle sono anche difficili da mandar via. Quindi bisogna stargli appresso in continuazione. Altri funghi sono tossici, quindi non vanno né toccati né mangiati. Quando non si conoscono, pensiamo alla manite falloide, che è molto, oltretutto molto bella, molto appariscente, però non dobbiamo toccare i funghi nei boschi che non conosciamo, perché quei funghi servono alle piante per nutrirsi. Quindi io una volta mi ricordo che in un bosco ho riguardito tre ragazzi che avevano raccolto dei funghi così in modo indiscriminato, e poi si sono avvicinati al nostro gruppo chiedendo che funghi sono questi, cosa facciamo? No, gli ho ripresi, e li ho ripresi anche malamente, perché non si devono toccare i funghi, anche perché se fossero stati velenosi quei funghi li avevano toccati, quindi diciamo che la parte tossica rimane anche sulle mani. Quindi attenzione ai funghi e mangiare solo quelli buoni e sicuri soprattutto. Adesso parliamo anche dei licheni. Cosa sono i licheni? Sono degli organismi che derivano dall'associazione vantaggiosa tra funghi e alghe, quindi diciamo vivono in simbiosi. Il fungo ricava dall'alga i nutrienti prodotti dalla fotosintesi, mentre l'alga ricava dal fungo l'acqua e i sali minerali.
I licheni sono in grado di sopravvivere in condizioni estreme e questo ne ha permesso una lunga evoluzione. E ancora oggi sopravvivono sulle cime delle montagne, come pure nei deserti, oppure negli ambienti molto freddi, come nel nord Europa. Alcune specie di licheni producono anche addirittura dei pigmenti, quindi dei coloranti, che garantiscono un'alta protezione dai raggi solari. È un po' come se noi, quando andiamo al mare, ci mettiamo la crema solare. Loro producono questi pigmenti e permettono così la sopravvivenza, la loro sopravvivenza, e non permettono ai raggi solari di bruciarle. Quindi vedete che anche i licheni servono e devono sopravvivere e crescere in condizioni davvero estreme senza nessun tipo di riparo. Anche i licheni sono molto piccoli, in questo caso noi parliamo di qualche centimetro, sono un pochino più grandi delle briofite. Per esempio il lichene chiamato Xanthoria parietina è un lichene che cresce sugli alberi, è solitamente di colore giallo, giallo-arancione, ma può anche essere verde o grigio e cresce nelle zone d'ombra. Bene, io ho un'immagine chiaramente ingrandita molto ed è veramente bella, cioè se vogliamo fare qualcosa di diverso dovremmo veramente copiare quello che è la natura. I funghi bene o male li conosciamo, anche se nei boschi ogni tanto io trovo dei funghi mai visti. Una volta ne ho visto uno, per esempio, bianchissimo. Non lo conoscevo, mi sono guardata bene dal toccarlo e l'ho lasciato lì. Quindi bisogna saperli conoscere, quindi fidatevi solamente dei funghi che si conoscono e non fare pazzie e lasciare stare quelli che non conoscete, perché quelli che non conoscete servono al bosco per sopravvivere. Bene, io anche oggi ho terminato la mia pagina di piante antiche e non, però insomma è importante conoscere queste piante, molto importante per capire l'evoluzione, per capire come si è formata l'intelligenza delle piante. E quindi nel nostro museo oggi abbiamo fatto le alghe, le briofite, i licheni, i funghi e soprattutto e anche le epatiche. Quindi anche oggi io vi lascio, per esempio, guardate qua, il fungo, la Flammulina velutipes, che chiaramente nessuno conosce, ha un'altezza di 10 cm ed è anche funga dell'olmo. La sua versione coltivata viene cresciuta in ambiente ricco di anidride carbonica per ottenere fusti lunghi e sottili. Quindi vedete che sì, beh, sono tanti funghi che vengono coltivati e magari non li conosce. Per esempio la Cimatoderma elegans è alta 15 cm, quindi cominciano a essere grandine. Il cappello di questo fungo si apre in imbuto e può riempirsi d'acqua, per questo è detto anche calice coriaceo. Ah, eccolo qua l'immagine di questo fungo che cresce dal basso e poi si apre come un calice e quindi raccoglie l'acqua. Quindi non tutti i funghi hanno il cappello, quindi vedete che e sono anche molto belli, sono anche molto graziosi tra le altre cose. Quindi abbiamo dei licheni che hanno un'altezza che va dall'1 al 4 centimetri, quindi sono più piccoli. I licheni servono anche come nutrimento per le renne, perché nei paesi freddi c'è problema del cibo anche per questi animali. Bene, io ho terminato, vi lascio alla settimana, al mese prossimo, e vi ricordo il numero WhatsApp 333 80 16 200. Mandatemi tutti le vostre segnalazioni, le vostre richieste e io cercherò di accontentarvi. Arrivederci e alla volta prossima. Un bacio.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la Premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la Presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al Santuario Mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
2: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Palazzo di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè, la nostalgia che stringono il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: «La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste». E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
4: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
5: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
3: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la Premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto, almeno nelle grandi linee, la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la Presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus, ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Ultima pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hoffmann. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lands Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 9 maggio. Alle ore 9, buona giornata. Alle ore 9.30, Orizzonti Magazine. Claudio Borroni intervista il maestro e critico musicale Francesco Rocco Rossi per il Festival della Lirica al Teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.39, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E alle ore 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Branca, Luca Signori e Stefania Bianco, per l'evento TED ex Occhi da Libellula il 23 maggio alle ore 14 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Alle ore 11.05, ospite di Gianni e Agostino, Mauro Rotondi, consigliere comunale PD. Alle 11.30, nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 21, Blue Night, a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario. Riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Ci ritroviamo dopo la pausa del 1° maggio per riprendere il nostro cammino di ascolto della parola di Dio, del Vangelo che ci accoglierà poi domenica nella celebrazione della Messa. Protagonista della pagina che ci viene proposta in questa domenica, siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dicevo, protagonista comincia a essere il Paraclito, quello Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, dice Gesù. Pagine non semplici, non lineari, pagine che chiedono un po' di attenzione, chiedono la pazienza magari di dimorarci sopra, di fermarsi sopra un po'. E quello che proviamo a fare, come sempre, è entrare un po' nel testo e raccogliere qualche spunto, qualche provocazione. Dicevo, capitolo 14, siamo allora nel contesto dell'ultima cena, siamo nel contesto di quei discorsi, diciamo discorsi di addio di Gesù, e davanti a lui si prospetta già in maniera nitida, chiara, la passione ormai prossima, e questi discorsi con cui Gesù si congeda dai suoi si riempiono, ecco, di questi riferimenti, di questi rimandi, e in questo caso in modo particolare riferimento a questo spirito che il Padre manderà una volta che Gesù sarà tolto loro. La presenza di Gesù verrà a mancare e questo spirito insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto. Però andiamo per gradi. Il nostro brano si apre con, diciamo così, un versetto riassuntivo. Sentiremo Gesù dire: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. E questo è un po' un limite che ci capita di avere quando la nostra lettura della Bibbia è legata soltanto al momento celebrativo, quindi il pezzetto, il brano che ci viene proposto è estrapolato dal suo contesto, quindi dovremmo avere la pazienza e prenderci la briga di andare a vedere che cosa c'è prima, a quali parole Gesù fa riferimento, appunto di che cosa sta parlando. Vi ho detto queste cose mentre ancora dimoro presso di voi. Beh, Gesù allora sta parlando della sua presenza storica, sta parlando della sua vita e ci sta dicendo tra le righe che tutta questa sua vita ha parlato dell'amore del Padre, di queste cose. È una cosa alla fine, ciò di cui Gesù ha parlato nella sua vita terrena, di questo amore del Padre. Lo fa all'inizio del Vangelo, quando, incontrando Nicodemo di notte, dice apertamente: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Lo dice all'inizio del capitolo 13, prima di lavare i piedi, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, dimorando tra noi, Gesù ci ha parlato dell'amore del Padre, non solo con le parole, ma con quello che ha compiuto, i segni che accompagnano la vicenda storica di Gesù dicono dell'amore del Padre verso di noi. E quindi tutta la vita di Gesù è il segno della passione del Signore verso di noi. Tutta la vita di Gesù è il segno autentico, è l'unico segno che il Padre ci dà per conoscere il suo amore. Allora, queste sono le cose che Gesù ha detto. E poi prepara i suoi alla sua assenza. Oddio, più che di assenza dovremmo parlare di una forma nuova di presenza. Il posto di Gesù sarà preso dal Consolatore, un altro Paraclito, uno spirito che il Padre invia nel nome di Gesù. questo spirito è la presenza in noi di Gesù, a partire dal momento in cui Gesù smette di essere presente in carne e ossa, così come i suoi l'hanno conosciuto. Questo spirito è il nuovo modo di essere presente di Dio per noi.

dette da Gesù, quindi è uno spirito che viene incontro, interviene contro la nostra smemoratezza, contro il rischio di non ricordare. Lo spirito interviene contro il rischio che corriamo di non portare al cuore le cose importanti. Leggiamo così questo ricordare, portare nuovamente al cuore. Quello che portiamo nel cuore, sappiamo, sono le cose importanti, sono quelle che diventano motivo delle nostre scelte. E tante volte il cuore è abitato, è riempito da cose che non hanno tutta questa importanza, non dovrebbero avere tutta questa importanza. Ecco, lo spirito ci aiuta un po', passate il termine, a fare pulizia, a mettere ordine. Ci aiuta a non correre il rischio di non riuscire a portare al cuore le cose davvero importanti. Quindi di per sé lo spirito si limita, tra virgolette, a ricordare tutte le cose dette da Gesù. Ora sappiamo, non è che Gesù ci insegna chissà quali dottrine, ci chiede di essere figli, lo dicevamo anche nell'ultimo incontro di due venerdì fa. Ci chiede solo questo. Allora lo Spirito ci riporta al cuore solo le parole del Figlio. E questa diventa allora la nostra esperienza ogni volta che ascoltiamo con fede la parola del Signore. Grazie all'azione dello Spirito, quelle parole che ascoltiamo diventano per noi parole contemporanee a noi, parole attuali, parole che parlano a noi e che parlano nel nostro cuore. Quello che Gesù ha fatto e ha detto, quello che forma oggetto di questa azione di supporto dello Spirito, non sarà altro che quello che Gesù farà e dirà nella mia vita, nella vita di tutti i giorni. Solo che grazie allo Spirito questa vita la posso sentire davvero abitata da questa nuova presenza di Gesù, con le parole che vengono da Lui, con le parole che vengono dette. Diventa contemporaneo, diventa attuale. Questo è quello che fa lo Spirito, questa è la ricchezza della lettura orante della parola di Dio, non la lettura che viene fatta da alcuni, la lettura alla lettera o la lettura della Bibbia piegata ai propri personali interessi. La lettura orante della Bibbia è quella che mi mette in sintonia con lo Spirito di Gesù, che dà a Gesù la possibilità di parlare qui e ora alla mia vita. Quindi tutte le cose che lo Spirito ricorda sono le cose che Dio, che Gesù dice e fa qui e ora per me nella mia vita. Tra queste parole che lo Spirito attualizza ce ne sono alcune che ripetiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucarestia. E nel brano che ascolteremo in questa domenica troviamo questo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Gesù lascia la pace, e più avanti parlerà anche della gioia. Pace e gioia sappiamo che sono i due segni distintivi del risorto, sono i doni principali del risorto. E la pace sappiamo anche che non è semplicemente l'assenza di conflitti, è la realizzazione piena della vita. È bello notare che Gesù parla al presente, vi lascio la pace, vi do la pace, quindi questa realtà è attuale, ma usare il presente vuol dire che questo dono per sua natura ha una durata indefinita. Non ha detto vi ho lasciato la pace, ma vi lascio, continuo a lasciarvi la pace. Dicevo appunto, la pace che non è semplice assenza di conflitti.

questa pace non coincide con il fatto che tutte le cose vadano bene. La pace che viene donata dal risorto, la pace del crocifisso risorto, è la pace di chi ha vinto la morte, è la pace di chi indica qual è la via, la natura di questa pace, non come la dà il mondo, sottolinea. Il mondo è capace di dare una pace che è sempre soltanto una guerra nascosta, una pace che si impone con la forza delle armi, la pace che è l'imporsi del più forte, quindi una pace che si impone con la paura, non è la pace del Signore. È una pace che però è sempre insidiata, e quindi è un dono, ma è sempre anche un cammino. Capita spesso di provare come anche la più piccola disavventura o il più piccolo contrattempo rischiano di farci saltare, minano quella pace, no? che abbiamo dentro. E la pace che il Signore dona resiste anche in questi momenti, no? Il Signore è Signore anche quando c'è l'imprevisto. Il Signore è Signore sempre, e quindi posso rimettere le cose in ordine, perché la pace che Lui mi ha donato non viene scalfita. E allora non sia turbato il vostro cuore, risuonerà nella pagina di domenica. Spesso noi non osiamo sperare che questa pace possa abitarci anche in mezzo ai conflitti, in mezzo alle nostre inquietudini, però invece è proprio solo così che il Signore mostra di essere Signore della nostra vita, non solo quando le cose vanno bene, anche quando le cose non vanno come vorremmo, come ci aspetteremmo, quella pace lì non viene scalfita. E mi piace questo Gesù che si occupa, che si preoccupa della mia fragilità, e sa che cosa posso vivere, conosce le mie fragilità, le mie vulnerabilità, ma dice pace. E sa che questa pace non ce la creiamo noi, non ce la possiamo creare da dentro, ma possiamo solo accoglierla come un dono che viene da Lui. E allora torna a ribadire nel finale che il suo andarsene non è uno scomparire, non è un ritirarsi dalla loro vita, ma è un cambiamento del suo modo di essere presente, del suo continuare a essere presso di loro. Va verso il Padre, sappiamo che questo si compie nel momento in cui è innalzato sulla croce. Questo andare verso il Padre è il suo modo per rimanere sempre con noi. Lo potremmo capire se fossimo capaci davvero di un amore libero e non possessivo, lo dice nel testo, se mi amereste sareste contenti. Se fossimo capaci davvero di un amore così libero e non possessivo, di un amore che non trattiene per paura, ma sa lasciare andare perché ha fiducia, allora potremmo davvero capire questo. E vivendo un amore così, ecco la gioia, ecco il rallegrarsi, perché il Signore sarà ancora più presente di quanto poteva esserlo prima in quella situazione contingente, storica, legata alla sua vita biologica, alla sua presenza fisica, alla sua vita terrena. Adesso che torna al Padre, adesso che entra nella realtà da vincitore della storia, sarà molto più presente di prima, perché viene in noi, in ciascuno di noi, nel nostro cuore, con la sua presenza d'amore. E qua la rivelazione è compiuta, è la sua missione, la missione della sua vita terrena è finita, non c'è nulla da aggiungere. Non c'è nulla da aggiungere a un amore che raggiunge l'estrema capacità di amare. E questo ci consegna Giovanni nella pagina che ascolteremo domenica. E l'augurio che questa pace possa davvero abitare i nostri cuori. Buona giornata.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti, FM 88 e di Popoli. Sono Igea e andiamo a Pechino. 5 anni di carcere per l'avvocato per i diritti umani Xi Yang. La Cina ha condannato il noto avvocato per i diritti umani Xie Yang a 5 anni di carcere per istigazione alla sovversione dello Stato, secondo quanto riferito da Human Rights Watch. La condanna pronunciata il 23 marzo dal Tribunale Intermedio di Changsha è politicamente motivata, secondo l'Organizzazione per la difesa dei diritti umani, che ha denunciato anche gravi violazioni procedurali e chiesto il rilascio immediato di Xi. La persecuzione giudiziaria di Xi Yang e la dura condanna inflitta dal tribunale riflettono il completo disprezzo di Pechino per lo Stato di diritto, ha commentato Maya Wang, vice direttrice di Human Rights per l'Asia. Questo caso non mirava solo a perseguitare un coraggioso avvocato per i diritti umani come si è, ma a intimidire tutti gli avvocati che cercano di proteggere i diritti del popolo cinese, ha aggiunto. Diverse le violazioni procedurali. La moglie di Xi Cheng ha riferito che il tribunale, nell'emettere il proprio verdetto, ha fatto riferimento a diversi post pubblicati dal marito su WeChat. La Corte ha inoltre disposto la confisca di circa $14,500 statunitensi, mentre le autorità hanno prorogato la detenzione preventiva 13 volte, per un totale di oltre 4 anni, e hanno impedito agli avvocati di partecipare alle udienze. Lo scorso ottobre il processo si è quindi svolto in segreto e la polizia ha informato la famiglia solo in un secondo momento. Queste procedure non hanno solo infranto le normative sui diritti umani, ma anche la legge cinese di procedura penale, che garantisce il diritto alla difesa, udienze pubbliche e precisi limiti temporali per le indagini penali, ha sottolineato ancora Human Rights Watch. Considerando il tempo già scontato in carcere, la pena dovrebbe terminare a gennaio 2027. Anche il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie ha riconosciuto la detenzione di Xi come illegittima e ne ha chiesto il rilascio immediato. Xi, 54 anni, originario di Changsha nella provincia Hunan, esercita la professione legale dal 2011. Da allora ha difeso soprattutto attivisti e vittime di abusi, inclusi casi di persecuzione religiosa e contese sulla terra. Già in passato era stato condannato al carcere per il suo lavoro di difesa dei diritti umani. È già stato detenuto e torturato tra il 2015 e il 2017. Nel gennaio 2022 era stato nuovamente arrestato dopo aver chiesto la liberazione di un giovane insegnante, a sua volta rinchiuso con la forza in un ospedale psichiatrico per aver criticato la censura nell'istruzione. La polizia aveva perquisito la sua abitazione e lo aveva anche in quel caso accusato di istigazione alla sovversione e provocazione di disordini. Thank you.

siamo in Madagascar, così lontano, così vicino, dice Giulia Soragnese di Mission Exposure. Molto più di un viaggio, un mese di vita autentica, immersa in una realtà tanto lontana quanto incredibilmente vicina per lavoro, la valore e umanità. Questa è stata la mia esperienza in un piccolo villaggio nel cuore del Madagascar. Qui sono stata accolta insieme alla mia compagna di avventura, con immenso calore, delle suore Dorotee, che da anni operano a fianco della popolazione locale. Fin dai primi giorni mi sono sentita parte di una grande famiglia, un'accoglienza semplice ma profonda, fatta di sorrisi, sguardi sinceri e gesti quotidiani che parlavano di cura, ascolto e condivisione. La nostra missione si è svolta principalmente nella scuola del villaggio, dove abbiamo collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di attività educative e ricreative rivolte ai bambini e ragazzi 4-5 anni fino a 14-15. Le mattinate erano strutturali, momenti di laboratoriali pensati per stimolare la creatività dei ragazzi con lavoretti manuali a cui seguivano lezioni di italiano, inglese e francese. Infine giochi di gruppo, momenti di pura energia e divertimento che ci permettevano di rafforzare il legame con i bambini e tra di loro, valorizzando il senso di comunità e collaborazione. I pomeriggi erano dedicati alla progettazione di nuove attività o a brevi escursioni nei dintorni accompagnate dalle suore. Ogni uscita era un'occasione per conoscere meglio il territorio e immergersi nelle tradizioni locali. Ciò che ha reso questa esperienza unica non è stato solo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo vissuto. Le relazioni nate giorno dopo giorno tra sorrisi spontanei, abbracci improvvisi e piccoli gesti carichi di significato mi hanno insegnato il valore della presenza, della relazione e dell'ascolto attivo. Ho realizzato quanto l'educazione non sia solo trasmissione di saperi, ma soprattutto relazione profonda, cura reciproca, amore incondizionato. Il Madagascar ha rafforzato il mio desiderio di camminare lungo le strade che mettono al centro l'educazione, la cura e la relazione con l'altro.

Siamo in Chad, l'istruzione nel deserto. Il Chad, grande paese africano, è la maggior parte desertico. Le popolazioni che vivono qui hanno una vita dura, in cui molto spesso non c'è posto per la scuola dei bambini. Proprio per questo, nella missione di Amtimam, si lavora costantemente per formare gli insegnanti, ricostruire gli edifici scolastici fatiscenti e fornire tutto ciò che serve a una scuola di qualità. Quaderni, libri e matite, lavagne. La certezza è che dove arriva l'istruzione, le comunità crescono. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, sempre disponibile, vi salutiamo e diciamo che le nostre notizie sono tratte da Asia News, Mondo Missione. Alla prossima!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. Farmacia di Tuno a Turate, Farmacia Bruschi, Dottor Lucini, Piazza Alessandro Volta 24, telefono 02 968 8151. Il Cinema Saronno, al Cinema Silvio Pellico, Il Diavolo Veste Prada 2, alle ore 18.30 e 21. Al Cinema Prealpi, Michael, alle 21.
2: Un avviso importante per i nostri ascoltatori: la festa delle associazioni di domenica 10 maggio, a causa del maltempo, sarà riprogrammata per domenica 4 ottobre.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328239013.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Iscrizioni per gli oratori estivi. Le scuole elementari fino al 29 maggio in via Legnani, fino al 30 maggio al Matteotti, dal 14 al 29 maggio a Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Preghiera del Santo Rosario ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26 e via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
2: Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, l'associazione Cantastorie propone per sabato 9 maggio alle 15.30 una visita guidata nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e all'archivio storico di Saronno.
1: Apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Il prossimo appuntamento è per sabato 9 maggio. Accesso libero, gratuito, senza prenotazione.
2: Fino al 9 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno c'è la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta, il gran finale del 9 maggio con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Ceriano Laghetto, Memorial Borroni, quarto Memorial Gastone. A Ceriano Laghetto e Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio del Comune di Ceriano organizzano il Memorial sabato 9 maggio per tutta la giornata presso il centro sportivo di Via Strameda. Farà attivo il punto ristoro.
2: A Ceriano Laghetto domenica 10 maggio ci sarà la 30ª edizione della Stra Ceriano con partenza alle 8.30, ritrovo per le iscrizioni dalle 7.30 presso Piazza Diaz.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni, in studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
4: Saronno. Nuovi divieti di sosta e di fermata lungo via Grieg. I cartelli sono comparsi nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e già nelle prime ore non sono mancate le segnalazioni da parte di dipendenti e responsabili delle attività commerciali del comparto, soprattutto per la mancanza di comunicazioni preventive sul provvedimento. Le modifiche riguardano in particolare la metà della strada che procede in direzione di via Archimede. Nel tratto successivo alla curva è stato introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Nel resto di via Grieg è stato istituito il divieto di sosta anche sull'altro lato della strada, in aggiunta a quello già esistente. Una novità rilevante per la zona, con il suo nuovo assetto, viene definitivamente eliminata la possibilità di sosta nell'arteria. A spiegare le motivazioni del provvedimento è stata la polizia locale, che parla di difficoltà di transito causa restringimento della carreggiata dovuta ai mezzi in sosta. In particolare, nel tratto finale della via dopo la curva, la presenza di autocarri e veicoli parcheggiati avrebbe creato problemi alla circolazione e al passaggio dei mezzi. Proprio l'assenza di un preavviso o di una segnalazione anticipata ha però generato diverse proteste.
3: Saronno. Una generosa donazione. Giuseppe Landonio, attivissimo volontario dell'oratorio e cittadino benemerito di Saronno, a distanza di anni dalla sua scomparsa, continua a fare del bene. Nei giorni scorsi è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Matteo Fabris ad annunciare che da un privato è giunto un consistente lascito a favore degli anziani e che per loro sarà appunto impiegato. Il 20 luglio 2022 è deceduto Giuseppe Landonio, che ha stabilito mediante testamento che tutti i miei risparmi in caso di morte, che sono depositati al Credito Varesino di Saronno su conto corrente, vadano in beneficenza. Una parte all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, una parte all'Oratorio di Via Legnani, una parte per gli anziani bisognosi e una parte alla Parrocchia di San Pietro e Paolo di Saronno. Sono stati adesso destinati all'ente locale 43.000 euro. Ora il Comune ha potuto inserire tale somma nel proprio bilancio ufficialmente. Landonio, conosciutissimo in città, dopo 61 anni di servizio ininterrotto come volontario in oratorio, per decenni si è occupato del bar dell'oratorio di Via Legnani, che aveva iniziato a frequentare da bambino. Per il suo impegno nel sociale era stato insignito dalla Ciuchina, da benemerenza saronnese, nel 2015. Si trattava di una figura di primo piano nel mondo del volontariato locale.
4: Saronno. Il Comune si è già premunito sul rischio di futuri mancati incassi. L'assessorato al bilancio di Mattia Cattaneo ha infatti rafforzato con il consuntivo il fondo per i crediti di dubbi esigibilità, per evitare ogni problema economico e finanziario che potrebbe derivare dal non vedere entrare nelle casse della municipalità le somme previste relativamente alle tasse comunali, agli affitti, ma riguardanti anche le multe per la zona vietata e quelle relative alle violazioni del codice della strada. Nel contempo l'amministrazione del sindaco Ilaria Pagani è pronta a rapportarsi con il nuovo consiglio d'amministrazione della partecipata Saronno Servizi per valutare assieme come cercare di intervenire concretamente nei riguardi di chi, nonostante i richiami e accertamenti, pare non volerne proprio sapere ed aprire il portafoglio. L'assessore Cattaneo sta mettendo in atto vari interventi. Con il consuntivo a bilancio abbiamo complessivamente posto 10.300.000 euro nell'ambito del fondo per i crediti di dubbia esigibilità, tiene a sottolineare l'assessore. Intanto, sulla base anche delle formali segnalazioni arrivate da parte dei revisori dei conti, tra le prime questioni che intendiamo porre al nuovo comitato di Saronno Servizi c'è appunto quello del recupero crediti.
3: Saronno. Il Comune di Saronno ha pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario 11. Possono presentare domanda soggetti privati, associazioni, cooperative e enti del terzo settore. Dopo la chiusura del 1 dicembre 2022, quando i gestori avevano annunciato lo stop dell'Art Café e dello spazio Chiostro Arte Contemporanea, il primo tentativo del Comune di Saronno di riattivare la struttura non aveva dato esito. Il bando, pubblicato nei mesi successivi del 2023, era andato deserto, lasciando lo spazio di Viale Santuario senza un nuovo assegnatario e rendendo necessario un ulteriore avviso pubblico. Il quartiere Santuario, spiegano dal Comune, è un'area ad alta concentrazione di servizi e con un elevato tasso di frequentazione, in particolare da parte della popolazione giovane. L'amministrazione comunale punta a valorizzare questa caratteristica, promuovendo un presidio stabile dell'Art Café, in grado di generare un'offerta culturale e sociale aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia giovanile. Il Comune abbina la locazione e un contributo per i soggetti che presenteranno un progetto di rigenerazione socioculturale, fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni di gestione e fino a 7.500 euro annui per gli anni successivi. L'obiettivo è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani o di dimensioni minori. L'iniziativa si inserisce in un orientamento più ampio dell'amministrazione, mettere a disposizione spazi e risorse per ampliare e rafforzare l'offerta socioculturale della città, sostenendo progetti radicati nel territorio e continuativi nel tempo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e la selezione avviene tramite procedura pubblica con commissione giudicatrice.
4: Saronno, vandalismi nel Parco dell'Ura. L'area naturalistica che dalla periferia nord-saronnese si estende principalmente nel vicino Comasco, con la primavera sono tornati ciclisti amanti delle passeggiate nel verde, ma pure i teppisti. Negli ultimi giorni è stato segnato un singolare furto. Dal ponticello ciclopedonale tra Saronno e Rovello Porro sono stati asportati alcuni dei paletti che si trovavano a margine del ponte. Contemporaneamente sono state segnalate situazioni a rischio incendi, visto che qualcuno si è divertito a fare esplodere petardi nei prati e nei boschi, dove sono stati anche accesi falò abusivi. Il parco non dispone, come quello delle vicine Groane, di un proprio corpo di vigilanza e dunque i controlli sono demandati alle polizie locali della zona.
3: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: in buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qui con il nostro appuntamento mensile dedicato all'educazione finanziaria. Sono Marco Biscella, sono qui in studio assieme a Simone Saltarel, consulente della BCC di Cantù, che ormai avete imparato a conoscere e ad apprezzare. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Oggi in questa puntata entriamo proprio a piedi uniti nel tema dell'educazione finanziaria, perché abbiamo una puntata particolare, direi anzi molto interessante, perché oggi parliamo di educazione finanziaria e giovani, quindi i giovani sono il futuro di questo paese e quindi il tema sarà proprio l'educazione finanziaria a scuola, perché la BCC di Cantù, tra l'altro poi Simone ce ne parlerà, ha proprio un programma, un'attenzione, un focus specifico sull'educazione finanziaria a scuola. Con chi ne parliamo? Abbiamo tre ospiti che ringrazio, adesso vi presento, partendo da Giacomo Paleardi, che è il direttore della formazione professionale di Fondazione Daimon. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E poi abbiamo due simpatiche brillanti studentesse, che sono Alessia, che saluto, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E Melania.
4: Buongiorno.
0: Benissimo, allora io direi che possiamo entrare subito nel tema, poi si presenteranno sia Alessia che Melania, quindi ci diranno quali sono le classi che frequentano. Ma partirei da Simone. Quali sono gli obiettivi principali dell'educazione finanziaria nel contesto scolastico?
1: Allora, io parto, Marco, dal perché fare educazione finanziaria.
0: Vai.
1: Parto da un riferimento all'istituto per la quale lavoro, la BCC di Cantù, che prevede nel proprio statuto, appunto, che nell'esercizio della sua attività la banca persegue il miglioramento delle condizioni morali, culturali, economiche, e persegue anche l'educazione al risparmio e alla previdenza, parole fondamentali. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo un programma specifico di educazione finanziaria, educazione risparmio e previdenza previsto per le scuole. Scuole che vanno dalle, appunto, medie inferiori alle scuole superiori. Quali sono gli obiettivi principali? Portare nelle scuole, soprattutto nelle medie inferiori e superiori, quei concetti economici di base che consentono poi di prendere decisioni consapevoli. Quindi parlare di risparmio, parlare di come gestire il proprio risparmio, di come gestire le proprie risorse e soprattutto parlare di economia. Quindi andiamo prima a recuperare quei concetti economici che tante volte vengono trascurate anche nelle scuole prettamente economiche. Quando si parla di economia nelle scuole, penso alle vecchie scuole di economia aziendale, così si parla di economia in senso di contabilità, di materia tecnica, ma poco si parla di economia come di quella scienza che, diciamo così, entra nella realtà quotidiana delle persone e implica la scelta economica quotidiana di come impiegare le risorse, di come,
0: certo,
1: recuperiamo quei concetti.
0: Dammi solo un numero, voi con quante scuole più o meno collaborate con questo programma?
1: Sono all'incirca una decina di scuole.
0: Perfetto. Entriamo allora a scuola, entriamo con Paleardi, a cui chiedo perché l'educazione finanziaria viene definita una competenza trasversale fondamentale per la cittadinanza attiva.
2: Nel mondo della scuola si è abituati a parlare di competenze e di materie, anzi, quindi siamo abituati all'ora di matematica, di italiano, scienze, economia, però la scuola ormai da molti anni si concentra anche su quelle che sono le competenze trasversali, cioè quelle che sono un pochettino più generali e hanno l'obiettivo di fornire degli strumenti ai ragazzi per affrontare le situazioni, i problemi della vita in differenti tipi di contesto. L'educazione finanziaria è sicuramente una di queste competenze, perché parte certo da concetti economici, si rifà ai concetti economici. Poi magari entriamo un po' più nel dettaglio in quello che Simone ha spiegato ai ragazzi, il laboratorio che ha tenuto, però il concetto fondamentale è quello appunto di avere un corretto, sano rapporto col denaro che consente di pianificare il modo in cui raggiungere i propri obiettivi con consapevolezza, e questa è una competenza che si applica a tutti i contesti della vita, nel mondo del lavoro, nelle situazioni personali, quindi è propriamente una competenza trasversale.
0: Bene, infatti una delle cose che si dice in Italia è che la scarsa educazione finanziaria viene considerata una sorta di tassa occulta, cioè non conoscendo gli elementi fondamentali, molte volte nelle scelte che implicano l'uso del denaro gli italiani, diciamo così, ci perdono. Veniamo allora ai protagonisti, perché è vero che il protagonista del laboratorio è Simone che spiega, ma voi siete i protagonisti perché comunque è rivolta a voi questa educazione finanziaria. Allora chiedo a Melania, intanto ti presenti dicendo che classe fai, ma come avete reagito quando vi hanno proposto a questa attività sull'educazione finanziaria?
3: Allora, io sono Melania, appunto vengo dalla Fondazione Diamond e frequento il quarto anno, e quando ci hanno spiegato questa attività io personalmente ero molto contenta, perché sapevo che saremmo andati a trattare comunque degli argomenti che ci sarebbero interessati a noi in primis per il nostro futuro. Inoltre il fatto che questo argomento sia stato trattato da un professionista mi ha sicuramente coinvolto di più, specialmente ora che comunque siamo al nostro ultimo anno scolastico, e quindi comunque è importante sapere queste cose perché ci possono servire per il nostro futuro.
0: Simone, ma tu sei entrato in molte classi, dalla tua esperienza, partiamo dalla parte, diciamo, tra virgolette, negativa. Quali sono le principali lacune conoscitive che hai riscontrato nei giovani e negli studenti di oggi?
1: Ora, parto da una...
0: E, tra l'altro, parentesi, gli studenti di ieri probabilmente ne avevano anche molte di più, ma chiusa la parentesi.
1: Esatto. Parto da una considerazione, che un esercizio che faccio sempre nelle classi quando partiamo col percorso di educazione finanziaria. Scrivo sulla lavagna la parola economia, perché mi piace partire dall'economia e non partire dall'ambito prettamente finanziario, e chiedo sempre di dirmi quali sono le prime parole così a getto che vengono in mente. Mi sorprende sempre come la prima parola che viene detta è la parola soldi. Mi fa pensare che questo sia un po' sintomo di quello che noi abbiamo trasmesso un po' ai ragazzi e ai giovani. Parlare di economia non vuol dire principalmente parlare di soldi, ma vuol dire parlare di altro. Il fatto che si parla di soldi mostra tanto qual è l'attenzione della realtà attuale. Quindi tutto viene concentrato, tanto viene concentrato sui soldi e meno sulle vere scelte economiche, che sono quelle dell'impiego delle risorse. Quindi riprendere questi concetti come lacune conoscitive, riporre le basi giuste per una corretta analisi economica e poi di conseguenza finanziaria è uno degli elementi principali del programma di educazione finanziaria. Perché ricordo sempre ai ragazzi, in economia prima deve esistere qualcosa di reale, il lavoro, una realizzazione di un prodotto, di un servizio, e poi solo allora possiamo parlare di soldi. Perché? Perché poi andare a parlare di educazione finanziaria, quindi quando si arriva anche al tema degli investimenti, come investire il mio denaro, il rischio è sempre quello di dimenticarci che dietro l'investimento dobbiamo trovare qualcosa di reale, perché altrimenti dietro l'investimento, se non c'è qualcosa di reale, si nasconde la speculazione, quindi un rischio più alto. Quindi questa, se vogliamo, è un po' non la lacuna, ma la difficoltà, o meglio la cosa più necessaria da fare per riportare su una strada corretta l'educazione finanziaria.
0: Certo, spezzo una lancia a favore dei giovani e degli studenti, dopo quello che tu hai detto, perché in effetti loro vivono in un mondo che, rispetto, io ormai di primavera ne ho accumulate parecchie, è dominato da quella che viene chiamata la finanziarizzazione dell'economia. Cioè, una volta appunto il paradigma era: con il lavoro, con l'attività industriale, il lavoro delle mani, l'artigianato, si creava la ricchezza, poi subentrava la decisione di metterla a frutto. Oggi appunto tutto è diventato denaro, tutto è diventato speculazione, basti pensare alla complessità dei prodotti finanziari. Ma visto che appunto il punto di partenza è ottimo, cioè partiamo dall'economia, che non è solo soldi, l'economia è anche ingegno, è anche fatica, è anche lavoro, è anche creatività. Ma quali sono i principali contenuti del corso di educazione finanziaria che tu tieni?
1: Sì, un primo modulo è pensato, chiamiamolo così, un modulo macroeconomico. Andiamo ad analizzare come funziona l'economia nel suo complesso, come interagiscono gli agenti economici, gli operatori economici, quindi famiglie, imprese, Stato, per darci quelle regole, quelle giuste regole che dovrebbero, devono o governano l'economia. Da quello andiamo a studiare quindi un percorso che ci porta a analizzare il sistema dei pagamenti, quindi come i flussi finanziari girano all'interno dell'economia, come questi flussi finanziari devono misurare il flusso reale dell'economia. Poi ci spostiamo sul mondo dei finanziamenti, quindi dare quelle nozioni che consentono agli studenti di capire uno in che modo accedere ai finanziamenti, ma prima ancora quali sono gli obiettivi necessari, utili per accedere, per i quali accedere a dei finanziamenti. E ci spostiamo poi, prima di parlare di investimenti come investire il proprio denaro, sui capitoli della protezione e della previdenza, quindi quanto è necessario proteggersi attraverso ad esempio strumenti assicurativi, quanto è necessario prima di investire i soldi parlare di previdenza, e qui parliamo di previdenza complementare, grosso tema da affrontare con i giovani, e poi solo alla fine, perché così secondo noi è affrontato correttamente un percorso di educazione finanziaria, andrò a parlare di investimenti.
0: Paleardi, faccio una domanda molto semplice, perché mi sono dimenticato di dirlo prima. È la prima volta che Fondazione Diamond offre agli studenti l'educazione finanziaria, o lo fate già da più anni? E due, perché le è venuta questa idea e sei soddisfatto, insomma, di averla portata nella lì a Fondazione Diamond?
2: Allora, parto dalla coda, siamo molto molto soddisfatti. È la prima volta che lo facciamo in modo così strutturato e anche in collaborazione con BCC Cantù, e quindi con, diciamo, degli esperti del settore. Erano diversi anni che ragionavamo nell'inserire appunto in modo un pochettino più sistematico questi concetti nel curriculum di studi. Io ho insegnato tanti anni e mi è capitato in molte occasioni nel corso di lezioni che avevano come argomento anche temi molto diversi di andare a rispondere poi alle domande dei ragazzi su che cosa sono le azioni, la borsa, le criptovalute, e quindi andare a toccare tutti dei temi economici o di educazione finanziaria proprio in risposta a delle richieste dei ragazzi. Questa volta siamo riusciti a farlo bene, grazie appunto all'invito, all'offerta di Simone e di BCC Cantù, che ci hanno proposto questa collaborazione, che siamo stati molto contenti di accettare.
0: Bene, diciamo che possiamo fare una piccola pausa musicale e poi dopo riprendiamo, magari entrando sul concetto come rendere il risparmio un concetto educativo, no? Perché alla fin fine appunto la storia, la letteratura, la scienza, la matematica sono materie che facilmente l'economia è sempre un po' una cosa appunto, visto che riguarda i soldi. Però adesso uno stacco musicale.

0: Eccoci di nuovo in studio. Allora riprendiamo dallo spunto che avevo lasciato un po' in sospeso prima dello stacco musicale. Come rendere il tema del risparmio un concetto educativo, Simone?
1: Ma è una bella domanda.
0: Come
1: vediamo,
0: se
1: troviamo la risposta. Perché? Perché avessimo parlato di risparmio, penso una trentina d'anni fa, si riusciva ad affrontare tranquillamente. Ora la prima obiezione che si fa, ok, rendiamo il risparmio un concetto educativo, è: ma si riesce a risparmiare? Quindi già questo diventa uno scoglio nell'affrontare il mondo del risparmio. Secondo scoglio che si trova legato un po' anche all'ambito culturale, alla distinzione tra bisogni e desideri.
0: Uno,
1: cos'è un bisogno e cos'è un desiderio? Per cosa risparmio? Risparmio per un desiderio, risparmio per un bisogno? Affronto l'ambito economico, un progetto finanziario, anche un finanziamento, per un bisogno o per un desiderio? Quindi quali sono le priorità? Entriamo adesso nel concetto educativo del risparmio. Possiamo affrontarlo in due modi. Parto dal concetto microeconomico. Perché è necessario il risparmio? Il risparmio, quindi quella quantità di denaro non speso, mi consente di crearmi una ricchezza per eventuali imprevisti o per futuri progetti. E qui andiamo sulla distinzione di bisogno o desiderio, perché tante volte ho un desiderio nel breve termine, ma ho un bisogno che magari è più a lungo. Potrebbe essere l'istruzione, potrebbe essere l'acquisto di una casa, potrebbe essere l'istruzione dei figli tra una 10-15 anni. Quindi dove vado a mettere le mie priorità? Quindi risparmio visto come risparmio dell'individuo, che gli consente di affrontare con serenità il futuro, affrontare gli imprevisti, ma anche di programmare bene le sue esigenze di vita reale. A livello macroeconomico invece, quale funzione assolve il risparmio? Ricordiamoci, in economia, se guardiamo qual è la funzione del PIL, dico sempre ai ragazzi, quindi qual è la quantità prodotta, troviamo i consumi, troviamo gli investimenti, troviamo la spesa pubblica che è pronta allo Stato, il risparmio non ce lo vediamo scritto. Perché è importante il risparmio? Perché il risparmio, quindi i soldi che non vengono prontamente spesi, vanno a alimentare quella voce importantissima del PIL che sono gli investimenti. Quindi il risparmio lasciato nelle banche, perché prevalentemente Sistema Italia, il risparmio confluisce nelle banche, che poi vanno ad alimentare attraverso tutta quella parte finanziaria, concessioni di finanziamenti, i progetti delle imprese attraverso gli investimenti. Quindi qual è la funzione del risparmio, quindi come concetto educativo, sostenere, sia a livello,
0: esatto,
1: personale,
0: certo,
1: ma anche sostenere
0: gli investimenti,
1: la realtà economica,
0: che sono le spese che fanno, diciamo così, crescere un paese.
2: Ecco, su questa domanda, se posso, mi inserisco.
0: Certo.
2: Io ho partecipato alle elezioni come uditore, tra virgolette, e quello che mi sento di dire è che il risparmio è di per sé un concetto educativo, e lo dico a partire dalla testimonianza del coinvolgimento dei ragazzi, perché i ragazzi hanno avvertito che tutto ciò che è stato trattato in queste lezioni è davvero un qualcosa che poi possono utilizzare come strumento per il loro futuro. E quindi questo è, non c'è bisogno di confezionarlo in modo da renderlo attrattivo per i ragazzi, perché questo è già immediatamente avvertito.
0: Alessia, ti coinvolgo perché finora sei stata in silenzio, attenta ad ascoltare. Che cosa avete imparato? Tu che cosa hai imparato da questo corso?
3: Allora, buongiorno, io sono Alessia e frequento il quarto anno del corso tecnico grafico di Fondazione Diamond, e principalmente io all'inizio pensavo che alla banca potessi chiedere qualcosa, qualsiasi fosse la mia situazione. Invece, grazie alle lezioni di Simone, ho saputo che...
0: Vai tranquilla.
3: Grazie alle lezioni di Simone, che ha saputo spiegarci come funziona, ho capito che per poterlo fare bisogna avere comunque delle basi, e adesso ho più consapevolezza, dato che abbiamo trattato diversi argomenti come la richiesta di un mutuo oppure di un prestito, e ho capito che tra me e la banca deve esserci principalmente un rapporto di fiducia, così da potermi aiutare e anche da facilitarmi, e conviene anche economicamente per me.
0: Dopo dopo torno anche a Melania, ma diciamo, faccio una domanda, vi chiedo una risposta magari anche rapida. Dal vostro punto di vista, che ovviamente converge ma è diverso, no? Perché tu sei un consulente finanziario, Paleardi è un insomma, diciamo docente, ecco. Qual è stata la risposta degli studenti? Parto magari da Paleardi, dal vostro punto di vista.
2: La risposta è stata molto molto positiva. Dicevo prima che io ho assistito anche perché ero curioso di capire come

0: diciamo che abbiamo fatto centro con questo modulo.
1: Assolutamente, no, a me stupisce sempre la risposta degli studenti, perché è positiva, Marco. Si dice sempre ai ragazzi non ci vogliono mettere la testa, sono no, non è vero, cioè i ragazzi vogliono metterci la testa e vogliono capire. Ti rendi conto che quelle lacune che ci sono non sono dettate dalla non voglia, ma, dicevo prima, probabilmente da quei concetti di economia, di finanza che noi stiamo passando loro. Risolvendo questi nodi i ragazzi hanno voglia di capire, i ragazzi hanno voglia di fare. Uno dei concetti fondamentali che cerchiamo di passare ai ragazzi per affrontare correttamente l'ambito economico e poi a maggior ragione anche quello finanziario per evitare errori è la differenza tra decisioni di breve termine e di lungo termine. Viviamo in un mondo che vive nel breve termine.
2: Che brucia tutto.
1: Brucia tutto. Per costruire lavoro, per costruire anche risparmio, risorse, ci vuole il lungo termine. Non è il breve, quindi bisogna proprio cambiare la prospettiva iniziale, il tempo, bisogna ridare valore al tempo sia in ambito economico che finanziario ed evita poi di fare gli errori, evita soprattutto quando investiamo i soldi, perché investire, pensare di ottenere tanto in poco tempo non vuol dire investire, vuol dire fare speculazione, vuol dire quindi ridare i giusti paletti, le giuste regole, qualcosa di reale deve corrispondere a qualcosa di finanziario, il breve termine è diverso dal lungo, se c'è rendimento ci sarà anche più rischio, quindi mettere insieme questi concetti vuol dire dare ai ragazzi quelle nozioni che ci siamo dimenticati di dare negli ultimi anni e riportarli sulla corretta strada per affrontare le cose.
2: Torno da Alessia Melania, vi faccio questa domanda: alla luce dell'esperienza che avete fatto quest'anno, in parte Alessia ha già risposto ma magari può aggiungere qualcosa, vi sentite di consigliare ad altri studenti la partecipazione a un laboratorio di educazione finanziaria?
3: Allora, io sì, perché ho apprezzato molto come è stata svolta l'attività e anche i temi che sono stati trattati comunque erano giusti secondo me, cioè erano quelli lì che bisognava trattare, e anzi è stato bravissimo anche Simone che ci ha saputo coinvolgere al massimo. Ecco, e mi è sembrato molto interessante tutto quello che abbiamo fatto.
2: Tu, Alessia, confermi, diciamo, il giudizio positivo di Melania?
4: Sì, io lo confermo, perché secondo me, cioè io lo consiglierei di trattare l'educazione finanziaria maggiormente agli studenti dell'ultimo anno, perché siamo nella fascia comunque dei 18 anni, quindi stiamo entrando nel mondo degli adulti, sapere come funziona l'educazione finanziaria o comunque l'economia c'è davvero bisogno. Per il nostro futuro.
2: No, è molto bello quello che dici, perché appunto dà l'idea di giovani che vogliono, diciamo così, assumersi delle responsabilità, cioè sanno che fanno un passo e un passaggio, poi magari uno si iscrive all'università piuttosto che entra nel mondo del lavoro, ma come dire, appunto sfata un po' questa immagine falsata di giovani che non vogliono pensare a niente, anzi non pensano a niente perché nessuno gli propone niente di serio. Questa è la mia opinione. Ma torno da Simone e da Palea. Cosa si può fare, diciamo così, per migliorare questa cosa, cioè le prossime sfide che deve affrontare l'educazione finanziaria a scuola dal vostro punto di vista? Chi vuole partire? Paleardi.
0: Io credo che la sfida più grande sia metterla a regime, cioè quindi fare in modo che non solo io qui sto parlando in generale, quindi mi riferisco non tanto alla nostra scuola, ma quando
2: sì, quello, giusto, ve lo chiedevo proprio a livello,
0: esatto,
2: generale,
0: quello che diceva prima Simone facendo delle considerazioni sulla conoscenza e sull'approccio che ha la scuola e il mondo nei confronti dell'economia, quindi prendere consapevolezza che percorsi di questo tipo, questa tematica affrontata in questo modo davvero sia qualcosa perché su cui la scuola deve investire a livello sia di risorse che di programmazione, e fare in modo che idealmente tutti i ragazzi che ricevono un'istruzione superiore abbiano la possibilità di frequentare percorsi di questo tipo.
2: Ecco, faccio una piccola postilla, poi ti do la parola. Ecco, ma nella tua scuola anche gli altri docenti hanno accettato senza, diciamo, problemi il fatto che venisse inserito nei programmi, nell'attività scolastica, il laboratorio di educazione finanziaria?
0: Sì, sì, assolutamente. Poi, tant'è che Simone è stato ospite di alcuni docenti che comunque erano, diciamo, titolari dell'ora e quindi si sono fermati, ma tutti hanno, diciamo, accettato con piacere e anche con curiosità di assistere alle lezioni di Simone.
2: Certo, Simone, appunto dal tuo punto di vista cosa si può fare per migliorare l'educazione finanziaria a scuola?
1: Sicuramente condivido

0: condivido l'opinione di Paleardi, perché è necessario partire più presto. È necessario partire prima, probabilmente non dico già dalle scuole primarie, ma forse dalla quinta delle scuole primarie si introdurre alcuni concetti di economia. Insieme a questi, facendo il percorso di educazione finanziaria, andiamo a introdurre anche quello che è il contorno giuridico che regola l'economia.
1: Cioè?
0: Quindi manca l'educazione finanziaria nelle scuole, sì, si parla poco di economia, sì, si parla poco anche di diritto. Ok, parlare di economia e parlare di educazione finanziaria è necessario affrontarla conoscendo anche quelle che sono le regole che governano l'economia e che governano poi anche la parte finanziaria. Quindi una buona conoscenza del diritto, perché muoversi nel campo economico, ad esempio attraverso le società, in che modo, con una società di persone, una società di capitali, quali sono i miei diritti nel mondo del lavoro, ma soprattutto quali sono i miei doveri nel mondo del lavoro. Quindi conoscere questa parte aiuta a portare a terra poi quei concetti economici e a calarli nella realtà. Quindi un altro modo per andare a dare più integrazione è, secondo me, riportare nelle scuole qualche ora di economia e diritto già a partire dalla scuola secondaria inferiore. Diciamo.
1: Allora, siamo partiti dagli adulti, cioè da Paleardi e da Simone, ma io vorrei chiudere con voi giovani. Per cui domando a tutte e due, sia ad Alessia che a Melania, alla luce dell'esperienza fatta, voi che consiglio vi sentite di dare, partendo appunto dalle vostre esigenze, aspirazioni, desideri, bisogni, eccetera, eccetera, per rendere ancora più incisiva la lezione di educazione finanziaria? C'è qualche aspetto che va migliorato? Avete, diciamo, un 30 secondi, 40 a testa.
2: Allora, detto sinceramente, io non darei nessun tipo di consiglio, perché comunque Simone è riuscito davvero a spiegarci, a coinvolgerci al massimo nella lezione, e ho apprezzato davvero come è stata svolta l'attività e i contenuti che abbiamo trattato.
1: Melania.
3: Io condivido appieno quello che ha detto Alessia, perché anche io ho apprezzato molto questa attività e penso che sia stata davvero utile anche per farci capire come dobbiamo affrontare anche noi le cose, perché comunque stiamo entrando nel mondo degli adulti, quindi è giusto essere informati su questo.
0: Marco, io sono testimone, dico davvero, sono diventato rosso, siamo in radio, non mi vedete, cioè, ma dico anche di non averle pagate.
1: Questo è chiaro. Sicuro, anzi, cioè, sapevo che avresti ottenuto un successo plebiscitario, perché sei bravissimo in radio, sei bravissimo anche a scuola, quindi per me è un onore averti qui in trasmissione. Però sono molto soddisfatto anche dalle risposte che hanno dato Alessia e Melania, perché hanno vissuto, diciamo, proprio con partecipazione una cosa che sanno che sarà molto utile anche per la loro vita. Quindi diciamo che l'educazione finanziaria è finita in buone mani. Con questo, diciamo, commento finale, io ringrazio di nuovo Giacomo Paleardi.
4: Grazie a tutti.
1: Alessia e Melania.
5: Grazie a voi.
1: Ovviamente anche Simone.
0: Arrivederci a presto.
1: E vi do appuntamento alla prossima puntata di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni. Bravi.
6: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni. E vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Attualità e opinioni.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Doppio Sguardo, sono Marco Biscella, sono qui in studio con l'amico Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: Oggi parliamo di una cosa bella, perché da sabato 25 aprile il Battistero di Piazza Santuario ha aperto al pubblico con ingresso libero e senza prenotazione. Era un luogo rimasto chiuso e torna accessibile, rivelando opere poco conosciute. Quindi oggi il tema di oggi sarà i tesori di Saronno, cioè parliamo di arte e di bellezza, e lo facciamo con Enrica Lomazzi, che è vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie. Buongiorno Enrica.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Eccoci qua, allora io comincerei subito entrando nel tema. Enrica, raccontaci un po' dell'associazione Il Cantastorie, di cosa si occupa?
4: È un'associazione del terzo settore, stiamo parlando quindi di volontariato. Nasce nel 2021 dalla fusione di due realtà preesistenti. Da una parte avevamo un gruppo di persone che realizza in Villa Gianetti il museo La Divina, dedicato a Giuditta Pasta. Lo scopo di questo gruppo inizialmente era di organizzare visite guidate al museo, ma successivamente questo gruppo forma l'associazione Cantastorie Pasta Diva, sulla falsariga della celebre aria di Bellini, Casta Diva. Dall'altra parte, diciamo, l'altra radice è il gruppo di Chiese Aperte, che nasce, se non ricordo male, nel 2014, in cooperazione con la comunità pastorale di Saronno, per integrare l'offerta che veniva posta dal santuario con le visite guidate, offrendo visite guidate anche per la chiesa di San Francesco. E queste visite si svolgevano il giovedì sera dei mesi di giugno e luglio, quando il comune organizzava il prolungamento dell'orario di apertura serale dei negozi. Queste due realtà si sono riunite per formare l'associazione Cantastorie, quella che oggi è l'associazione Cantastorie, che conta un numero di volontari a oggi che a seconda degli anni varia da 50 a 100
2: volontari, sì.
4: Volontari che dipende, perché ogni anno naturalmente bisogna rinnovare l'iscrizione. E il scopo di questa associazione è la valorizzazione del patrimonio artistico di Saronno, che si attua proponendo visite alle principali realtà artistiche, chiamiamole così.
3: Senta, nel 2026 quali sono e quante visite avete organizzate, che avete in programma, e come sono strutturate queste visite qua?
4: Allora, le visite sono principalmente le tre chiese più importanti, o se vogliamo più famose, di Saronno, che sono il Santuario della Santa Vergine dei Miracoli, San Francesco e la Prepositorale dei Santi Pietro e Paolo. Queste visite vengono effettuate una volta al mese e in generale di sabato pomeriggio. Qualche volta fa eccezione il santuario perché ha delle pellegrinaggio, qualche volta fa delle esigenze per cui viene spostato la domenica, ma in genere sono il sabato pomeriggio. A queste alle visite di queste tre chiese, che sono a cadenza mensile, si aggiunge a quello che noi chiamiamo l'itinerario Giuditta Pasta, che è un percorso che, partendo da Piazza della Riconoscenza e raccontando in passeggiata qualcosa sulla storia di Saronno legata alla cantante Giuditta Pasta, finisce in Villa Gianetti con il Museo Giuditta Pasta. Il calendario è recuperabile sul sito di Cantastorie, e il sito di Cantastorie è individuabile facilmente, nel senso che basta digitare Cantastorie Saronno, una delle prime voci che compaiono è proprio questa attività calendario, per cui è recuperabile.
2: Ecco, voi vi occupate anche di, diciamo così, ridare nuova vita agli archivi. Ecco, perché è importante questa attività? Perché a Saronno poi ci sono alcuni archivi che sono di un certo spessore, giusto?
4: Certo. Allora, in realtà noi, come, diciamo, visite standard, organizziamo la visita all'archivio parrocchiale, e di solito questa visita è associata alla visita mensile che noi facciamo in prepositurale. Questo, ci sono anche altri archivi, però diciamo che sono più, non sono sistematiche le visite ad altri archivi e andrebbe organizzati. Questa attività in realtà è facilitata perché il presidente di Cantastorie, il dottor Andrea Germi, è un archivista ed è stato lui in prima persona che ha curato il restauro, il riordino e la catalogazione dello stesso archivio parrocchiale. Mi chiedi perché è importante? È importante perché racchiude la memoria storica di tutti gli atti pubblici cittadini, sto parlando in questo caso dell'archivio parrocchiale, racchiude la memoria storica degli atti pubblici cittadini che venivano registrati in parrocchia prima che esistesse un'anagrafe civile. Il nostro archivio è particolarmente interessante perché abbiamo documenti che risalgono al XVI secolo. Il documento più antico è del 1507 e riguarda il santuario. La prima pietra del santuario viene posata nel 1498, stiamo parlando proprio degli albori di questa chiesa.
2: Certo.
4: Ma abbiamo i primi battesimi registrati che sono del 1567 tra i documenti antichi più significativi erano per esempio il certificato di battesimo di Luigi di Sapasta, il certificato di matrimonio del Legnanino, documenti legati a Papa Ratti, gli stati delle anime che erano censimenti della popolazione a partire dal 1690.
2: Bene.
4: Naturalmente ci sono anche documenti attuali.
2: Certo.
4: Ci sono stati visitatori, alcuni visitatori che hanno trovato all'archivio il certificato di battesimo o di matrimonio, per esempio, dei loro nonni o di che fosse stata la funzione celebrata a Saronno.
2: Certo, poi veniamo magari a parlare anche un pochino di quelli che sono i tesori di Saronno, ma volevo fare un piccolo passo indietro, perché volevo capire come, Enrica, tu hai scoperto questa passione per l'arte e secondo te è difficile trasmetterla agli altri?
4: Dunque, io ho una formazione personale di tipo scientifico, perché io sono laureata in ingegneria informatica, adesso sono in pensione, ma ho insegnato tutta la mia vita informatica all'ITIS, quindi questa è la mia formazione. Però fin da ragazza l'arte mi ha sempre appassionato e questo è stata questa mia caratteristica che mi ha portato più di 10 anni fa a collaborare con il gruppo di Chiese Aperte, quello a cui si accennava prima, che poi è confluito in Cantastorie. E di questo gruppo allora erano parte attiva solo di rispetto di persone, Gigi Biffi, Laura Scarpati, Luana Viviani, Sergio Beati, oltre a me naturalmente. Con la nascita di Cantastorie la mia attività si è un pochino allargata alle altre realtà, ai siti interessanti della città. Mi chiedi se è difficile trasmettere questa passione, ma secondo me la cosa più difficile è non scattare la molla. Una volta che la molla è scattata, poi la strada è in discesa. Voglio dire che in genere le persone che vengono alle nostre visite ci danno un ottimo riscontro. Spesso le persone vivendo in una realtà con cui sono sempre state a contatto, con aspetti che non avevano mai notato. Ti faccio un esempio. Visitando San Francesco, mi è capitato diverse volte che persone che pur avendo che avevano sempre frequentato la chiesa, non si erano mai accorte, per esempio, che c'è un'annunciazione affrescata sull'arco che introduce il presbiterio, o che c'è in controfacciata un bellissimo tempio, o il ciclo di Salomè che porta a Erode la testa di San Giovanni affrescato nella cappella di San Giovanni. E questa è una cosa che entusiasma le persone, quindi bisogna far scattare la molla.
3: Ecco, scattare la molla, io mi inserisco una curiosità. Nell'arte sacra prevale il messaggio religioso oppure la tecnica del pittore?
4: Allora, premetto che io non sono laureata in storia dell'arte, quindi io ti posso dare la mia opinione. Secondo me non c'è un aspetto prevalente. L'arte sacra è stata dominante per secoli. E fin dal Medioevo, dove non era ispirata a temi cristiani, era ispirata alla mitologia, quindi se vogliamo in senso lato un'altra forma di sacralità. E certamente era un messaggio, in particolare era un messaggio per chi ai tempi non sapeva leggere e quindi era una sorta di dottrina per immagini. E certamente il tema religioso è la base di gran parte della produzione artistica, almeno fino al Rinascimento, ma anche oltre. Però questo è il tema. La tecnica pittorica è il mezzo di produzione e dipende dal periodo e dipende dall'artista. Secondo me prescinde dal tema. Ti faccio un esempio: Caravaggio. Caravaggio realizza parecchie opere che non hanno affatto un tema laico, che un tema cristiano, sono di origine laica, come, che ne so, il Bacchino Malato, che era un suo autoritratto, i Bari, Buonaventura, diverse. Ma in tutte queste opere viene evidenziata la rottura di Caravaggio con la precedente tradizione pittorica, perché lui si focalizza in modo molto crudo sugli aspetti umani e sulla luce, ed è lo stesso approccio delle opere a carattere religioso e a carattere laico. Diciamo che le opere a carattere religioso avevano forse questo scopo di dottrina per immagini.
2: Allora, tu hai già citato qualche, diciamo così, capolavoro, qualche opera degna di essere appunto ammirata e guardata, perché l'arte è sempre una questione di sguardo, come hai ricordato. Torniamo un attimo appunto a Saronno. È una città che, si può dire, conserva dei tesori artistici di rilievo, e in maniera molto sintetica, perché probabilmente enunciarli, elencarli richiederebbe molto spazio, ma diciamo, dove è possibile ammirare questi tesori di Saronno?
4: Allora, io direi soprattutto nelle tre chiese di cui abbiamo parlato. Il santuario è un gioiello sotto il cielo che credo che abbia una fama abbastanza diffusa. Nel santuario abbiamo alcune opere che sono famose, celebre, che conoscono tutti, che sono la cupola di Gaudenzio Ferrari con il coro degli angeli e le opere di Bernardino Luini nell'abside. Ma abbiamo anche opere di scultura come il Cenacolo e la Deposizione di Cristo, che sono nelle due cappelle ai lati dell'altare. Tra parentesi, il Cenacolo, realizzato da Andrea Corbetta, è in qualche modo una rappresentazione in 3D del Cenacolo di Leonardo da Vinci, quindi è una cosa abbastanza singolare.
2: Certo.
4: Ma abbiamo sempre un santuario, opere meno famose, ma comunque importanti, come per esempio una pala di Giulio Cesare Procaccini che si trova nella sagrestia.
2: Sì.
4: E purtroppo sacrificata, però probabilmente è stata messa lì perché è di dimensioni tali che forse era difficile mettere da un'altra parte. Abbiamo nel chiosco del santuario una bellissima natività affrescata da Bernardino Luini, una bellissima Madonna e un Gesù bambino che si ciuccia il dito, e il bassorilievo della deposizione, opera di Pompeo Marchesi, nella cappella del Battistero, quella che è stata aperta recentemente sul piazzale davanti al santuario. Poi abbiamo San Francesco, dove la chiesa è completamente affrescata con opere che vanno dal XVI al XVIII secolo, e abbiamo in particolare la navata centrale con il ciclo di affreschi di Ambrogio Legnani, padre del Legnanino, a cui pare che abbia partecipato lo stesso Legnanino. In San Pietro Paolo le due opere, ce ne sono diverse, ma le due opere più importanti direi che sono il Crocifisso del Trasporto e il Padre Eterno in Gloria di Gaudenzio Ferrari, che sono stati entrambi recentemente restaurati. Le due opere di per sé hanno una storia interessante, che però lascio alla curiosità di chi verrà a visitare la chiesa. E l'ultima cosa, un'ultima cosa che credo che sia degna di nota, è che nella sala di lettura al primo piano della Biblioteca Civica di Saronno, in Casa Morandi, abbiamo quattro grandi teleri del Legnanino, Stefano Maria Legnani, che risalgono all'inizio del XVIII secolo, raffigurano il mito di Bacco Arianno, e sono stati collocati lì perché per le loro dimensioni avevano bisogno di un grande spazio e di molta luce. Purtroppo molti saronesi ne ignorano completamente l'esistenza.
2: Ecco, noi speriamo che con questa trasmissione, con questa tua carrellata, sia appunto venuta voglia. Rimaniamo a Saronno, perché negli ultimi anni sono stati portati a termine anche diverse opere di recupero di patrimonio artistico. Faccio solo un esempio: l'importante restauro, 2 o 3 anni fa, se non ricordo male, forse anche di più, del Padre Eterno in Gloria di Gaudenzio Ferrari in prepositurale. Ecco, è importante anche restaurare e recuperare le opere, renderle fruibili a chi le vuole appunto ammirare.
4: Certo, a Saronno sono stati fatti molti interventi negli ultimi direi 15-20 anni. Sono state, oltre al Padre Eterno di cui parlavi tu, sono state realizzate diverse opere di restauro grazie al coordinamento dell'architetto Carlo Mariani. Cito a memoria la cupola del santuario, la cupola di Gaudenzio Ferrari, il presbiterio di San Francesco. Tra l'altro, a questo restauro si è dedicata l'equipe di Pininbrambilla. Pininbrambilla è la famosissima restauratrice che ha recuperato il cenacolo
2: di Leonardo, esatto,
4: e la stessa navata centrale di San Francesco. In occasione di tutti questi restauri, una cosa interessante è che sono state organizzate delle visite guidate portando le persone sulle impalcature in modo da poter vedere da vicino le opere d'arte, molti dettagli che dal basso non sono visibili. Ti cito una curiosità: io ho chiesto alla restauratrice Laura Scarpati, che allora lavorava al restauro della cupola del santuario, le ho chiesto: ma come mai questa cura dei dettagli che poi dal basso non si vede? La sua risposta è stata: perché la cura e la bellezza dei dettagli non erano per i visitatori, ma per il signore.
2: Certo. Staremmo qui del tempo ad ascoltarti, ma Agostino ha una domanda un'ultima domanda, ti chiediamo una risposta, diciamo, se riesci in un minuto.
3: Nell'ambito salonese, che rapporto hanno i giovani con l'arte? E dalla sua esperienza, è soddisfatta dalla partecipazione di questi giovani, sì o no? E se non è soddisfatta, cosa fare per rimuovere queste cause?
4: Alle nostre visite in realtà partecipano persone di tutte le età, è più facile che siano persone un pochino più avanti. Stiamo facendo molto in realtà per favorire la partecipazione dei giovani e anche dei giovanissimi, devo dire, le scuole, perché c'è una bella partecipazione da parte delle scuole di Saronno, ma anche dei paesi del circondario. E queste visite in genere vengono organizzate bene, perché gli insegnanti preparano gli studenti e quindi arrivano già con un pochino, sapendo già a che cosa andranno incontro, e possono toccare con mano quello che avevano ascoltato a scuola. E l'effetto collaterale di tutto questo è che ci è capitato che studenti che avevano partecipato alle visite con le scuole siano tornati portando i genitori, quindi direi che certamente questa cosa è positiva.
2: Bene, noi ringraziamo Enrica Lomazzi, che ricordo è vicepresidente dell'associazione Il Cantastorie, quindi grazie Enrica.
4: Prego, figurati.
2: E a questo punto noi chiudiamo la trasmissione ricordando che in questi sabati del mese di maggio, cioè il 9, il 16, il 23 e il 30, sarà possibile visitare il Museo del Santuario dalle 15.30 alle 17.30 con accesso dal chiostro di Viale Santuario 27 e sempre senza prenotazione. Chiudiamo qui la puntata di oggi. Marco Biscella
3: e Agostino Masini
2: vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Doppio Sguardo.
3: E sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al santuario mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
1: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Palazzo di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè la nostalgia che stritola il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze sognate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza, insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
2: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
0: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
3: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
4: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
4: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato
2: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la C'è in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
5: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
6: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la Premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantemmi.
7: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la Presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
0: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
8: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus, ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
9: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Ultima pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
10: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hoffman. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lunds Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Grazia Praturrona e Angela Ferioli, con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Il 15 maggio alle ore 20:30 al Teatro Condominio Vittorio Gassman in via Teatro 5 a Gallarate, Umberto Galimberti, Il bene e il male. I ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra il bene e il male. Umberto Galimberti sottolinea l'importanza della risonanza emotiva, un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti. Questa mancanza, sostiene Galimberti, può portare a non riconoscere la differenza tra il bene e il male, un principio che secondo Kant dovrebbe essere intuitivo. Galimberti sottolinea come questa percezione intuitiva sia meno evidente nelle nuove generazioni. La questione riguarda non solo le famiglie, ma anche le istituzioni educative, invitando a riflettere sull'importanza di un'educazione che vada oltre la semplice trasmissione di conoscenza per abbracciare anche lo sviluppo emotivo ed etico.
2: A Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, in via Madonna Fametta 1, Villa Arconati Veste Prada. Potete visitarla fino anche oggi. Oggi è l'ultimo giorno, siete ancora in tempo. Tra giardini all'italiana e saloni affrescati, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, magnifica villa di delizia che ha riacquistato il suo antico splendore grazie agli accurati restauri degli ultimi anni, è diventata una delle location per il sequel del film Il diavolo veste Prada. Questa volta Meryl Streep e Anne Hathaway si sono mosse su un set eccezionale in ambienti reali e non ricostruiti. Sono tutti da scoprire nelle visite guidate che dal colonnato della Corte Nobile portano allo scalone d'onore, alla sala del Fetonte con gli affreschi trompe l'œil, sino alla gipsoteca con la colossale statua romana di Pompeo Magno.
1: Una scelta al Teatro Sociale di via Dante Alighieri, in via Dante Alighieri 20 a Busto Arsizio, il 15 maggio alle ore 21. Quante volte nella vita ci siamo chieste se stiamo scegliendo davvero oppure se stiamo solo seguendo ciò che gli altri si aspettano da noi? Esiste una scelta giusta o una scelta diventa tale solo quando decidiamo di viverla fino in fondo? Con una scelta, Alberto Ravagnani porta in scena un racconto personale e insieme universale che attraversa i temi della libertà, del cambiamento e della responsabilità in un tempo in cui la possibilità sembra infinita, ma il disordine cresce. Lo spettacolo dà voce ai dubbi, alle fragilità e ai passaggi interiori che accompagnano ogni decisione importante.
2: E al Teatro Manzoni a Milano, in via Manzoni 42, Luca Barbareschi in November. Nel gennaio 2008 si debuttava a Broadway November di David Mamet. Negli USA era un periodo di grande recessione che sarebbe culminato in settembre con il crollo della Lehman Brothers. Il presidente uscente Charles Smith cerca in tutti i modi di attenuare il calo dei consensi e, visto che il tutto si svolge a novembre, mese in cui si celebra il Thanksgiving Day, a base di pranzo in famiglia con un bel tacchino ripieno, di farsi protagonista di un evento pubblico a sorpresa in cui offrire simbolicamente la grazia a due pennuti. Quasi 20 anni dopo, November approda ora a Milano, protagonista Luca Barbareschi. È come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Barbareschi in November. Grazie per essere stati con noi. Anche questa volta ci risentiamo alla prossima.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. Il dottor Jekyll di Robert Louis Stevenson, letto da Federica Batignani. Risalirono in silenzio le scale e ripresero, non senza dare ogni tanto un'occhiata paurosa al cadavere, l'esame minuzioso di ogni angolo ed ogni parte dello studio del dottore. Su una tavola si vedevano ancora le tracce di un esperimento chimico. Erano mucchi di una polvere bianca come sale fino, in piattini di vetro, disposti in modo da dare l'impressione che l'esperimento fosse stato improvvisamente interrotto. «Questa è la droga che io gli ho tante volte portata», disse Paul. Mentre parlavano, l'acqua di una piccola ampolla che si trovava sul fuoco cominciò a bollire. S'avvicinarono al caminetto, vicino al quale si trovavano la poltrona e il tavolino su cui erano pronte la teiera e la tazza per il tè. Accanto alla tazza era aperto un libro ed Utterson fu sorpreso di riconoscere in esso un'opera sacra per la quale Jekyll aveva sempre espresso una grande stima, tutta annotata, di pugno stesso del dottore, di eresie e di bestemmie orribili. Continuando nella loro ricerca, Poole e l'avvocato si trovarono dinanzi allo specchio appeso alla parete, nel quale si guardarono con orrore involontario. Lo specchio era situato in modo che essi non vedevano altro che i riflessi del fuoco sul soffitto. «Questo specchio deve aver visto cose assai strane», mormorò Poole. «Che bizzarro specchio», aggiunse l'avvocato. «Che cosa mai ne faceva Jekyll?» «Ma», disse Poole. Ritornarono infine alla scrivania. Su di essa, fra le molte carte, trovarono, bene in vista, una larga busta sulla quale era scritto, di pugno del dottore, il nome dell'avvocato Utterson. Questi aprì subito la busta senza esitare e ne cavò fuori alcuni documenti. Il primo era un testamento redatto negli stessi strani termini di quello che egli aveva reso a Jekyll alcuni mesi prima e prevedeva sia il caso di morte del testatore sia il caso di una sua improvvisa scomparsa, ma invece del nome di Edward Hyde come erede, l'avvocato, con sua somma sorpresa, lesse il suo stesso nome: Gabriel John Utterson. Guardò Poole, guardò di nuovo il documento e poi il cadavere steso sul pavimento. «Non capisco più nulla», disse infine. Costui ne era rimasto in possesso per tutti questi giorni. Egli non aveva alcuna ragione di simpatia per me. Deve essere stato poi furibondo nel vedersi diseredato e pur tuttavia non ha distrutto questo documento. Prese un altro dei documenti. Si trattava di un breve biglietto scritto dal dottore e recante la data di quel giorno stesso. «Poole!» esclamò l'avvocato. «Jekyll era vivo ed era qui oggi stesso. Non può essere stato ucciso e fatto sparire in così breve tempo. Deve essere ancora vivo e deve essere fuggito. Ma perché è fuggito? E in questo caso possiamo render noto questo suicidio? Dobbiamo fare attenzione a non mettere il vostro padrone in qualche pericoloso imbarazzo. Perché non leggete il biglietto, signor Utterson?» domandò Poole. «Ho paura», disse l'avvocato. «Dio voglia che io abbia avuto torto ad aver paura». E lesse: «Mio caro Utterson, quando questo biglietto arriverà nelle vostre mani, io sarò scomparso. In che modo? Non posso ancora prevederlo. Il mio presentimento e le circostanze della mia orribile situazione mi avvertono che la fine è sicura ed è anche imminente. Leggete la narrazione che Lennon deve avervi fatto giungere, secondo quanto egli mi fece sapere prima della sua morte e, se volete proprio essere perfettamente informato, leggete la confessione del vostro indegno infelice amico, Harry Jekyll». «V'è dunque un altro documento?» chiese Utterson. «Eccolo, signore», disse Poole, porgendogli un manoscritto piuttosto pesante e sigillato. L'avvocato mise il documento in tasca. «Non parlate con nessun altro di quanto è successo, Poole. Se il vostro padrone è fuggito o è morto, viviamo noi per difendere almeno il suo buon nome. Sono le 10. Vado a casa a leggere con tutta calma questi documenti. Ritornerò prima di mezzanotte e manderemo allora a chiamare la polizia». Uscirono, chiudendo dietro di sé le porte dello studio e della sala anatomica. Utterson, lasciati ancora i domestici del dottore, riuniti intorno al fuoco dell'anticamera, si avviò a rapidi passi verso la casa, allo scopo di leggere le due rivelazioni che dovevano spiegargli finalmente tutto il mistero. Il 9 gennaio, cioè 4 giorni or sono, ricevetti con la posta della sera una lettera raccomandata dal mio collega e amico Harry Jekyll. Ne rimasi assai sorpreso perché io e il mio amico Jekyll non avevamo l'abitudine di tenerci in corrispondenza. D'altra parte, ci eravamo veduti la sera prima, avendo cenato insieme, e non vi era alcunché nei nostri rapporti che giustificasse la formalità di una corrispondenza raccomandata. Il contenuto accrebbe la mia risposta, perché la lettera era di questo tenore. Caro Lennon, voi siete uno dei miei più vecchi amici e, nonostante alcune divergenze che abbiamo avuto su questioni scientifiche, non c'è mai stato, almeno da parte mia, alcuna diminuzione nella nostra amicizia. Se in qualsiasi momento mi aveste detto che il vostro onore, la vostra felicità, la vostra vita dipendevano da me, io sarei stato sempre pronto a sacrificare la mia ricchezza o la mia tranquillità per salvarvi. Ora io vi dico, Lennon, la mia vita, la mia felicità e il mio onore sono nelle vostre mani. Se voi questa sera non mi aiutate, io sono irrimediabilmente perduto. Potreste forse supporre, data questa premessa, che io voglia chiedere a voi un'inconfessabile alleanza, qualche azione indecorosa. Giudicate voi stesso. Desidero che rimandiate ogni vostro impegno per questa sera, anche se foste chiamato al letto di un imperatore. Che prendiate una carrozza e che, con questa mia lettera nelle mani, vi facciate portare senz'altro a casa mia. Poole, il mio domestico, ha i miei ordini precisi. Lo troverete ad aspettarvi insieme ad un fabbro. La porta del mio studio dovrà allora essere forzata e voi entrerete solo. Aprirete l'armadio a vetri contrassegnato con la lettera E, rompendone la serratura, se fosse chiuso. E ne tirerete fuori, con tutto il suo contenuto così come si trova, il quarto cassetto a cominciare dall'alto, terzo, cioè, a cominciare dal basso. Data l'eccitazione in cui mi trovo, temo di mancare di chiarezza nelle mie indicazioni. Se sono in errore, potrete identificare il cassetto dal suo contenuto, qualche dose di polvere, una fiala e un libretto. Vi raccomando di prendere il cassetto così com'è e di portarlo alla vostra abitazione. Questa è la prima parte della grazia di cui vi supplico. E ora, alla seconda. Dovreste essere di ritorno. Se partirete subito appena ricevuta questa mia, assai prima di mezzanotte, vi lascio, tuttavia, questo margine di tempo, non solo nell'eventualità di uno degli ostacoli che non si possono prevedere, ma anche perché quella è un'ora in cui i vostri domestici saranno a letto e questo è preferibile per quanto vi rimarrà da fare. A mezzanotte dovrete cercare di essere solo nel vostro studio per ricevere voi stesso in casa un uomo che si presenterà a mio nome per consegnargli il cassetto che avrete portato con voi dal mio studio. Avrete assolto allora il vostro compito e vi sarete guadagnata la mia eterna riconoscenza.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno. Buongiorno a tutti amici Radio Orizzonti in Blu, bentornati sintonizzati sulle onde della nostra radio, pronti a vivere, a passare insieme un'altra mezz'ora all'insieme della musica, del ritmo e della freschezza che questa ci trasferisce. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, io ringrazio e saluto Angelo, sempre qui con me, fedelissimo in regia, e saluto anche l'ospite di questa puntata. Buongiorno Mattia.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Mattia, mio grandissimo amico, nonché ingegnere aerospaziale, convocato qui in questa puntata, in questa sessione speciale di musica, ritmo e freschezza, perché oggi la puntata di musica, ritmo e freschezza è proprio dedicata allo spazio, in particolare ai pianeti del nostro sistema solare. Ovviamente non mancherà la musica, alterneremo diciamo tutte le diverse varie canzoni che ascolteremo all'insegna del ritmo e della musica che tanto ci fa venire voglia di ballare, di rilassarci e di stare senza pensieri, come direbbero a Napoli. Rialterneremo da un po' di cultura, qualche pillola che riguarda il nostro spazio, quello che c'è fuori dalla Terra. In particolare, non so se vi siete mai chiesti, non so Mattia se tu te lo sei mai chiesto, perché si può vivere soltanto sulla Terra? Cioè, quali sono i criteri per cui un pianeta, effettivamente sappiamo che i pianeti del Sistema Solare sono 8, di questi 8 soltanto la Terra è abitabile, o almeno per quanto ne sappiamo noi, soltanto sulla Terra c'è vita, sugli altri pianeti non c'è vita. Perché? Beh, la prima cosa fondamentale, io mi sono informato, è che per vivere su un pianeta è necessario avere dell'acqua liquida. Se non c'è acqua, non si può vivere. In particolare sulla Terra ne abbiamo tanta, perché il 70% della superficie terrestre è ricoperto di acqua, e quindi questo la rende, diciamo, perfetto dal punto di vista appunto della vivibilità. Però non è soltanto l'acqua, diciamo, il criterio fondamentale, ci sono diversi fattori che si devono combinare l'uno con l'altro.
1: No, sono arrivato preparato, ho anche studiato tu, anche io.
0: Speriamo.
1: Infatti, sicuramente serve una posizione giusta all'interno del nostro sistema solare, perché i pianeti, come vedremo poi, i pianeti troppo vicini hanno problemi, perché ad esempio possono essere troppo caldi perché sono troppo vicini al Sole, ma anche proprio la loro forma, la forma delle loro orbite che seguono fa sì che se uno prova ad andare a abitare su uno di quei pianeti trova delle condizioni molto diverse a seconda di dove si trova il pianeta lungo l'orbita, quindi è insostenibile, è incompatibile con la vita. Poi invece ci sono altri, i pianeti quelli più lontani hanno i problemi opposti, diciamo, rispetto a quelli che sono sulle orbite più vicine al Sole.
0: Certo, quindi la distanza dal Sole è sicuramente un criterio fondamentale per appunto le condizioni vitali, in particolare la temperatura. Pianeti molto vicini al Sole hanno temperature medie altissime. Un'altra cosa importante, un altro dei fattori importantissimi, è la presenza di un'atmosfera, cioè avere uno scudo, una protezione da radiazioni solari che possono essere pericolose, eccetera eccetera. Quindi protezione dalle radiazioni solari, l'atmosfera, che deve avere appunto un giusto spessore, altrimenti fa troppo caldo, fa troppo freddo, e soprattutto ci sono delle radiazioni che possono penetrare, possono essere rischiose per la vita di tutti noi. Andremo ad analizzarli ad uno, mano a mano, al ritmo appunto della musica, ciascuno di questi nostri pianeti. Prima però cominciamo con la prima canzone della puntata, prima di andare in orbita. Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott, So Far Away.

0: so far away. Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott, So Far Away, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. Allora passiamoli in rassegna tutti i pianeti del nostro sistema solare. Partiamo da quello più vicino al Sole, Mercurio. Mercurio è, curiosità, il più piccolo tra i pianeti del sistema solare, quello in assoluto più piccolo, con raggio minore, ha dei giorni lunghissimi. Pensate che un giorno su Mercurio equivale a 59 giorni terrestri. Le temperature su Mercurio variano da meno 180 a più 430, quindi ci sono degli sbalzi termici enormi tra il lato in ombra e il lato al sole, e non ha un'atmosfera vera e propria Mercurio, ha soltanto, diciamo, un'esoatmosfera che però è molto molto sottile, e tutte queste condizioni che vi ho elencato rendono veramente complicata la vita. Perché non si può vivere su Mercurio?
1: Infatti questo rende impossibile la vita perché abbiamo radiazioni elevatissime, e anche a causa degli sbalzi di temperatura non si riuscirebbe a resistere su Mercurio. Partendo poi sempre andando verso l'esterno del nostro sistema solare, andando verso Venere, sappiamo che è il pianeta più simile alla Terra per dimensione e per massa, e inoltre ha un'atmosfera densissima, e infatti è composta per il 96% da anidride carbonica. Le temperature su Venere sono altissime, arrivano anche a 470 gradi, più di Mercurio, a causa di un effetto serra che è potentissimo. E inoltre l'ultima curiosità su Venere è che le nubi sono di acido solforico, e quindi anche qui siamo in condizioni che sono molto sono incompatibili con la vita.
0: Sì, infatti vivere su Venere è molto complicato, soprattutto per via dell'atmosfera tossica, anidride carbonica densissima, che rende appunto la pressione addirittura 92 volte più grande di quella terrestre, una temperatura molto molto molto elevata. Quindi i primi due pianeti li abbiamo bocciati, impossibile vivere sia su Mercurio che su Venere. Speriamo di essere più fortunati in seguito. Ci lasciamo andare però a Tiesto, On My Way.

0: On My Way, lui era Tiesto, inconfondibile traccia del uno dei DJ più famosi e più affermati appunto in questo momento, e noi proseguiamo alla velocità della luce per rimanere in tema, perché il tempo stringe, il ritmo sempre serrato delle nostre puntate ci impone di non fermarci, e da Venere alla velocità della luce viaggiamo verso il nostro pianeta, il terzo in ordine partendo dal Sole. Mattia, ce ne parli tu della Terra, perché la Terra è abitabile, anche se qualcosa l'abbiamo già spoilerato all'inizio.
1: Sappiamo qualcosina, dai, della Terra. Sappiamo che il 71% della superficie è sicuramente acqua, e abbiamo detto prima che l'acqua è uno degli elementi fondamentali che servono per vivere. Inoltre, a differenza dei pianeti che abbiamo detto prima, abbiamo una buona protezione dal Sole grazie a un'importante magnetosfera. Infine, sappiamo anche che l'atmosfera è diciamo l'elemento fondamentale anche che ci protegge, infatti fa da scudo termico e anche per le radiazioni riusciamo ad avere un'aria respirabile e un'aria che non va a temperature bassissime, perché senza atmosfera sappiamo che avremo temperature che sarebbero attorno ai meno 20 gradi di media circa.
0: Infatti, se viviamo qui sulla Terra, un motivo sicuramente ci sarà. Le condizioni sono effettivamente perfette per la vita: l'atmosfera respirabile, temperatura media adatta, acqua liquida e protezione naturale dalle radiazioni grazie alla nostra atmosfera. Speriamo di rimanerci più a lungo possibile qui sulla Terra, ma non si sa mai. Nel dubbio, noi ci godiamo la prossima canzone, la terza di questa puntata, Lost Frequencies, Calum Scott, Where Are You Now?
2: My head, like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Where Are You Now, Lost Frequencies, insieme a Callum Scott, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme, prima di dirigersi verso quello che in questa puntata chiameremo il nostro piano B, perché avevamo appena finito di dire speriamo di rimanerci a lungo a vivere sulla Terra. Nel caso non dovessimo riuscirci, da qualche decennio si è iniziato a scoprire che forse c'è un piano B, cioè c'è un altro dei pianeti del Sistema Solare che forse potrebbe essere abitabile, ovviamente con diversi accorgimenti, tecnologie necessarie che adesso vi elencheremo. Sto parlando di Marte, che sembra essere appunto uno dei pianeti, anzi il pianeta più papabile, diciamo, per essere abitato dall'uomo e non soltanto, in generale per la vita. Chiamato il pianeta rosso per via della sabbia ricca di ossido di ferro, ha stagioni come la Terra, anche se sono stagioni più lunghe. Un anno solare infatti su Marte è circa il doppio rispetto a quello terrestre. Marte ha anche delle caratteristiche, diciamo, più simili alla Terra, ovvero l'asse del pianeta inclinato più o meno della stessa inclinazione della Terra, il raggio più o meno è simile, quindi ci sono delle caratteristiche, diciamo, che ricordano quelle del nostro pianeta. Una curiosità, Mattia, tra l'altro, che Marte ospita uno dei vulcani più alti, anzi il vulcano più alto del Sistema Solare.
1: Sì, noi pensiamo che ad esempio l'Everest sia immenso,
0: altissimo.
1: In realtà, invece, se noi andiamo su Marte troviamo il vulcano più alto di tutto il Sistema Solare, che arriva fino a quasi 25.000 metri, quindi è quasi il triplo addirittura del nostro Everest.
0: Tre volte il monte Everest. Un'altra particolarità di Marte purtroppo è che ha un'atmosfera però molto sottile, composta per il 95% da anidride carbonica, temperature raramente sopra gli 0 gradi, ci sono degli sbalzi termici veramente molto molto grandi, quindi bisognerebbe diciamo trovare vari accorgimenti per vivere e studiarsi varie tecnologie, che tra l'altro la NASA sta già cercando di implementare e di portare avanti. È sicuramente il candidato migliore, infatti, la vivibilità, e quello che ci stiamo chiedendo, e vi starete chiedendo anche voi che ci ascoltate, è: ma quali sono allora questi accorgimenti e le condizioni per cui noi potremmo un giorno in futuro, chissà quando, se più presto oppure magari tra un bel po' di anni o secoli, riuscire a vivere su Marte? Di cosa abbiamo bisogno per vivere su Marte? La prima cosa, avere un habitat protetto, ovvero cupole, strutture sotterranee per protezione da freddo, perché abbiamo detto che le temperature raramente raggiungono gli 0 gradi o sopra. Il massimo può arrivare, diciamo, intorno a 20, e bisogna anche proteggersi dalle radiazioni per l'atmosfera molto sottile e anche dalle tempeste di sabbia. Poi, Mattia?
1: Abbiamo bisogno di aria respirabile, e quindi, visto che abbiamo detto che ha un'atmosfera molto sottile, molto particolare, avremo bisogno di ossidare, usiamo un po' di termini tecnici, l'anidride carbonica che è presente nell'atmosfera di Marte per riuscire a ottenere l'ossigeno di cui poi noi abbiamo bisogno per respirare.
0: Poi abbiamo bisogno anche dell'acqua.
1: Chiaramente l'acqua. Degli studi della NASA di questi ultimi decenni hanno scoperto che appunto Marte contiene delle riserve di acqua che possono essere ghiacciata, diciamo che deriva da ere passate, e quindi dovremmo sciogliere appunto quest'acqua che è presente in ghiaccio per poi usarla.
0: Oltre a bere, abbiamo bisogno anche di mangiare, ovviamente, per coltivare, diciamo, in quelle condizioni di temperatura più fredda bisognerebbe ovviamente coltivare in serre chiuse con luce artificiale, prendendo magari l'energia da pannelli solari e mini reattori nucleari. Anche la salute ovviamente sarebbe importante, schermatura della radiazione, quindi avremo bisogno sicuramente di tute spaziali per proteggersi sia dalle temperature basse ma anche dalle radiazioni e dalle tempeste di sabbia, come dicevo prima. Avremo bisogno ovviamente anche di supporto psicologico, molto probabilmente almeno all'inizio, per adattarci, e ci dovremo adattare anche ad una forza di gravità che è decisamente inferiore su Marte rispetto a quella sulla Terra. Nel caso qualcuno di voi voglia prenotare un viaggio su Marte, per adesso non penso che i biglietti siano già disponibili, o non credo che sia possibile acquistarlo. Il viaggio durerebbe circa 6 o 9 mesi, quindi insomma un viaggetto tanto per. Missioni umane previste entro il 2040, da quello che
1: ci siamo quasi
0: informati. Non siamo così lontani. Per il momento però rimaniamo con i piedi per terra. Martin Garrix, Bon No Sleep.

0: I don't need no sleep because I'm already dreaming. Martin Garrix insieme al Bon con la loro No Sleep. Non ho bisogno di dormire perché sto già sognando. E chissà se stiamo sognando quando parliamo di andare a vivere su Marte, andare a vivere di qua di là nello spazio. Chissà se sono solo sogni o se diventeranno realtà. Sicuramente una cosa è certa: su Giove, il prossimo pianeta, non si può vivere. Non si può vivere su Giove perché è un pianeta gassoso, non ha un suolo su cui camminare, cioè non c'è materia solida. È il più grande del sistema solare, non ha una superficie solida, è appunto un gigante completamente costituito da gas. Pensate che Giove ha addirittura più di 90 lune, tra cui una che si chiama Europa, che ha un oceano sotterraneo ed ha una grandissima macchia rossa e una tempesta più grande della Terra attiva da secoli. Giove bocciato per andarci a vivere. Su Saturno, Mattia?
1: Saturno, dai, lo conosciamo tutti, è quel pianeta in cui ci sono degli anelli spettacolari composti da ghiaccio e rocce. Una piccola curiosità è che ha oltre 140 lune, quindi batte Giove, tra cui, diciamo, troviamo Titano, che ha un'atmosfera, e laghi di metano, quindi anche qui non riusciremo a vivere. È molto meno denso della Terra, infatti se ci fosse un oceano su Saturno questo galleggerebbe, quindi questo ci porta alla conclusione che, essendo un pianeta gassoso, anche lui è bocciato per la vita.
0: Bocciati entrambi, quindi sia Giove che Saturno. Rilassiamoci allora e gasiamoci un po' con Alesso, Without You.

0: E lui era Alesso con la sua Without You, mentre per noi non c'è tempo da perdere, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di musica, ritmo e freschezza. Ne mancano due, Mattia, Urano e Nettuno. Mi dici di Urano?
1: Siamo verso la fine sempre del nostro sistema solare, arriviamo ad Urano che è composto principalmente da metano, infatti questo gli fa sì che abbia un colore azzurro. In particolare Urano ha una conformazione particolare perché ruota sdraiato su un fianco, il suo asse, l'asse del pianeta, ha un'inclinazione di 98 gradi ed infine sappiamo che è impossibile, sarebbe impossibile andarci a vivere perché le temperature minime possono raggiungere anche meno 224 gradi centigradi e quindi questo sarebbe incompatibile
0: con la vita. Questo vale ovviamente anche per Nettuno, siamo veramente proprio lontanissimi dal Sole con questi due pianeti, siamo proprio veramente alla periferia del nostro sistema solare. Anche Nettuno, pianeta più lontano dal Sole, addirittura 20 supersonici che raggiungono i 2100 km orari, anche lui un gigante ghiacciato, blu intenso per il metano, impossibile viverci. Conclusioni da questa rassegna dei pianeti del sistema solare: forse è meglio che ci teniamo stretta alla nostra Terra, è meglio che ce ne prendiamo forse un po' più cura dell'ambiente, cura del nostro pianeta, delle acque, degli oceani, dell'aria e tutto, perché andare a vivere da un'altra parte è abbastanza alquanto complicato, nonostante ci siano costanti esperimenti che per tentare appunto di fondare delle colonie anche altrove nel nostro spazio. Il nostro tempo è a disposizione, è terminato. Mattia, io ti saluto, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Saluto anche Angelo, lo ringrazio qui con me in regia. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Per concludere vi lascio a Calvin Harris, Rainbow Man. Ciao.

0: Ed eccoci qui a Radio Orizzonti 88 FM in blu e siamo qui anche oggi con Party Time.
1: Buon venerdì sera a tutti, abbiamo una puntata particolarmente ricca di ospiti stasera.
0: Sì.
1: Abbiamo Viola! Ciao Viola!
0: Saluta Viola, sì!
2: Ciao!
1: Abbiamo anche un piccolo ospite, come ti chiami?
3: Buongiorno a tutti, buonasera, mi chiamo Alessio.
1: Alessio? E poi abbiamo anche il papà di Alessio. Il signor papà di Alessio.
4: È una fortissima emozione, scusate questo stand by di qualche secondo perché Andrea Pinzi ai microfoni di Radio Orizzonti a distanza di tantissimi

0: Ci manca sia Tommaso che Viola e Filippo. Però vabbè.
1: Salutiamo.
0: Salutiamo tutti.
1: Veramente sono stati distrutti e devastati dalla gita.
0: Dalla gita. Non penso ci stiano sentendo, ma ciao. Allora, oggi di che cosa parleremo?
2: Abbiamo molti film che sono usciti in questi ultimi giorni. Abbiamo poi l'inizio del Giro d'Italia, è stata la prima tappa oggi, la tappa quella estera, sai che si parte sempre in un paese estero. E poi naturalmente parleremo un po' di calcio, Formula 1, le solite cose, e magari anche qualcosa di stagionale, non so, l'arrivo dei pollini, gli raffreddori, quelle cose lì. L'abbiamo già trattato, però è un argomento sempre molto caldo in qualche modo. E però abbiamo soprattutto tanta bella musica, e direi subito di partire con un pezzo nuovo trovato.
1: Aspetta, nuovo nel senso che l'ho trovato nella catena di maggio 2026, magari è un pezzo del 95 che hanno scaricato adesso.
0: Tutto può essere. Io non tutto è possibile.
1: Bene così a fondo in Maroon 5. Però va bene.
2: Solo in Maroon 5.
1: Io, che noi, secondo noi sono una band recente, in realtà credo che abbiano almeno 25 anni di carriera alle spalle. Però oh, ci sentiamo.
2: In Maroon 5.
1: Con Erin. Oh, questa è, vabbè. Eroina?
2: Sì, tipo ci sono gli eroi.

0: So I wrote this song on my album Son of a Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad just stopped talking.
1: E siamo di nuovo in onda, un pezzo velocissimo, Maroon 5.
2: Due minuti di pezzo. Già io ho ancora il cioccolatino, lo sto mangiando, e anche tu. E quindi.
1: Metti un altro pezzo!
2: Vuoi mettere un altro pezzo? Però
1: sbaglio. Il cioccolatino no, potessi Gian. Morire in diretta?
3: No, Gian!
2: No, ce la farò. Mi hai dato un cioccolatino assassino con i pezzi di nocciolina.
3: Si
2: sbriciolano e vanno nei polmoni. E quindi è tutto così terribile.
3: No.
2: Però vi metto Fantastic Negrito, che è un gran cantante.
1: Però è molto buono, è molto buono.
0: I wrote this song on my album Son of a Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad.

0: Ed è molto chill questa colonna sonora che abbiamo scelto per introdurci a questa nuova puntata. Siamo tutti calmi, rilassati, sta finendo la scuola, stiamo andando per un periodo più tranquillo. Quanto manca, Anna, la fine della scuola?
1: Mancano 28 giorni, però...
2: Non che tu li stia contando,
1: No,
2: la
1: no.
2: La sensazione.
1: No, no. 28 giorni, però contando i weekend, quindi sabato e domeniche, senza contare i sabato e le domeniche, dovrebbero essere più o meno sui 18-17.
2: Io credo 18, cioè 3 settimane piene di maggio più 3 giorni a giugno, perché noi finiamo il 5.
1: Sì, il 5 quest'anno, meno
2: male. Invece le scuole statali finiscono l'8,
1: sì?
2: Lunedì, sì, già. Infatti guarda la faccia di mia figlia che...
1: No, veramente?
2: Esatto.
1: No, senti, per noi è mio.
2: La senti, hai voglia di finire l'anno?
1: Sì.
2: O sì, sei stanca?
1: Sì, basta, non ce la faccio più. Anche perché maggio è il mese peggiore, secondo me. Perché la scusa dei professori è sempre: ragazzi, abbiamo gli scrutini, non abbiamo abbastanza voti, quindi facciamo un sacco di verifiche. Infatti siamo appena tornati dalla gita di 4 giorni noi. E già lunedì sono piena di interrogazioni e verifiche.
0: Quindi non c'è stato il tema sorpresa in autobus al ritorno?
1: No.
2: Quasi.
1: No, però...
0: Tirati fuori i fogli di protocollo in curva, in autostrada.
1: Gian, sai chi c'era?
2: Chi c'era?
1: La prof Anelli.
2: Verifichina sorpresa a metà gita di notte.
1: No, veramente. Poi ti racconto, Gian.
2: E pensa che l'anno prossimo... più o meno in questo periodo starai dicendo: maggio l'anno scorso era brutto, quest'anno è peggio perché ci sono anche gli esami e ci mettono anche la tensione da esame.
0: Però siamo nel chill, ripeto, perché molto. Sta finendo e stanno arrivando anche le vacanze
1: sì.
0: Saranno subito dopo la fine della scuola, se non durante. Per qualcuno dice: vado già in vacanza gli ultimi 2 giorni, cosa vuoi che succeda?
3: Scusate, ma ci saranno anche i compiti, avete presente l'esercitazione
1: i compiti delle vacanze?
3: Certo, perché certo. I miei tempi, cioè, a proposito, siccome io sono, ne approfitto perché giustamente tu hai lanciato il discorso esami di terza media ed è la prima prova ufficiale per questi ragazzi. Io sono nato nel 1969, lo racconto sempre, chi è nato nel 69 ha sostenuto per l'ultima volta, per la legge italiana, gli esami in seconda elementare.
2: È vero, c'erano anche...
0: Wow.
3: Ragazzi, questa è una chicca, e quelli del 70 non ero mai capito
0: cosa
3: perché.
0: Succedeva?
3: Non lo so, c'erano questi esami. Sì, siamo stati
0: ma tipo era la base, cioè leggere e scrivere si chiedeva?
3: Sì, verosimilmente sì, ho un lontano ricordo molto nebuloso, era questo.
0: E fare di conto.
3: Probabilmente erano i famosi conticini, vero prof? Può essere.
2: Proprio di sì. Noi abbiamo fatto solo quello di quinta.
3: Ragazzi, c'era anche quello di quinta.
1: Noi non abbiamo fatto neanche esami di quinta. Abbiamo fatto solo le prove invalsi.
2: Adesso hanno messo una cosa inutile e costosa, che sono le prove invalsi in seconda e in quinta, ecco. Ma non sono la stessa
3: e
2: cosa.
3: E udite, c'era anche l'insegnamento del latino alle medie.
0: Wow.
3: Adesso c'è anche un ginnasio piuttosto che non esiste neanche più. Mi hanno detto che adesso c'è la prima classico, non esiste più un ginnasio.
2: Ah, sì?
3: Può capitare. Sì, da qualche anno, sì. Sì, riferito. Per interposta persona.
0: Ma rimanendo nel Cile, vacanze.
1: Ecco.
0: Dove volete andare di bello? Quali sono i programmi? Chiedo
3: ricordo,
0: al nostro ascoltatore più giovane.
3: Che vostro padre è all'ascolto. Quindi sentiamo le proposte dei figli. Grazie.
1: Vai.
0: Proposte dei figli.
1: Allora.
3: Scusate, mio figlio si deve spostare perché ha le idee molto chiare. Il ragazzo, il microfono è questo adesso. Grazie.
4: Allora, noi di estate le vacanze le passeremo ad Aprica.
0: Wow!
3: Passo Aprica adesso. Passo Aprica, Valtellina, certo.
4: Valtellina.
1: Perché abbiamo? Abbiamo
3: la possibilità di ricevere, di essere ospiti della casa del nonno. Ok. Bellissimo questo.
4: Poi con la mamma andremo a Riccione.
1: Sì.
4: E poi in un altro posto che non mi ricordo il nome.
3: Livigno, siamo sempre in Alta Valtellina in questo caso.
1: Col papà.
4: Sì, col papà.
0: Molto bello, molto bello.
4: Andremo anche in Spagna, a Palma de Mallorca.
1: a fine agosto con la mamma.
0: Okay.
2: Bello, quindi mare e montagna.
0: Ma com'è la montagna? Siete dei camminatori, andate su tutti i rifugi?
1: Allora,
3: io ho la fortuna, scusa, posso prendere parola perché è una delle regole fondamentali della radiofonia, mai sovrapporsi. Detto ciò, io ho una grossa fortuna perché mia figlia Anna Pizzi, che è il microfono di fronte a me, anni 13, adora la montagna, che è raro, perché di solito i bambini preferiscono, il bambino, ormai è adolescente, però se ci fate caso, di solito i bambini preferiscono il mare. Quindi quando mi sono sentito dire, aveva probabilmente 6 anni, papi, a me piace tantissimo la montagna, anche d'estate, mi sono sciolto.
0: Wow!
1: Sì, perché è vero, tutti dicono sempre no, il mare.
0: I bambini hanno la pista delle biglie sulla...
1: Sì, ho capito, però la montagna è tutt'altra cosa.
0: Ma la pista delle biglie comunque, sulla sabbia.
2: Io da amante, frequentatore montagna. Della montagna.
0: Ma le biglie.
2: 12 mesi l'anno, no, io detesto la sabbia.
0: E le biglie, il pacchetto completo non interessa.
2: Sì. No, poi capisco che il mare abbia il suo fascino, che possa essere divertente per i bambini, specialmente le biglie, che devi fare trascinando se non hai un amico da trascinare per le chiappe è complicato fare una pista da biglie, però direi che devo tirare leggero
0: perché... o ti metti in un modo strategico con un tuo arto a fare la pista col gomito.
2: Da culturista, perché se no ti viene stretto,
0: poi però giocare da solo con le biglie,
3: mamma che tristezza, ragazzi,
2: le biglie ciclistiche,
0: mi ricordo erano quelli ancora degli anni 60 che venivano negli anni 90. Sì.
2: Sempre visto il Moser, Saronni, bellissimo.
0: E quindi montagna, quindi anche quindi rifugi, anche scalate, anche
3: anche sciate, pizzoccheri e bambini.
1: Allora, a me piace molto camminare, invece ad Alessio meno, quindi non facciamo così grandi camminate.
4: Sì.
1: Però è sempre bello, cioè la montagna per me è proprio bella.
0: Anche a me la montagna piace quando sei tipo in baita, c'è il freschino invece della calura estiva, e se lì giochi con Nintendo, ecco, io quello è la mia idea di montagna, è quella lì, sei in baita.
3: Ragazzi,
0: con
3: direi geniale, come direbbe Lino Baffi, ragazzi, è geniale, no,
0: questa cosa,
3: però ognuno degustibus
0: okay. probabilmente
3: quello.
0: Quindi abbiamo dei montanari, niente male, ma quindi andate anche al mare.
1: Cioè,
0: Marie Monti, c'è la pizza Marie Monti,
3: come no,
0: quella con i funghi e
2: il salmone, no?
0: le cozze o i gamberini,
2: quelli
0: roba agli 80,
1: che schifo,
0: cioè... Quindi andate dove volete, però prendete questa idea effettivamente di fare uno stacco, perché alla fine più si diventa grandi più si dice io quasi quasi sto a casa, e si perde un po' questa magia di girare, vedere delle cose interessanti. Chissà, parliamo di Maiorca, che cose incredibili che c'è. C'è l'acqua, ad esempio, mi hanno detto, oltre alle biglie,
2: c'è un sacco di acqua
3: dolce o salata,
0: tutti i tipi, anche c'è il bar, anche il bar ci sarà anche quella dolce.
3: Allora sì.
2: E potabile, la spiaggia, scavo finché non trovo l'acqua.
0: Esatto,
2: scavi 30 centimetri perché l'acqua è...
0: E poi ci metti le biglie, giochi insieme tutta la spiaggia.
2: Fai un mappazzone, perdi le formine. Ogni anno devi ricomprare le formine, i soldatini.
0: Tanto le biglie di Saroni ci saranno per sempre. Ne hanno prodotti così tanti in passato che non c'è possibilità che si esauriscano mai. E quindi con questa idea delle biglie di Saroni poi facciamo il collegamento col Giro d'Italia, perché è partito. E abbiamo già avuto la prima maglia rosa e abbiamo avuto anche il primo scivolone, tamponamento collettivo quasi sul finale, quindi gli ultimi 30 secondi, patapapumf, come si suol dire in gergo tecnico, sono caduti una decina di ciclisti e poi è vittorioso un francese, ma ne parleremo assolutamente dopo.
2: Anche perché non ho idea di cosa tu stia dicendo, l'Italia.
0: Io direi di mettere un pezzo che balneare, tipo non so, Maracaibo o un'estate al mare.
3: Lo tengo di nero. Vamos alla playa.
0: Irrigheira, rispolveriamo Irrigheira. Oddio. Anche Beach Boys,
3: bel Sandy Martin, anche bel People Sandy from Ibiza.
2: Qua però devo pescare un attimo, cerchiamo
0: mentre cerchiamo, pensiamo, vedetevi già trasportatevi con l'immaginazione tra le onde del mare o in montagna, appunto tra animali da montagna, tipo gli stambecchi,
3: che anche le mucche,
1: i leprottini.
0: Quelli ci sono anche accesate, però effettivamente quelli di montagna sono diversi, hanno il cappellino, hanno il bastone, più specializzati, diciamo. Quindi vedetevi già in vacanza, vediamo questa possibilità, questo ci sogno collettivo.
3: Ci sento anche il mare, no, non lo sentite voi?
0: Il fruscio in sottofondo,
3: anche gli uccellini lo sento, quelli della mattina.
4: Poi a me sinceramente la montagna piace solo d'inverno, solo per sciare. Per sciare
0: si può fare anche d'estate, ma dicono faccia molto male se uno ci prova.
1: Se tu ghiacciai, tu già l'hai fatto,
2: quasi 20 anni sullo stelvio, quindi si può fare.
0: Quindi devi andare su chi c'è, ti devi arrampicare con i rampini e tutto, arrivare fino in alto, poi sci per tipo 16 secondi, perché i ghiacciai sono tutti ritratti adesso,
2: praticamente sì,
0: e dopo col deltaplano vai a valle per scendere alla...
2: Il fatto estremo però non è così lontano dalla realtà,
0: o con la tuta l'area, ma tipo castoro stelvio, volante
2: stelvio per andare a raggiungere il primo ski lift devi andare in Gatto delle Nevi.
0: Wow.
2: Non c'è più la risalita, l'hanno tolta da qualche anno, e quindi si arriva a quella funivia. Un tempo da lì partiva lo ski lift e c'erano le piste. Quello ski lift è stato tolto perché il ghiacciaio non c'è più, e quindi devi andare col gatto allo ski lift che c'è in cima, alla punta degli Spiriti, mi sembra si chiamasse. E per cui è una mezza avventura andare a sciare. Neanche se il turismo di privati ci sia ancora.
0: Bisognerebbe reinvestire in quel campo lì, magari immagino la Coca-Cola o queste grandi aziende che mi fanno tutta una roba artificiale con la neve sopra artificiale per estendere.
3: Ragazzi, abbiamo dato un'idea geniale qua stasera.
0: Neve alla fragranza di Coca-Cola zero, magari, così anche quasi, quelli che hanno problemi.
3: Chiamo il mio commercialista che quasi quasi mettiamo
0: si può ragionare, riattivare i ghiacciai, grandi imprese multinazionali del...
2: conosci Estate 1992 di Jovanotti?
0: Può essere una canzone decisamente estiva.
1: Estate, cioè, ci
2: non
1: sta.
2: Non che io ami particolarmente Jovanotti,
0: ma siamo già al delirio, quindi va benissimo questo.

0: E siamo in onda, siamo ancora nel chill, siamo ancora in estate e siamo ancora in radio. La radio è questo strumento incredibile che va avanti da un sacco di tempo, nonostante ci sono i social, nonostante le piattaforme. E abbiamo qui uno che c'era nell'89 Radio Orizzonti. Quando...
1: con un programma, il titolo era Off Limits. A noi sembrava, capito, di portare un po' di... come dire, di America ai microfoni di una piccola radio comunitaria che è rimasta tale. E vorrei ricordare in questa occasione chi non è più tra di noi, Monsignor Centemeri è stato uno dei fautori, cioè una di quelle persone fondamentali per la crescita della radio. Alberto Ranco, Augusto, insomma tante persone che sono transitate, a maggior ragione è giusto ricordarle in questa occasione. È cambiata, probabilmente non è cambiato lo spirito della radio comunitaria, io l'ho sempre definita una sorta di oratorio allargato. La location è la medesima, cioè si salivano le scale al primo piano, la nostra strumentazione era molto più sottile rispetto a quella che avete adesso. Siete una radio, posso dirlo, siete
2: professional.
1: Very professional.
0: Ah, addirittura.
1: Cioè, io non, i founder della radio probabilmente non la riconoscerebbero più. Ho un lontano ricordo anche qui, sempre molto nebuloso. Noi avevamo un solo piatto, un solo giradischi. E tant'è che chi era in regia metteva un disco, poi con un nastro si metteva una base e poi si ripartiva con un altro disco.
2: Noi eravamo, non so se già nell'89, noi siamo arrivati 10 anni dopo.
0: Nel 99.
2: 98, 99, registravamo su VHS la trasmissione per poter essere messa poi in
1: onda. Ai tempi c'erano quelli che tutti conoscono come Revox, in realtà erano dei magnetofoni, no? Nastri magnetici, venivano utilizzati quelli. Una regia automatica, classica, CEPAR un po' ovunque, ma ripeto, è cambiata radicalmente, sembra di stare in Corso Sempione alla RAI quasi. Insomma, veramente, complimenti, congratulazioni.
0: Però rimane comunque la radio il fatto... che non è un tipo di intrattenimento che ti blocca, perché la televisione comunque impone che tu la guardi.
1: È molto dinamica, è molto fluida la radio.
0: I social ancora più veloci, perché i social vogliono che tu scrolli, quindi devi essere quasi con una connessione da macchina, perché più scrolli, più ti senti nel mood, più impazzisci a un certo punto. La radio invece dà questa dimensione che tu puoi fare altro, rimane un sottofondo, e ho toccato un sottofondo che raccontava Saronno, perché comunque raccontava la quotidianità, raccontava gli esercizi commerciali, anche la programmazione veniva in qualche modo decisa tramite in qualche modo Jeep Dischi, perché uno andava a prendere un disco a Jeep Dischi, uno della radio, e quel disco diventava poi patrimonio della radio stessa.
1: Io credo è immortale, potremmo definirla tale la radio. Noi eravamo tutti musicofoli, cioè avevamo tutti la passione per la musica, portavamo i nostri dischi.
0: E c'era da possibilità di portare i nostri dischi, sì.
1: La radio aveva una discreta quantità di musica, il vinile era il supporto, ma spesso e volentieri io partivo da casa di quella che era dei miei genitori, lo è tuttora per fortuna, con un sacchetto, con all'interno una borsa con all'interno i dischi, quindi arrivavo, sì, con la voglia e il desiderio di trasmettere. Le trasmissioni duravano all'incirca un'ora, mi ricordo andavo in onda il lunedì dalle 21 alle 22.
0: Ah, programmazione serale.
1: Programmazione serale, sì.
0: Più o meno noi siamo in quella fascia.
1: Sì,
0: lì.
1: Voi siete il procinto del weekend, ancora più.
2: Però
1: bello.
2: Ormai siamo stati fagocitati dalla SIA, eccetera, eccetera, per cui non è più possibile portare la musica da casa. Bisogna che tutto sia tracciato, tracciabile.
0: E questo è un peccato anche perché magari militante, si poteva portare una volta anche le canzoni dei gruppi emergenti. Mi ricordo che c'è una trasmissione che purtroppo mi sa che non c'è più, che si chiama Metal Mania, che è riuscita a recuperare un sacco di gruppi della zona, l'ecosistema metal e rock, e quindi faceva sentire brani inediti. Ed era un ottimo biglietto da visita per il territorio. Però avevamo Saroni Pancreas, poi, che era una band legata in qualche modo anche a Jeep Dischi, perché mi pare che c'era un commesso di Jeep Dischi che faceva parte dei Pancreas. E quindi c'era una molto.
1: È cambiato, dico una cosa banalissima.
0: Era vivace.
1: È cambiato il mondo con la rete. Non esistono più i negozi che vendono solo dischi.
0: No.
1: È raro, anche se continuano a dire.
0: È tornata un po' la cosa del vinile, sì, adesso, a livello però magari più di collezionismo. Che...
1: Sì. Sono numeri anche questi molto sottili rispetto a
0: A me dispiace, perché io poi, appassionato di cinema, anche le videocassette, i DVD, i Blu-ray ormai sono una merce molto rara da trovare nei negozi. È tutto su streaming, è tutto sui servizi a pagamento. E quindi adesso tu entri in un Euronics, trovi solo delle lavatrici, sostanzialmente.
2: Non c'è più l'angolo
0: dei dischi, l'angolo dei film, probabilmente anche i videogame, ma presto diventeranno anche loro solo in digitale.
1: Non esistono neanche più le videoteche, se ci pensate.
0: Le videoteche sono diventate più che altro dei servizi tecnici correlati con i telefoni, col computer, con l'informazione, però non c'è più quell'angolino dove c'erano i film, quelli per adulti, con la tendina, che era una roba molto anni 80, che avevano anche nelle biblioteche di Saronno, una cosa vintage un po', che non c'è più. Non so se è un bene o un male, penso un male, che era un male quella cosa lì.
2: Siamo passati poi dal noleggiarlo in supermercati,
0: sì,
2: perché a un certo punto i supermercati
1: avevano l'esse
0: lunga,
2: aveva il noleggio dei DVD, a guardarli soltanto sulle piattaforme, quindi dovendo abbonarsi a 30 piattaforme diverse con delle spese atomiche. E è cambiato tutto,
0: col fatto che magari tu volevi vedere un film e quel film poi adesso sparisce dalla piattaforma e non sai neanche come recuperarlo, magari perché è andato su un'altra piattaforma o è scomparso,
2: tornerà.
0: È un peccato, perché questo funziona per i film, funziona anche purtroppo per la musica, che se non finisce su Spotify dove la trovi alla fine? Diventa complesso se vuoi perseguire le vie legali, come sempre, perché nell'illegale. Però cavolo, sarebbe bello anche fare le cose legalmente, se fosse possibile.
2: Ma guarda che adesso i bambini di oggi non hanno neanche più l'idea di che cosa sia un album, no? Cioè
1: il long play,
2: l'artista, esatto, che pubblica l'album, che magari lo pubblica anche, ma su streaming, su Spotify arriva spezzettato, arriva una canzone qua, una canzone là, tu non ti rendi conto che stai ascoltando un album, che magari ha anche una logica, che ha un nesso tra una canzone e l'altra, che ha un insieme di canzoni che hanno un senso in quell'ordine lì e non in un altro.
0: E questa è quella cosa che ha sempre fatto la radio in passato, che fare anche un racconto attraverso comunque i brani della programmazione di una trasmissione. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questa cosa che è un po' vintage, però è anche bella il fatto di, appunto, riuscire a comunicare attraverso le canzoni. Adesso è tutto così immediato, così usa e getta, che dobbiamo cercare di preservarla
1: e dobbiamo cercare anche di ascoltarli i testi
2: e anche accendere la passione nei giovani per la radio.
3: Vabbè, ma io a me
1: ci sono canzoni molto stimolanti, a parer mio, cioè, il passaggio "io non so più cos'è normale", dito nella piaga, dico
0: sì,
1: perché io sono rimasto fermo ai Duran Duran e gli Spandau Ballet.
0: Dito nella piaga, comunque l'evoluzione da rettore è positiva,
1: molto positiva. A me ricordava, quando l'ho ascoltata la prima volta, ricordava un po' "Non te regge più", una sorta di evoluzione, no? Una canzone di rottura. Però quella frase detta all'inizio, "non so più cos'è normale", credo che sia un giusto commento a quello che è il nostro mondo attuale. C'è stata un'evoluzione così rapida e veloce, qualcuno probabilmente ha perso la bussola e non si è più
0: vediamo ritrovato. Se ce l'abbiamo dito la piaga, mi pare di sì. Non vorrei sull'ultimo Sanremo.
3: Forse sì.
0: Dai, l'avevamo forse tirata fuori.
3: Però
0: incrociamo le dita, perché abbiamo appunto la nostra radio che...
2: Devo trovare la cartella Sanremo.
0: Il nostro selettore, ecco. Rapido e indolore.
2: Per me, musica italiana.
0: Sì, diciamo qui che Sanremo sta cercando comunque di continuare una narrazione di qualche tipo.
3: Sì, però sta scendendo sempre più in basso.
0: Ma è una cosa che sale e scende, è una specie di dondolo.
1: Speriamo. È dinamico anche il festival.
0: Direi, sì sì, riesce a trovare, intercettare nuove cose. L'abbiamo trovato?
2: Trovata.
0: Allora ci sentiamo dito nella piaga. Cos'è?
4: normale o un'allucinazione.

0: E siamo di nuovo in onda per uno dei momenti più attesi della nostra trasmissione, il momento che ci fa fare tanti ascolti, il momento dove ci sono gli applausi in primo piano, perché c'è la grande professionalità e talento nel dire delle freddure della nostra Anna.
1: E eccoci qua nell'angolo barzellette.
2: Aspetta che...
1: Grazie, grazie.
2: È lungo questo.
1: Anna. Ok, allora, bene. Oggi ve ne racconto una che mi è stata raccontata, quindi non è direttamente mia.
0: Ma lo dici perché è particolarmente bella per non prendi la responsabilità sull'effetto? No.
3: Io credo la seconda, a naso. Beh, sentiamo, sentiamo
1: allora,
3: Anna.
1: Sapete come i romani criticavano gli dèi? Apollo!
3: Sta scaldando il pubblico, ragazzi. Attenzione. Il meglio deve ancora venire, mi sembra.
1: Vabbè, ci stava, l'avete capita? Apollo,
2: Sì. Ci spieghi, perde un po', però.
4: A parte che mi è venuto in mente Apollo 13.
1: Apollo 13 non era...
4: È quello che è atterrato per prima sulla Luna.
2: No, il 13 ha avuto qualche problema.
0: Cioè, ci ha provato, ha avuto un problema tecnico.
1: No, bene, ma non si applica, ecco.
2: Bravo, sì, esatto. È intelligente, ma...
1: ma non si applica.
2: Beh, è un'altra bomba per noi? No, è questa.
1: No, questa.
0: Ok, io direi altri applausi, allora. Applausi a scroscio.
2: Brava, brava.
1: Brava.
2: Questa è la risata.
0: Perché c'è stima e anche apprezzamento, gioia.
2: Esatto, esatto. Settimana prossima però arrivi più pronta.
1: Ok.
2: Questa è la settimana della gita, quindi
1: cioè,
2: hai sentito barzellette che non possono essere ripetute.
1: Magari no, ecco.
0: Abbiamo un sistema di censura inflessibile.
2: La SIAE.
0: SIAE, sempre la SIAE.
1: È sempre lei.
0: Bene, direi di passare a un altro pezzo, quindi
2: certo
0: di dire UFO.
2: Ah, aspetta, perché adesso c'è
0: una richiesta.
2: Una richiesta.
1: Perché abbiamo qui Alessio, che in questo momento è fissato con gli 883.
0: Wow.
2: Allora, aspetta, ti metto una delle poche che tollero ancora. No, che questa, che è North Love Test, che vabbè,
4: sì. Bella, sì, dai, bella. Bella.

0: questi erano gli molto cinematografici 883, che ci racconta una storia western, un po' crepuscolare, un po' romantica, nel loro stile molto 883, molto auto, sono loro.
1: Questi qua, sì.
0: E visto che aggancio Anna per parlare di cinema, perché c'è il cinema adesso, e tu mi hai detto che sei andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Il Diavolo Veste Prada 2, sì, sono andata a vederlo il 1° maggio con la mia migliore amica, e vi devo dire, tu l'hai visto?
0: L'ho visto.
2: Allora, mia impressione, vabbè, il primo è spettacolare, quindi secondo me il primo è più bello.
0: Beh, è un cult, è diventato un cult movie, come anche il romanzo di riferimento.
2: Ecco. E allora, io ho avuto questa impressione che il film dava molti agganci al primo, essendo comunque passati 20 anni di differenza, gli attori si vede che sono più vecchi, ok?
3: Anziani.
0: Tranne Mary Streep, che rimane giovanissima, per evitare problemi legali, più che altro lo dico. Sally Tucci, vabbè, è invecchiato, non ci vede, cade per terra, però lei è uguale, lei è uguale.
2: E no, mi è proprio piaciuto la dinamica, quindi tipo che appunto Emily invece in questo momento aiuta. Quindi non è più un apprendista, non è più...
0: Il personaggio di Anne Hathaway, dice.
2: Sì, non è più una ragazzina, ora è proprio una giornalista vera.
0: Sì, un po' la trama è che era uscita alla fine del primo film da Runway, questa rivista di moda gestita da questa strana figura che era Miranda Priestley, interpretata da nostra diva... Mary Streep, è diventato una giornalista di inchiesta, fino a che c'è stata la crisi editoria, che è una crisi reale che sta vivendo il mondo adesso, in virtù della quale è dovuta tornare a Runway in un momento di crisi della rivista, sì, per via di uno scandalo interno.
2: Sì, sui social. E no, molto carino, veramente. Cioè, se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché secondo me merita. Però il primo non lo
0: è un'altra cosa, il primo
2: vabbè.
0: A me è piaciuto parecchio, perché comunque Mary Streep riesce a tenere insieme un personaggio che è molto iconico, molto a 360 gradi, guru, molto al di sopra della realtà, delle parti, ascetico, ha pure questo occhialino un po' alla John Lennon, c'è questo ciuffo che è un po' alla Warhol, è tutto un monster, possiamo dire, di icone, e parla in modo iconico. C'è addirittura una scena ambientata davanti all'ultima cena di Leonardo in Italia, sì, e fanno una vera cena con dietro lo stesso posto, quindi una cosa che penso non lo farebbero mai, perché le belle arti li ucciderebbero, però in cui c'è Miranda che dispensa dei consigli sulla vita e sulla professione che sono davvero da guru, come il fatto che uno che si occupa di comunicazione deve decidere, deve fare questa scelta nella propria vita, se essere un vendor, un venditore, quindi in qualche modo prostrarsi a un sistema o in qualche modo parlare di se stesso come di un prodotto, o essere un visionario. Lui fa proprio il discorso: tu vuoi essere un visionario o un venditore come comunicatore? Visionario invece è uno che racconta il mondo, uno che descrive la situazione infondendo curiosità, non mettendosi in primo piano, che in realtà possiamo essere uno dei peccati dei social moderni, quelli di mettersi in primo piano senza considerare com'è la struttura di quello che c'è intorno. E su questo dialogo posso dire che il film mi recupera tantissimi punti, perché effettivamente è una critica all'attuale, detta da Miranda con la sua spocchia, ma anche col suo charme, è particolarmente interessante. Molto interessante, un esperimento stranissimo, è il film di Billie Eilish per la regia di James Cameron. Billie Eilish è un artista particolare, in genere lei fa concerti in cui è da sola sul palco, è vestita in modo normale come una ragazza di 20 anni, in modo molto sportivo potremmo dire, però non è che bada sull'aspetto estetico sensuale, lei vuole mettere la voce in primo campo, la voce e il proprio talento nel coinvolgere il pubblico. James Cameron, regista di Avatar, quindi un pioniere del cinema nonché uno dei massimi esperti di effetti speciali tridimensionali al momento, crea una dinamica tra palco e pubblico che in qualche modo azzera le distanze. Noi attraverso la tecnologia, perché vediamo con gli occhialini nei cinema IMAX, ci sentiamo effettivamente a stretto contatto con Billie Eilish, creando quel tipo di vicinanza emotiva che è la base del successo di questa cantante e il motivo per il quale è così apprezzata dai fan. Michael, rimaniamo in ambito cinematografico. Film di Anton Fuqua, autore tra l'altro del mitico Training Day, che fruttò l'Oscar a Denzel Washington. È un film difficile, è un film su Michael Jackson, è un film che esplora la sua infanzia e il suo momento di massimo, possiamo dire, successo, fino ad arrivare a Thriller, mi sembra. Quindi abbiamo tutto il periodo Jackson 5, abbiamo Thriller
1: e Bad.
0: Ed è una prima parte, ci sarà poi un secondo film che andrà avanti. Molte le critiche a quanto ho sentito, perché effettivamente tratteggiare un personaggio come Michael Jackson al cinema è complesso. Si è scelto una via che potrebbe essere edulcorata, si è messa in scena il difficile rapporto con i genitori, soprattutto col padre, che è una figura molto autoritaria, si è parlato delle dinamiche interne Jackson 5, che erano appunto il gruppo formato dai suoi fratelli, che era diretto sempre dal padre, e si parla un po' del comportamento particolare di Michael, la sua solitudine, il suo bisogno di circondarsi di animali strani anche esotici, tipo una zebra, una giraffa, un serpente. Lui tornava a casa con un serpente un giorno, oppure con una scimmia, ed è una cosa molto buffa, molto strana, molto da Michael Jackson. Si va sul fatto che lui si senta in qualche modo una specie di vicino parente o reincarnazione di Peter Pan. Il fatto che lui ballasse con il moonwalk viene indicato come un Peter Pan che effettivamente cercava di ballare sul palco dei suoi concerti. C'erano molti aspetti più cupi, possiamo dire, dietro la figura di Michael Jackson, che però il film decide scientemente di mettere da parte, o forse quantomeno riservare la seconda parte dello spettacolo. Quindi possiamo dire che le critiche possono essere in qualche modo tamponate nel progetto complessivo che andrà a formarsi. Molto bravo, davvero molto bravo l'attore principale, che tra l'altro è un parente diretto di Michael Jackson, quindi c'è anche una somiglianza fisica notevole, molto buono, tra l'altro capace con la voce e a quanto con i movimenti, con i passi. Cioè, sembra veramente di rivedere sul palco Michael. Sono arrivati naturalmente i paralleli con Bohemian Rhapsody, perché era scontato avvenisse, e si sta un po' delineando un nuovo tipo di cinema, mettiamo così, in cui la musica diventa sempre più centrale e in cui il cinema diventa più un posto per concerti, come appunto quello di Billie Eilish, di James Cameron, che abbiamo detto prima. Quindi la musica si sente in radio, ma adesso si sente in modo ancora più convincente anche al cinema. Quindi vi consigliamo di andare a sentire la musica al cinema, e siete molto fortunati magari dal vivo nei concerti, quella è la cosa massima, e quello vale la pena. Voi siete qualche concerto dal vivo voi? Vi è capitato?
4: Sì, quello allora del nostro maestro Luigi.
1: Antani Project, vabbè, cioè, siamo a livelli altissimi.
4: Beh, più o meno.
2: Però poi Alessio andrà al suo primo concerto quest'estate
4: a San Siro.
2: San Siro, a vedere Gabri Ponte.
0: Ma dai, sul serio?
2: Sì.
0: Però sarà una bella emozione, vedrai. Poi San Siro è enorme, sì, c'è un ottimo audio. Oddio, no, l'audio non è il massimo, però è enorme, è enorme, diciamo. Ed è bello il fatto che sia grande San Siro.
1: Terrificante San Siro.
0: In effetti non è la cosa, no, che
1: diciamo l'insieme è
0: magico, è in qualche cosa.
2: E poi ora lo buttano
4: giù. Sì, lo buttano giù e meno male che riesco ad andare a vederlo almeno
2: una volta.
0: Sì, ma poi ci metteranno 2 mesi e tornerà su nuovo, no? Una cosa
5: bello di prima.
4: Sì,
0: io per sistemare una scala mobile a Milano ci hanno messo 1 anno e mezzo. Io non so quanto tempo.
1: Sono dietro da 3 anni.
0: Ecco. Speriamo che siano un po' più stringati.
1: Lo stadio, non
0: con so. I tempi. Quindi stadio. Sentite bella musica in radio, ma in questo caso anche al cinema, che abbiamo delle ottime proposte. Abbiamo un pezzo di Michael, magari?
1: Sì, dai, un bel pezzettone.
0: E vai.
1: Da Dangerous questo, però.
4: Ok.

0: E siamo nuovi in onda, siamo al tempo dei saluti, siamo fatto una serata chill, una serata tranquilla.
1: Del tutto inaspettata.
0: Abbiamo parlato di... Sei contento?
1: Ma molto. Probabilmente i bambini questa notte non dormirò perché sono pieno di adrenalina.
0: Addirittura?
1: Sì, è stato bellissimo tornare, molto emozionante. Mi sono emozionato quando... sono salito perché ho sentito probabilmente lo stesso profumo di allora che magari passa dall'incenso, vedete voi cosa, che c'era nel 1989, e questo mi ha aperto nella mia testa un sacco di canali, quindi sono felicissimo di aver vissuto con i miei figli, con voi. Bene. Questa ospitata, grazie.
0: Sei contento, Alessio?
2: Sì, finalmente. Bene. Visto alla radio, sì. Spero di venire ancora qualche volta.
0: Ma certo, siete tutti ben invitati. Anna, barzelletta bellissima. Io mi sono commosso un po'.
3: Non vediamo l'ora di venerdì prossimo.
2: Perché io lo so, che voi aspettate soltanto il mio.
0: È solo
2: momento,
0: quello.
2: Il momento delle barzellette.
0: È la punta di diamante. Salutiamo dalla regia anche Viola che sta facendo i disegni.
3: Disegni, colora.
2: Saluta Viola.
3: Ciao, di ciao.
4: Ciao.
3: Esatto, si è sentito.
0: È il nostro regista DJ. Grazie per essere stati con noi quest'oretta e ci sentiamo settimana prossima.
1: Buonanotte.

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Me ne vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Mi hai tolto il cuore dalle mutande, me l'ho infilato dentro le scarpe, lo hai rigirato come un calzino, spaiato nel comodino.

dolore che renda se tutto più bello. Sarebbe bello pensare a tutto come a uno sbaglio, non chiederti mai più piangendo se esiste Dio. Per te tu stai tranquilla, esisto io.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: giusta.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.

perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: è il confine, suona il rantolo di una canzone, perché adesso io ti chiamerò amore.
1: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa, oh no. Mi sanguina la mano dopo questa festa, oh no. Ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto, ti chiedo solo di farmi fare, ma mi chiedi di non bere ad un party in mezzo alla cenere, privandomi di tutto ciò che non serve a fare, bloccandomi sul parlare, perché mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso, siete senza benzinare, sto in incrocio fermo, mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma